0: Sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico, miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 16 minuti.
2: Meteo. Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 2:28.
1: Meteo.
2: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2:44 minuti.
2: Meteo. Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3:03.
1: Meteo.
2: Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3:20.
2: Meteo.
3: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3 e 32 minuti.
1: Meteo. Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3:45 minuti.
2: Meteo.
3: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: le 4 e 3 minuti.
1: Meteo.
2: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico, miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 21 minuti.
2: Meteo. Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'Alta Toscana.
3: Meteo.
2: Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'Alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto.

0: le 4 e 33 minuti.
1: Meteo.
2: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 50 minuti.
2: Meteo. Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Meteo. Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 17 minuti.
2: Meteo. Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 e 27 minuti.
1: Meteo. Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto.

0: molto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5.

0: GR News.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 6:01.
1: Meteo.
2: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6:20.
2: Meteo. Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6:32.
0: Meteo.
5: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 46 minuti.
2: Meteo. Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7:03.
0: News.
6: Ancora una buona giornata, ben trovate ad ascolto dalla redazione. Terrore al Gay Pride di Berlino, un furgone è entrato nel parco Tiergarten e ha travolto la folla radunata per la manifestazione. Una donna è morta, 16 persone sono rimaste ferite, 3 sono in condizioni gravissime. L'aggressore è fuggito a piedi, la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo. Secondo alcune testimonianze, dopo l'investimento sarebbero state utilizzate anche armi da taglio. Alcuni presenti riferiscono di aver visto un uomo vestito di nero e armato di macete. Il sospettato avrebbe 21 anni, sarebbe noto alle autorità per legami con ambienti islamisti e sarebbe stato rilasciato da un riformatorio nel maggio scorso. Il parco è stato isolato e perlustrato con telecamere termiche. Il furgone, un mezzo privato trovato vuoto e gravemente danneggiato, è stato sequestrato. Il cancelliere Friedrich Merz parla di un atto abominevole e promette un'indagine condotta con la massima determinazione.
7: Donald Trump annuncia l'intenzione di candidarsi per un terzo mandato alla Casa Bianca. Alla cena dei corrispondenti indossato un cappellino rosso con la scritta Trump 2028 e ha dichiarato: ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo. L'ipotesi è vietata dal 22° emendamento della Costituzione americana che limita a 2 i mandati presidenziali. Trump sostiene però che esisterebbero modalità per superare il divieto. Intanto arriva una pausa nelle operazioni militari contro l'Iran. Secondo la New York Times, il presidente avrebbe ordinato la sospensione temporanea dei raid per il timore che possano esaurirsi le scorte di missili Patriot e delle altre munizioni utilizzate per la difesa aerea in Medio Oriente.
6: Sale a 60 il numero degli agenti feriti durante l'assalto Notav al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa. Centinaia di attivisti dell'area più oltranzista del movimento, vestiti di nero e con il volto coperto, hanno incendiato 2 camionette dei carabinieri e lanciato pietre, bombe carta e razzi sparati col mortaio artigianali. Le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Danneggiate anche le barriere dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, che è stata chiusa al traffico. Secondo gli organizzatori, alla marcia hanno partecipato circa 20.000 persone. Il presidente Sergio Mattarella ha telefonato al ministro Matteo Piantedosi esprimendo gratitudine e vicinanza agli agenti feriti. Giorgia Meloni afferma che lo Stato non si piegherà alla violenza. Anche le opposizioni condannano l'assalto, sostenendo che i violenti finiscono per favorire la destra.
7: Un nuovo video mostra gli attimi successivi alla morte di Abdel Rahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo della polizia del quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della scientifica scopre il corpo avvolto in un lenzuolo ancora con le caviglie legate. Sotto la testa è visibile una lunga chiazza di sangue presente anche sul volto. Secondo Fabio Anselmo, avvocato della famiglia, le immagini dimostrerebbero le violenze subite dall'uomo e collegherebbero il sangue trovato nei polmoni al pestaggio. Il legale dei poliziotti, Gabriele Bordoni, sostiene invece che il sangue provenga da una ferita alla nuca che Fakir si sarebbe provocato strisciando a terra dopo aver morso un agente. Restano attesi gli esiti degli esami tossicologici necessari per chiarire le cause della morte.
6: Un 26enne è stato fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato dalle campagne di Eboli. Il giovane, senza fissa dimora, è irregolare in Italia. È stato rintracciato in un casolare abbandonato. Secondo la ricostruzione investigativa, tra i due vi sarebbe stata una relazione privata. Dopo essersi pentiti, si sarebbero incontrati e avrebbero avuto una lite. Il 26enne tunisino avrebbe colpito Esposito provocandogli diverse fratture e avrebbe successivamente incendiato il corpo quando la vittima era ancora viva. Dopo il fermo avrebbe confessato il delitto. Matteo Salvini chiede che l'uomo sconti la pena nel proprio paese e rilancia la proposta di schierare migliaia di militari nelle città italiane. Arcigay condanna invece quello che definisce un processo mediatico alla vita privata del giornalista. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
8: Meteo. Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: L'almanacco del giorno.
10: Oggi, domenica 26 luglio, San Gioacchino, il sole sorge a Roma alle 5.54 e tramonta alle 20.34. A Milano sorge invece alle 5.58 e tramonta alle 20.59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1953 Fidel Castro guida un attacco infruttuoso alla caserma della Moncada, dando così il via alla rivoluzione cubana. Nel 1973 esce nelle sale cinematografiche il film I Tre dell'Operazione Drago, che fa entrare nella leggenda Bruce Lee, l'attore cinese morto sei giorni prima in circostanze misteriose. Nel cast è anche presente un giovanissimo Jackie Chan, anch'egli destinato a diventare una celebrità nello stesso genere di film. Nel 2016 Hillary Clinton diventa la prima donna a poter correre per la presidenza degli Stati Uniti. Spegne oggi 83 candeline il baronetto Sir Michael Mick Jagger, unanimemente considerato come un'autentica icona per la storia della musica rock. Nato a Dartford, nel sud-est dell'Inghilterra, da una famiglia della media borghesia, Mick Jagger coltiva fin dall'infanzia la sua passione per il canto, con qualche esibizione in parrocchia e a scuola. Poi, all'inizio degli anni 60, gli capita di ritrovare un amico d'infanzia che fa il chitarrista. Si chiama Keith Richards e con lui decide di fondare un complesso specializzato nel rhythm and blues, genere particolarmente amato da entrambi. Con il nome di Rolling Stones, la band farà il suo debutto a Londra nell'estate del 1962 e tre anni dopo entrerà a far parte dell'Olimpo dei grandi del rock, lanciando la celeberrima Satisfaction. Oggi, dopo oltre mezzo secolo di successi e tournée in tutto il mondo, Jagger è ancora voce e anima dello storico gruppo, di cui oltre a Richards fa ancora parte Ronnie Wood, chitarra, essendo invece deceduto nell'agosto del 2021 il batterista Charlie Watts. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1.500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi tre anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi sei mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese.
12: L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto mediorientale, che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante, che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito, Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto tagli accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 7 e 13 minuti.
0: News.
13: Buongiorno dalla redazione. In primo piano, terrore a Berlino, furgone sulla folla durante un corteo al Pride. Una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite dopo che un veicolo si è lanciato sulla folla che stava celebrando il Christopher Street Day nel parco del Tiergarten. Individuato l'attentatore, ha 21 anni e ha parenti nella capitale tedesca ed era stato rilasciato dal riformatorio lo scorso maggio. Assalto notava al cantiere di Chiomonte, due camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre, bombe carta contro le forze dell'ordine che rispondono con idranti e lacrimogeni. 60 agenti feriti, questo è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione in Val di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei Notav. Vestiti di nero e incappucciati, caschi e maschere antigas hanno sparato razzi con mortai artigianali, danneggiate barriere New Jersey sull'autostrada chiusa la Torino-Bardonecchia. Alla marcia hanno partecipato in 20.000, secondo gli organizzatori. Il presidente Mattarella chiama piante dosi, sono grato e vicino agli agenti feriti, dice. La violenza non piegherà lo Stato, chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese, dice invece la premier Meloni. Condannano anche le opposizioni, i violenti fanno il gioco della destra. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della polizia scientifica scopre il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo con ancora le caviglie legate, supino e con la bocca aperta. Sotto la testa una lunga chiazza di sangue, sangue che si vede anche sul volto. Sangue finito nei polmoni di Fakir perché l'hanno picchiato. La cocaina non c'entra, dice il legale dei parenti della vittima, Fabio Anselmo. Attesa intanto per gli esami tossicologici. Negli Stati Uniti ora, alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump indossa a sorpresa il cappellino rosso con scritto Trump 2028 e annuncia l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. Ho vinto 3 volte e lo farò di nuovo, dice chiudendo il suo intervento. L'ipotesi è tuttavia vietata dal 22esimo emendamento, anche se il presidente è convinto ci siano modi per aggirarlo. A 100 giorni dal voto di midterm, intanto i sondaggi danno i Demi in vantaggio per conquistare il controllo di almeno una Camera. Ed è allarme per la guerra, il blocco di Hormuz non si ferma, il caro carburanti. A Milano la benzina vola oltre i 2,6 euro al litro in alcune zone e nella maggior parte degli impianti supera i 2 euro. Prezzi alle stelle anche in autostrada, sulla A21 per esempio Torino-Piacenza, gasolio a 2,769 euro al litro e benzina a 2,589. Valori sopra i 2,7 per il diesel sulla A4 Venezia-Trieste, A22 Brennero-Modena, Milano-Brescia, Messina-Palermo con la benzina sopra i 2,5 euro al litro. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in 2 mesi. Il ministro Urso dice dobbiamo agire. Il governo valuta l'intervento sulle accise mobili. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
8: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 7:17.
6: News. Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Terrore al Gay Pride di Berlino, un furgone è entrato nel parco Tiergarten e ha travolto la folla radunata per la manifestazione. Una donna è morta, 16 persone sono rimaste ferite, 3 sono in condizioni gravissime. L'aggressore è fuggito a piedi, la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo. Secondo alcune testimonianze, dopo l'investimento sarebbero state utilizzate anche armi da taglio. Alcuni presenti riferiscono di aver visto un uomo vestito di nero e armato di macete. Il sospettato avrebbe 21 anni, sarebbe noto alle autorità per legami con ambienti islamisti e sarebbe stato rilasciato da un riformatorio nel maggio scorso. Il parco è stato isolato e perlustrato con telecamere termiche. Il furgone, un mezzo privato trovato vuoto e gravemente danneggiato, è stato sequestrato. Il cancelliere Friedrich Merz parla di un atto abominevole e promette un'indagine condotta con la massima determinazione.
7: Donald Trump annuncia l'intenzione di candidarsi per un terzo mandato alla Casa Bianca. Alla cena dei corrispondenti indossato un cappellino rosso con la scritta Trump 2028 e ha dichiarato: ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo. L'ipotesi è vietata dal 22° emendamento della Costituzione americana, che limita a 2 i mandati presidenziali. Trump sostiene però che esisterebbero modalità per superare il divieto. Intanto arriva una pausa nelle operazioni militari contro l'Iran. Secondo la New York Times, il presidente avrebbe ordinato la sospensione temporanea dei raid per il timore che possano esaurirsi le scorte di missili Patriot e delle altre munizioni utilizzate per la difesa aerea in Medio Oriente.
6: Sale a 60 il numero degli agenti feriti durante l'assalto Notav al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa. Centinaia di attivisti dell'area più oltranzista del movimento, vestiti di nero e con il volto coperto, hanno incendiato 2 camionette dei carabinieri e lanciato pietre, bombe carta e razzi sparati col mortaio artigianali. Le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Danneggiate anche le barriere dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, che è stata chiusa al traffico. Secondo gli organizzatori, alla marcia hanno partecipato circa 20.000 persone. Il presidente Sergio Mattarella ha telefonato al ministro Matteo Piantedosi esprimendo gratitudine e vicinanza agli agenti feriti. Giorgia Meloni afferma che lo Stato non si piegherà alla violenza. Anche le opposizioni condannano l'assalto, sostenendo che i violenti finiscono per favorire la destra.
7: Un nuovo video mostra gli attimi successivi alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo della polizia del quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della scientifica scopre il corpo avvolto in un lenzuolo ancora con le caviglie legate. Sotto la testa è visibile una lunga chiazza di sangue presente anche sul volto. Secondo Fabio Anselmo, avvocato della famiglia, le immagini dimostrerebbero le violenze subite dall'uomo e collegherebbero il sangue trovato nei polmoni al pestaggio. Il legale dei poliziotti, Gabriele Bordoni, sostiene invece che il sangue provenga da una ferita alla nuca che Fakir si sarebbe provocato strisciando a terra dopo aver morso un agente. Restano attesi gli esiti degli esami tossicologici necessari per chiarire le cause della morte.
6: Un 26enne è stato fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato dalle campagne di Eboli. Il giovane, senza fissa dimora, è irregolare in Italia. È stato rintracciato in un casolare abbandonato. Secondo la ricostruzione investigativa, tra i due vi sarebbe stata una relazione privata. Dopo essersi pentiti, si sarebbero incontrati e avrebbero avuto una lite. Il 26enne tunisino avrebbe colpito Esposito provocandogli diverse fratture e avrebbe successivamente incendiato il corpo quando la vittima era ancora viva. Dopo il fermo avrebbe confessato il delitto. Matteo Salvini chiede che l'uomo sconti la pena nel proprio paese e rilancia la proposta di schierare migliaia di militari nelle città italiane. Arcigay condanna invece quello che definisce un processo mediatico alla vita privata del giornalista. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
9: Meteo.
8: Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
14: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
15: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento. La settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia meno 6,31%, di ST Microelectronics meno 13,60%, di Poste Italiane meno 6,07% e di Stellantis meno 2,67%, mentre a crescere sono segnalano le perdite di Telecom Italia meno 6,31%, di ST Microelectronics meno 13,60%.

0: da The Travelers, più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile, con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile, con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawatt, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 7 e 26 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano, terrore a Berlino, furgone sulla folla durante un corteo al Pride. Una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite dopo che un veicolo si è lanciato sulla folla che stava celebrando il Christopher Street Day nel parco del Tiergarten. Individuato l'attentatore, ha 21 anni e parenti nella capitale tedesca ed era stato rilasciato dal riformatorio lo scorso maggio. Assalto notava al cantiere di Chiomonte, 2 camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che rispondono con idranti e lacrimogeni. 60 agenti feriti, questo è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione in Val di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei Notav. Vestiti di nero e incappucciati, caschi e maschere antigas hanno sparato razzi con mortai artigianali, danneggiate barriere New Jersey sull'autostrada, chiusa la Torino-Bardonecchia. Alla marcia hanno partecipato in 20.000, secondo gli organizzatori. E il presidente Mattarella chiama piante dosi, sono grato e vicino agli agenti feriti, dice. La violenza non piegherà lo Stato, chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese, dice invece la premier Meloni. Condannano anche le opposizioni, i violenti fanno il gioco della destra. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della polizia scientifica scopre il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo con ancora le caviglie legate, supino e con la bocca aperta. Sotto la testa una lunga chiazza di sangue, sangue che si vede anche sul volto. Sangue finito nei polmoni di Fakir perché l'hanno picchiato. La cocaina non c'entra, dice il legale dei parenti della vittima, Fabio Anselmo. Attesa intanto per gli esami tossicologici. Negli Stati Uniti ora, alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump indossa a sorpresa il cappellino rosso con scritto Trump 2028 e annuncia l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. Ho vinto 3 volte e lo farò di nuovo, dice chiudendo il suo intervento. L'ipotesi è tuttavia vietata dal 22esimo emendamento, anche se il presidente è convinto ci siano modi per aggirarlo. A 100 giorni dal voto di midterm, intanto i sondaggi danno i Dem in vantaggio per conquistare il controllo di almeno una Camera. Ed è allarme per la guerra, il blocco di Hormuz non si ferma, il caro carburanti. A Milano la benzina vola oltre i 2,6 euro al litro in alcune zone e nella maggior parte degli impianti supera i 2 euro. Prezzi alle stelle anche in autostrada, sulla A21 per esempio Torino-Piacenza, gasolio a 2,769 euro al litro.

0: litro e benzina 2,589, valori sopra i 2,7 per il diesel sulla 4 Venezia Trieste, a 22 Brennero Modena, Milano Brescia, Messina Palermo, con la benzina sopra i 2,50 euro al litro. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in due mesi. Il ministro Urso dice: dobbiamo agire. Il governo valuta l'intervento sulle accise mobili. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, domenica 26 luglio, San Gioacchino, il sole sorge a Roma alle 5.54 e tramonta alle 20.34. A Milano sorge invece alle 5.58 e tramonta alle 20.59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1953 Fidel Castro guida un attacco infruttuoso alla caserma della Moncada, dando così il via alla rivoluzione cubana. Nel 1973 esce nelle sale cinematografiche il film I Tre dell'Operazione Drago, che fa entrare nella leggenda Bruce Lee, l'attore cinese morto sei giorni prima in circostanze misteriose. Nel cast è anche presente un giovanissimo Jackie Chan, anch'egli destinato a diventare una celebrità nello stesso genere di film. Nel 2016 Hillary Clinton diventa la prima donna a poter correre per la presidenza degli Stati Uniti. Spegne oggi 83 candeline il baronetto Sir Michael Mick Jagger, unanimemente considerato come un'autentica icona per la storia della musica rock. Nato a Dartford, nel sud-est dell'Inghilterra, da una famiglia della media borghesia, Mick Jagger coltiva fin dall'infanzia la sua passione per il canto, con qualche esibizione in parrocchia e a scuola. Poi, all'inizio degli anni 60, gli capita di ritrovare un amico d'infanzia che fa il chitarrista. Si chiama Keith Richards e con lui decide di fondare un complesso specializzato nel rhythm and blues, genere particolarmente amato da entrambi. Con il nome di Rolling Stones, la band farà il suo debutto a Londra nell'estate del 1962 e tre anni dopo entrerà a far parte dell'Olimpo dei grandi del rock, lanciando la celeberrima Satisfaction. Oggi, dopo oltre mezzo secolo di successi e tournée in tutto il mondo, Jagger è ancora voce e anima dello storico gruppo, di cui oltre a Richards fa ancora parte Ronnie Wood, chitarra, essendo invece deceduto nell'agosto del 2021 il batterista Charlie Watts. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 7 e 32 minuti.
2: News.
5: Ancora una buona giornata, ben trovate ad ascolto dalla redazione. Terrore al Gay Pride di Berlino, un furgone è entrato nel parco Tiergarten e ha travolto la folla radunata per la manifestazione. Una donna è morta, 16 persone sono rimaste ferite, 3 sono in condizioni gravissime. L'aggressore è fuggito a piedi, la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo. Secondo alcune testimonianze, dopo l'investimento sarebbero state utilizzate anche armi da taglio. Alcuni presenti riferiscono di aver visto un uomo vestito di nero e armato di macete. Il sospettato avrebbe 21 anni, sarebbe noto alle autorità per legami con ambienti islamisti e sarebbe stato rilasciato da un riformatorio nel maggio scorso. Il parco è stato isolato e perlustrato con telecamere termiche. Il furgone, un mezzo privato trovato vuoto e gravemente danneggiato, è stato sequestrato. Il cancelliere Friedrich Merz parla di un atto abominevole e promette un'indagine condotta con la massima determinazione.
6: Donald Trump annuncia l'intenzione di candidarsi per un terzo mandato alla Casa Bianca. Alla cena dei corrispondenti indossato un cappellino rosso con la scritta Trump 2028 e ha dichiarato: ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo. L'ipotesi è vietata dal 22° emendamento della Costituzione americana, che limita a 2 i mandati presidenziali. Trump sostiene però che esisterebbero modalità per superare il divieto. Intanto arriva una pausa nelle operazioni militari contro l'Iran. Secondo la New York Times, il presidente avrebbe ordinato la sospensione temporanea dei raid per il timore che possano esaurirsi le scorte di missili Patriot e delle altre munizioni utilizzate per la difesa aerea in Medio Oriente.
5: Sale a 60 il numero degli agenti feriti durante l'assalto no TAV al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa. Centinaia di attivisti dell'area più oltranzista del movimento, vestiti di nero e con il volto coperto, hanno incendiato due camionette dei carabinieri e lanciato pietre, bombe carta e razzi sparati col mortaio artigianali. Le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni, danneggiate anche le barriere dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, che è stata chiusa al traffico. Secondo gli organizzatori, alla marcia hanno partecipato circa 20.000 persone. Il presidente Sergio Mattarella ha telefonato al ministro Matteo Piantedosi esprimendo gratitudine e vicinanza agli agenti feriti. Giorgia Meloni afferma che lo Stato non si piegherà alla violenza. Anche le opposizioni condannano l'assalto, sostenendo che i violenti finiscono per favorire la destra.
6: Un nuovo video mostra gli attimi successivi alla morte di Abdel Rahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo della polizia del quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della scientifica scopre il corpo avvolto in un lenzuolo ancora con le caviglie legate. Sotto la testa è visibile una lunga chiazza di sangue presente anche sul volto. Secondo Fabio Anselmo, avvocato della famiglia, le immagini dimostrerebbero le violenze subite dall'uomo e collegherebbero il sangue trovato nei polmoni al pestaggio. Il legale dei poliziotti, Gabriele Bordoni, sostiene invece che il sangue provenga da una ferita alla nuca che Fakir si sarebbe provocato strisciando a terra dopo aver morso un agente. Restano attesi gli esiti degli esami tossicologici necessari per chiarire le cause della morte.
5: Un 26enne è stato fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli. Il giovane, senza fissa dimora, è irregolare in Italia. È stato rintracciato in un casolare abbandonato. Secondo la ricostruzione investigativa, tra i due vi sarebbe stata una relazione privata. Dopo essersi pentiti, si sarebbero incontrati e avrebbero avuto una lite. Il 26enne tunisino avrebbe colpito Esposito provocandogli diverse fratture e avrebbe successivamente incendiato il corpo quando la vittima era ancora viva. Dopo il fermo avrebbe confessato il delitto. Matteo Salvini chiede che l'uomo sconti la pena nel proprio paese e rilancia la proposta di schierare migliaia di militari nelle città italiane. Arcigay condanna invece quello che definisce un processo mediatico alla vita privata del giornalista. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
2: GR News.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 7 e 37 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 30 luglio al 2 agosto Bagno di Romagna, in provincia di Forlì Cesena, ospita i Giorni del Capitano. Si tratta di una rievocazione storica che si propone di mantenere viva una importante tradizione popolare, ovvero quella riferita al periodo della Val di Bagno, durante il quale ogni anno la famiglia dei Medici inviava una persona di fiducia a capitanare il territorio. La manifestazione, che quest'anno prevede uno spettacolo teatrale nella storica piazza Ricasoli, riscoprirà le tradizioni del Granducato di Toscana, che ha governato questo territorio fino al 1859 e che ancora oggi trovano la loro testimonianze tramite lo storico Palazzo Palazzo del Capitano di Via Fiorentina. Spostandoci più a sud, andiamo a visitare il borgo antico di Cirella, frazione del comune di Diamante, in provincia di Cosenza, dove è in corso la manifestazione Calici sotto le stelle. Il cuore dell'evento è il percorso di degustazione dedicato ai vini calabresi, con cantine provenienti da tutta la regione. Ogni calice diventa così occasione per conoscere vitigni, territori e storie produttive che raccontano la ricchezza enologica della Calabria, in abbinamento a prodotti tipici e proposte gastronomiche locali. Invece, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, in provincia di Ancona, torna la 26esima edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni 30, 40 e 50. Per 10 giorni la città marchigiana cambia atmosfera, con piazze, strade, lungomare, luoghi simbolo del centro storico che si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra concerti live, balli swing, auto d'epoca, mercatini vintage, spettacoli e appuntamenti vista mare. Il Summer Jamboree costituisce un'esperienza da vivere direttamente. Qui, infatti, il pubblico diventa parte della festa, tra social dance, lezioni e workshop dedicati all'indie hop, boogie woogie, balboa, jive e altri stili swing. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: News.
0: Buongiorno dalla redazione. In primo piano, terrore a Berlino, furgone sulla folla durante un corteo al Pride. Una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite dopo che un veicolo si è lanciato sulla folla che stava celebrando il Christopher Street Day nel parco del Tiergarten. Individuato l'attentatore, ha 21 anni e ha parenti nella capitale tedesca ed era stato rilasciato dal riformatorio lo scorso maggio. Assalto notava al cantiere di Chiomonte, due camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre, bombe carta contro le forze dell'ordine che rispondono con idranti e lacrimogeni. 60 agenti feriti, questo è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione in Val di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei Notav. Vestiti di nero e incappucciati, caschi e maschere antigas hanno sparato razzi con mortai artigianali, danneggiate barriere New Jersey sull'autostrada chiusa la Torino-Bardonecchia. Alla marcia hanno partecipato in 20.000, secondo gli organizzatori. Il presidente Mattarella chiama piante dosi, sono grato e vicino agli agenti feriti, dice. La violenza non piegherà lo Stato, chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese, dice invece la premier Meloni. Condannano anche le opposizioni, i violenti fanno il gioco della destra. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della polizia scientifica scopre il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo con ancora le caviglie legate, supino e con la bocca aperta. Sotto la testa una lunga chiazza di sangue, sangue che si vede anche sul volto. Sangue finito nei polmoni di Fakir perché l'hanno picchiato. La cocaina non c'entra, dice il legale dei parenti della vittima, Fabio Anselmo. Attesa intanto per gli esami tossicologici. Negli Stati Uniti ora, alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump indossa a sorpresa il cappellino rosso con scritto Trump 2028 e annuncia l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. Ho vinto 3 volte e lo farò di nuovo, dice chiudendo il suo intervento. L'ipotesi è tuttavia vietata dal 22esimo emendamento, anche se il presidente è convinto ci siano modi per aggirarlo. A 100 giorni dal voto di midterm, intanto i sondaggi danno i Dems in vantaggio per conquistare il controllo di almeno una Camera. Ed è allarme per la guerra, il blocco di Hormuz non si ferma, il caro carburanti. A Milano la benzina vola oltre i 2,6 euro al litro in alcune zone e nella maggior parte degli impianti supera i 2 euro. Prezzi alle stelle anche in autostrada, sulla A21 per esempio Torino-Piacenza, gasolio a 2,769 euro al litro e benzina a 2,589. Valori sopra i 2,7 per il diesel sulla A4 Venezia-Trieste, A22 Brennero-Modena, Milano-Brescia, Messina-Palermo con la benzina sopra i 2,5 euro al litro. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in 2 mesi. Il ministro Urso dice dobbiamo agire. Il governo valuta l'intervento sulle accise mobili. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Viabilità.
12: sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri, in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
2: Meteo.
1: Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, domenica 26 luglio, San Gioacchino, il sole sorge a Roma alle 5.54 e tramonta alle 20.34. A Milano sorge invece alle 5.58 e tramonta alle 20.59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1953 Fidel Castro guida un attacco infruttuoso alla caserma della Moncada, dando così il via alla rivoluzione cubana. Nel 1973 esce nelle sale cinematografiche il film I Tre dell'Operazione Drago, che fa entrare nella leggenda Bruce Lee, l'attore cinese morto sei giorni prima in circostanze misteriose. Nel cast è anche presente un giovanissimo Jackie Chan, anch'egli destinato a diventare una celebrità nello stesso genere di film. Nel 2016 Hillary Clinton diventa la prima donna a poter correre per la presidenza degli Stati Uniti. Spegne oggi 83 candeline il baronetto Sir Michael Mick Jagger, unanimemente considerato come un'autentica icona per la storia della musica rock. Nato a Dartford, nel sud-est dell'Inghilterra, da una famiglia della media borghesia, Mick Jagger coltiva fin dall'infanzia la sua passione per il canto, con qualche esibizione in parrocchia e a scuola. Poi, all'inizio degli anni 60, gli capita di ritrovare un amico d'infanzia che fa il chitarrista. Si chiama Keith Richards e con lui decide di fondare un complesso specializzato nel rhythm and blues, genere particolarmente amato da entrambi. Con il nome di Rolling Stones, la band farà il suo debutto a Londra nell'estate del 1962 e tre anni dopo entrerà a far parte dell'Olimpo dei grandi del rock, lanciando la celeberrima Satisfaction. Oggi, dopo oltre mezzo secolo di successi e tournée in tutto il mondo, Jagger è ancora voce e anima dello storico gruppo, di cui oltre a Richards fa ancora parte Ronnie Wood, chitarra, essendo invece deceduto nell'agosto del 2021 il batterista Charlie Watts. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: Economy News.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1.500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi tre anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio IMSS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi sei mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto mediorientale, che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante, che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito, Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto tagli accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 7 e 49 minuti.
5: News. Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Terrore al Gay Pride di Berlino: un furgone è entrato nel parco Tiergarten e ha travolto la folla radunata per la manifestazione. Una donna è morta, 16 persone sono rimaste ferite, 3 sono in condizioni gravissime. L'aggressore è fuggito a piedi, la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo. Secondo alcune testimonianze, dopo l'investimento sarebbero state utilizzate anche armi da taglio. Alcuni presenti riferiscono di aver visto un uomo vestito di nero e armato di macete. Il sospettato avrebbe 21 anni, sarebbe noto alle autorità per legami con ambienti islamisti e sarebbe stato rilasciato da un riformatorio nel maggio scorso. Il parco è stato isolato e perlustrato con telecamere termiche. Il furgone, un mezzo privato trovato vuoto e gravemente danneggiato, è stato sequestrato. Il cancelliere Friedrich Merz parla di un atto abominevole e promette un'indagine condotta con la massima determinazione.
6: Donald Trump annuncia l'intenzione di candidarsi per un terzo mandato alla Casa Bianca. Alla cena dei corrispondenti indossato un cappellino rosso con la scritta Trump 2028 e ha dichiarato: ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo. L'ipotesi è vietata dal 22esimo emendamento della Costituzione americana, che limita a 2 i mandati presidenziali. Trump sostiene però che esisterebbero modalità per superare il divieto. Intanto arriva una pausa nelle operazioni militari contro l'Iran. Secondo la New York Times, il presidente avrebbe ordinato la sospensione temporanea dei raid per il timore che possano esaurirsi le scorte di missili Patriot e delle altre munizioni utilizzate per la difesa aerea in Medio Oriente.
5: Sale a 60 il numero degli agenti feriti durante l'assalto Notav al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, in Valle di Susa. Centinaia di attivisti dell'area più oltranzista del movimento, vestiti di nero e con il volto coperto, hanno incendiato 2 camionette dei carabinieri e lanciato pietre, bombe carta e razzi sparati col mortaio artigianali. Le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Danneggiate anche le barriere dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, che è stata chiusa al traffico. Secondo gli organizzatori, alla marcia hanno partecipato circa 20.000 persone. Il presidente Sergio Mattarella ha telefonato al ministro Matteo Piantedosi esprimendo gratitudine e vicinanza agli agenti feriti. Giorgia Meloni afferma che lo Stato non si piegherà alla violenza. Anche le opposizioni condannano l'assalto, sostenendo che i violenti finiscono per favorire la destra.
6: Un nuovo video mostra gli attimi successivi alla morte di Abdel Rahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della scientifica scopre il corpo avvolto in un lenzuolo ancora con le caviglie legate. Sotto la testa è visibile una lunga chiazza di sangue presente anche sul volto. Secondo Fabio Anselmo, avvocato della famiglia, le immagini dimostrerebbero le violenze subite dall'uomo e collegherebbero il sangue trovato nei polmoni al pestaggio. Il legale dei poliziotti, Gabriele Bordoni, sostiene invece che il sangue provenga da una ferita alla nuca che Fakir si sarebbe provocato strisciando a terra dopo aver morso un agente. Restano anno, attesi gli esiti degli esami tossicologici necessari per chiarire le cause della morte.
5: Un 26enne è stato fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato dalle campagne di Eboli. Il giovane, senza fissa dimora, è irregolare in Italia. È stato rintracciato in un casolare abbandonato. Secondo la ricostruzione investigativa, tra i due vi sarebbe stata una relazione privata. Dopo essersi pentiti, si sarebbero incontrati e avrebbero avuto una lite. Il 26enne tunisino avrebbe colpito Esposito provocandogli diverse fratture e avrebbe successivamente incendiato il corpo quando la vittima era ancora viva. Dopo il fermo avrebbe confessato il delitto. Matteo Salvini chiede che l'uomo sconti la pena nel proprio paese e rilancia la proposta di schierare migliaia di militari nelle città italiane. Arcigay condanna invece quello che definisce un processo mediatico alla vita privata del giornalista. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Viabilità.
12: Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
2: Meteo.
1: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico, miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 7 e 55 minuti.
2: News.
0: Buongiorno dalla redazione. In primo piano terrore a Berlino, furgone sulla folla durante un corteo al Pride. Una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite dopo che un veicolo si è lanciato sulla folla che stava celebrando il Christopher Street Day nel parco del Tiergarten. Individuato l'attentatore, ha 21 anni e parenti nella capitale tedesca ed era stato rilasciato dal riformatorio lo scorso maggio. Assalto notava al cantiere di Chiomonte, due camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che rispondono con idranti e lacrimogeni. 60 agenti feriti, questo è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione in Val di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei Notav. Vestiti di nero e incappucciati, caschi e maschere antigas hanno sparato razzi con mortai artigianali, danneggiate barriere New Jersey sull'autostrada chiusa la Torino-Bardonecchia. Alla marcia hanno partecipato in 20.000, secondo gli organizzatori. Il presidente Mattarella chiama piante dosi, sono grato e vicino agli agenti feriti, dice. La violenza non piegherà lo Stato, chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese, dice invece la premier Meloni. Condannano anche le opposizioni, i violenti fanno il gioco della destra. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della polizia scientifica scopre il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo con ancora le caviglie legate, supino e con la bocca aperta. Sotto la testa una lunga chiazza di sangue, sangue che si vede anche sul volto. Sangue finito nei polmoni di Fakir perché l'hanno picchiato. La cocaina non c'entra, dice il legale dei parenti della vittima, Fabio Anselmo. Attesa intanto per gli esami tossicologici. Negli Stati Uniti ora, alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump indossa a sorpresa il cappellino rosso con scritto Trump 2028 e annuncia l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. Ho vinto 3 volte e lo farò di nuovo, dice chiudendo il suo intervento. L'ipotesi è tuttavia vietata dal 22esimo emendamento, anche se il presidente è convinto ci siano modi per aggirarlo. A 100 giorni dal voto di midterm, intanto i sondaggi danno i Dem in vantaggio per conquistare il controllo di almeno una Camera. Ed è allarme per la guerra, il blocco di Hormuz non si ferma, il caro carburanti. A Milano la benzina vola oltre 2,6 euro al litro in alcune zone e nella maggior parte degli impianti supera i 2 euro. Prezzi alle stelle anche in autostrada, sulla A21 per esempio Torino-Piacenza, gasolio a 2,769 euro al litro e benzina a 2,589. Valori sopra i 2,7 per il diesel sulla A4 Venezia-Trieste, A22 Brennero-Modena, Milano-Brescia, Messina-Palermo con la benzina sopra i 2,5 euro al litro. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in 2 mesi. Il ministro Urso dice: dobbiamo agire. Il governo valuta l'intervento sulle accise mobili. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Viabilità.
12: Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
2: Meteo.
1: Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 8 ed un minuto.
5: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Terrore al Pride di Berlino. Ieri sera attorno alle 22 un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla radunata per la manifestazione, uccidendo una persona, una donna, e provocando 16 feriti, di cui 3 in condizioni gravissime. Caccia all'aggressore fuggito a piedi. Secondo la polizia potrebbe esserci stata anche una seconda fase del reato compiuta usando armi da taglio. C'è un sospettato non ancora arrestato. La polizia ha diffuso la foto. A 21 anni, uscito a maggio dal riformatorio, sarebbe noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. La polizia ha eseguito la perquisizione di un appartamento ma lo ha trovato vuoto. Il sindaco della capitale tedesca ha detto: è un attacco alla nostra società aperta al mondo. Il cancelliere Merz parla di un atto abominevole e promette un'indagine condotta con particolare determinazione per punirlo.
7: Assalto notava al cantiere di Chiomonte, 2 camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. 60 agenti feriti. È il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Val di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei Notav. Vestiti di nero, incappucciati, caschi e maschere antigas, hanno sparato razzi con mortai artigianali. Danneggiate barriere New Jersey dell'autostrada, chiusa la Torino-Bardonecchia. Alla marcia hanno partecipato in 20.000, secondo gli organizzatori.
8: Il presidente della Repubblica Mattarella intanto chiama il ministro Pianta. Dosi, sono grato e vicino agli agenti feriti, dice. La violenza non piegherà lo Stato. Chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese, dice invece la premier Meloni. Condannano le opposizioni, i violenti fanno il gioco della destra.
7: Ancora cronaca, un 26enne senza fissa dimora e irregolare in Italia. È stato fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. È stato trovato in un casolare abbandonato. Aveva con Esposito una relazione privata. Si erano sentiti e poi incontrati. Durante una lite il giovane avrebbe colpito la vittima procurandogli varie fratture e avrebbe dato fuoco al corpo quando Esposito non era ancora morto. Arrestato, ha confessato. Salvini va all'attacco, l'assassino è un tunisino clandestino, vada in carcere nel suo paese, non qui a spese degli italiani. È urgente schierare migliaia di militari a protezione delle nostre città. L'Arcigay intanto condanna il processo mediatico alla vita del giornalista.
8: Negli Stati Uniti ora, alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump indossa a sorpresa il cappellino rosso con scritto Trump 2028 e annuncia l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. Ho vinto 3 volte e lo farò di nuovo, dice chiudendo il suo intervento. L'ipotesi è tuttavia vietata dal 22° emendamento, anche se il presidente è convinto ci siano modi per aggirarlo. A 100 giorni dal voto di midterm, intanto i sondaggi danno i Dem in vantaggio per conquistare il controllo di almeno una camera.
7: Calcio sfumato, Guardiola, l'Italia punta su Andrea Pirlo per la panchina azzurra. L'accordo coi dirigenti Maldini e Leonardo è praticamente fatto. L'ufficialità è attesa a breve, ma la scelta scatena polemiche politiche legate al ruolo di Pirlo come testimonial dell'agenzia di scommesse russa Fonbet. Il presidente della FIGC Malagò sarà chiamato ad una delicata mediazione.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
9: Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Viabilità. Sulla A29 raccordo, diramazione per Punta Raisi, dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, domenica 26 luglio, San Gioacchino, il sole sorge a Roma alle 5.54 e tramonta alle 20.34. A Milano sorge invece alle 5.58 e tramonta alle 20.59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1953 Fidel Castro guida un attacco infruttuoso alla caserma della Moncada, dando così il via alla rivoluzione cubana. Nel 1973 esce nelle sale cinematografiche il film I tre dell'Operazione Drago, che fa entrare nella leggenda Bruce Lee, l'attore cinese morto 6 giorni prima in circostanze misteriose. Nel cast è anche presente un giovanissimo Jackie Chan, anch'egli destinato a diventare una celebrità nello stesso genere di film. Nel 2016 Hillary Clinton diventa la prima donna a poter correre per la presidenza degli Stati Uniti. Spegne oggi 83 candeline il baronetto Sir Michael Mick Jagger, unanimemente considerato come un'autentica icona per la storia della musica rock. Nato a Dartford, nel sud-est dell'Inghilterra, da una famiglia della media borghesia, Mick Jagger coltiva fin dall'infanzia la sua passione per il canto, con qualche esibizione in parrocchia e a scuola. Poi, all'inizio degli anni 60, gli capita di ritrovare un amico d'infanzia che fa il chitarrista. Si chiama Keith Richards e con lui decide di fondare un complesso specializzato nel rhythm and blues, genere particolarmente amato da entrambi. Con il nome di Rolling Stones, la band farà il suo debutto a Londra nell'estate del 1962 e 3 anni dopo entrerà a far parte dell'Olimpo dei grandi del rock, lanciando la celeberrima Satisfaction. Oggi, dopo oltre mezzo secolo di successi e tournée in tutto il mondo, Jagger è ancora voce e anima dello storico gruppo, di cui oltre a Richards fa ancora parte Ronnie Wood, chitarra, essendo invece deceduto nell'agosto del 2021 il batterista Charlie Watts. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 8 e 8 minuti.
5: News.
11: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Terrore al Gay Pride di Berlino, un furgone è entrato nel parco Tiergarten e ha travolto la folla radunata per la manifestazione. Una donna è morta, 16 persone sono rimaste ferite, 3 sono in condizioni gravissime. L'aggressore è fuggito a piedi, la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo. Secondo alcune testimonianze, dopo l'investimento sarebbero state utilizzate anche armi da taglio. Alcuni presenti riferiscono di aver visto un uomo vestito di nero e armato di macete. Il sospettato avrebbe 21 anni, sarebbe noto alle autorità per legami con ambienti islamisti e sarebbe stato rilasciato da un riformatorio nel maggio scorso. Il parco è stato isolato e perlustrato con telecamere termiche. Il furgone, un mezzo privato trovato vuoto e gravemente danneggiato, è stato sequestrato. Il cancelliere Friedrich Merz parla di un atto abominevole e promette un'indagine condotta con la massima determinazione.
12: Donald Trump annuncia l'intenzione di candidarsi per un terzo mandato alla Casa Bianca alla cena dei corrispondenti presidente ha indossato un cappellino rosso con la scritta Trump 2028 e ha dichiarato: ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo. L'ipotesi è vietata dal 22° emendamento della Costituzione americana, che limita a 2 i mandati presidenziali. Trump sostiene però che esisterebbero modalità per superare il divieto. Intanto arriva una pausa nelle operazioni militari contro l'Iran. Secondo la New York Times, il presidente avrebbe ordinato la sospensione temporanea dei raid per il timore che possano esaurirsi le scorte di missili Patriot e delle altre munizioni utilizzate per la difesa aerea in Medio Oriente.
11: Sale a 60 il numero degli agenti feriti durante l'assalto notab al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, in Valle di Susa. Centinaia di attivisti dell'area più oltranzista del movimento, vestiti di nero e con il volto coperto, hanno incendiato 2 camionette dei carabinieri e lanciato pietre, bombe carta e razzi sparati col mortaio artigianali. Le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni, danneggiate anche le barriere dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, che è stata chiusa al traffico. Secondo gli organizzatori, alla marcia hanno partecipato circa 20.000 persone. Il presidente Sergio Mattarella ha telefonato al ministro Matteo Piantedosi esprimendo gratitudine e vicinanza agli agenti feriti. Giorgia Meloni afferma che lo Stato non si piegherà alla violenza. Anche le opposizioni condannano l'assalto, sostenendo che i violenti finiscono per favorire la destra.
12: Un nuovo video mostra gli attimi successivi alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della scientifica scopre il corpo avvolto in un lenzuolo ancora con le caviglie legate. Sotto la testa è visibile una lunga chiazza di sangue presente anche sul volto. Secondo Fabio Anselmo, avvocato della famiglia, le immagini dimostrerebbero le violenze subite dall'uomo e collegherebbero il sangue trovato nei polmoni al pestaggio. Il legale dei poliziotti, Gabriele Bordoni, sostiene invece che il sangue provenga da una ferita alla nuca che Fakir si sarebbe provocato strisciando a terra dopo aver morso un agente. Restano attesi gli esiti degli esami tossicologici necessari per chiarire le cause della morte.
11: Un 26enne è stato fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato dalle campagne di Eboli. Il giovane, senza fissa dimora, è irregolare in Italia. È stato rintracciato in un casolare abbandonato. Secondo la ricostruzione investigativa, tra i due vi sarebbe stata una relazione privata. Dopo essersi pentiti, si sarebbero incontrati e avrebbero avuto una lite. Il 26enne tunisino avrebbe colpito Esposito provocandogli diverse fratture e avrebbe successivamente incendiato il corpo quando la vittima era ancora viva. Dopo il fermo avrebbe confessato il delitto. Matteo Salvini chiede che l'uomo sconti la pena nel proprio paese. Rilancia la proposta di schierare migliaia di militari nelle città italiane. Arcigay condanna invece quello che definisce un processo mediatico alla vita privata del giornalista. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Viabilità.
10: Sulla 29 raccordo diramazione per punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Meteo.
9: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico, miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
13: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Economy News.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio IMSS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 8 e 17 minuti.
5: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Terrore al Pride di Berlino. Ieri sera attorno alle 22 un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla radunata per la manifestazione, uccidendo una persona, una donna e provocando 16 feriti, di cui 3 in condizioni gravissime. Caccia all'aggressore fuggito a piedi. Secondo la polizia potrebbe esserci stata anche una seconda fase del reato compiuta usando armi da taglio. C'è un sospettato non ancora arrestato. La polizia ha diffuso la foto. A 21 anni, uscito a maggio dal riformatorio, sarebbe noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. La polizia ha eseguito la perquisizione di un appartamento ma lo ha trovato vuoto. Il sindaco della capitale tedesca ha detto: è un attacco alla nostra società aperta al mondo. Il cancelliere Merz parla di un atto abominevole e promette un'indagine condotta con particolare determinazione per punirlo.
7: Assalto notava al cantiere di Chiomonte, 2 camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. 60 agenti feriti. È il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Val di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei Notav. Vestiti di nero, incappucciati, caschi e maschere antigas, hanno sparato razzi con mortai artigianali. Danneggiate barriere New Jersey dell'autostrada, chiusa la Torino-Bardonecchia. Alla marcia hanno partecipato in 20.000, secondo gli organizzatori.
8: Il presidente della Repubblica Mattarella intanto chiama il ministro Piantedosi numerosi. Sono grato e vicino agli agenti feriti, dice. La violenza non piegherà lo Stato. Chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese, dice invece la premier Meloni. Condannano le opposizioni, i violenti fanno il gioco della destra.
7: Ancora cronaca, un 26enne senza fissa dimora e irregolare in Italia è stato fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. È stato trovato in un casolare abbandonato. Aveva con Esposito una relazione privata. Si erano sentiti e poi incontrati. Durante una lite il giovane avrebbe colpito la vittima procurandogli varie fratture e avrebbe dato fuoco al corpo quando Esposito non era ancora morto. Arrestato, ha confessato. Salvini va all'attacco, l'assassino è un tunisino clandestino, vada in carcere nel suo paese, non qui a spese degli italiani. È urgente schierare migliaia di militari a protezione delle nostre città. L'Arcigay intanto condanna il processo mediatico alla vita del giornalista.
8: Negli Stati Uniti ora, alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump indossa a sorpresa il cappellino rosso con scritto Trump 2028 e annuncia l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. Ho vinto 3 volte e lo farò di nuovo, dice chiudendo il suo intervento. L'ipotesi è tuttavia vietata dal 22° emendamento, anche se il presidente è convinto ci siano modi per aggirarlo. A 100 giorni dal voto di midterm, intanto i sondaggi danno i Dem in vantaggio per conquistare il controllo di almeno una Camera.
7: Calcio sfumato, Guardiola, l'Italia punta su Andrea Pirlo per la panchina azzurra. L'accordo coi dirigenti Maldini e Leonardo è praticamente fatto. L'ufficialità è attesa a breve, ma la scelta scatena polemiche politiche legate al ruolo di Pirlo come testimonial dell'agenzia di scommesse russa Fonbet. Il presidente della FIGC Malagò sarà chiamato ad una delicata mediazione.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
9: Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
10: Sulla 29 raccordo diramazione per punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
13: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia meno 6,31%, di ST Microelectronics meno 13,60%, di Poste Italiane meno 6,07% e di Stellantis meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS più 3,71%, Eni più 6,05% e Intesa San Paolo più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 0,92% e da The Travelers più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74%, dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74%, dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il

0: registrato un andamento stabile con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawatt, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Sono le 8 e 26 minuti.
2: News.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Terrore al Gay Pride di Berlino, un furgone è entrato nel parco Tiergarten e ha travolto la folla radunata per la manifestazione. Una donna è morta, 16 persone sono rimaste ferite, 3 sono in condizioni gravissime. L'aggressore è fuggito a piedi, la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo. Secondo alcune testimonianze, dopo l'investimento sarebbero state utilizzate anche armi da taglio. Alcuni presenti riferiscono di aver visto un uomo vestito di nero e armato di macete. Il sospettato avrebbe 21 anni, sarebbe noto alle autorità per legami con ambienti islamisti e sarebbe stato rilasciato da un riformatorio nel maggio scorso. Il parco è stato isolato e perlustrato con telecamere termiche. Il furgone, un mezzo privato trovato vuoto e gravemente danneggiato, è stato sequestrato. Il cancelliere Friedrich Merz parla di un atto abominevole e promette un'indagine condotta con la massima determinazione.
4: Donald Trump annuncia l'intenzione di candidarsi per un terzo mandato alla Casa Bianca. Alla cena dei corrispondenti ha indossato un cappellino rosso con la scritta Trump 2028 e ha dichiarato: ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo. L'ipotesi è vietata dal 22° emendamento della Costituzione americana, che limita a 2 i mandati presidenziali. Trump sostiene però che esisterebbero modalità per superare il divieto. Intanto arriva una pausa nelle operazioni militari contro l'Iran. Secondo la New York Times, il presidente avrebbe ordinato la sospensione temporanea dei raid per il timore che possano esaurirsi le scorte di missili Patriot e delle altre munizioni utilizzate per la difesa aerea in Medio Oriente.
3: Sale a 60 il numero degli agenti feriti durante l'assalto notab al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, in Valle di Susa. Centinaia di attivisti dell'area più oltranzista del movimento, vestiti di nero e con il volto coperto, hanno incendiato 2 camionette dei carabinieri e lanciato pietre, bombe carta e razzi sparati col mortaio artigianali. Le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni, danneggiate anche le barriere dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, che è stata chiusa al traffico. Secondo gli organizzatori, alla marcia hanno partecipato circa 20.000 persone. Il presidente Sergio Mattarella ha telefonato al ministro Matteo Piantedosi esprimendo gratitudine e vicinanza agli agenti feriti. Giorgia Meloni afferma che lo Stato non si piegherà alla violenza. Anche le opposizioni condannano l'assalto, sostenendo che i violenti finiscono per favorire la destra.
4: Un nuovo video mostra gli attimi successivi alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della scientifica scopre il corpo avvolto in un lenzuolo ancora con le caviglie legate. Sotto la testa è visibile una lunga chiazza di sangue presente anche sul volto. Secondo Fabio Anselmo, avvocato della famiglia, le immagini dimostrerebbero le violenze subite dall'uomo e collegherebbero il sangue trovato nei polmoni al pestaggio. Il legale dei poliziotti, Gabriele Bordoni, sostiene invece che il sangue provenga da una ferita alla nuca che Fakir si sarebbe provocato strisciando a terra dopo aver morso un agente. Restano attesi gli esiti degli esami tossicologici necessari per chiarire le cause della morte.
3: Un 26enne è stato fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato dalle campagne di Eboli. Il giovane, senza fissa dimora, è irregolare in Italia. È stato rintracciato in un casolare abbandonato. Secondo la ricostruzione investigativa, tra i due vi sarebbe stata una relazione privata. Dopo essersi pentiti, si sarebbero incontrati e avrebbero avuto una lite. Il 26enne tunisino avrebbe colpito Esposito

0: provocandogli diverse fratture e avrebbe successivamente incendiato il corpo quando la vittima era ancora viva. Dopo il fermo avrebbe confessato il delitto. Matteo Salvini chiede che l'uomo sconti la pena nel proprio paese. Rilancio la proposta di schierare migliaia di militari nelle città italiane. Arcigay condanna invece quello che definisce un processo mediatico alla vita privata del giornalista. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo. Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Viabilità.
3: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
2: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, domenica 26 luglio, San Gioacchino, il sole sorge a Roma alle 5.54 e tramonta alle 20.34. A Milano sorge invece alle 5.58 e tramonta alle 20.59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1953 Fidel Castro guida un attacco infruttuoso alla caserma della Moncada, dando così il via alla rivoluzione cubana. Nel 1973 esce nelle sale cinematografiche il film I Tre dell'Operazione Drago, che fa entrare nella leggenda Bruce Lee, l'attore cinese morto sei giorni prima in circostanze misteriose. Nel cast è anche presente un giovanissimo Jackie Chan, anch'egli destinato a diventare una celebrità nello stesso genere di film. Nel 2016 Hillary Clinton diventa la prima donna a poter correre per la presidenza degli Stati Uniti. Spegne oggi 83 candeline il baronetto Sir Michael Mick Jagger, unanimemente considerato come un'autentica icona per la storia della musica rock. Nato a Dartford, nel sud-est dell'Inghilterra, da una famiglia della media borghesia, Mick Jagger coltiva fin dall'infanzia la sua passione per il canto, con qualche esibizione in parrocchia e a scuola. Poi, all'inizio degli anni 60, gli capita di ritrovare un amico d'infanzia che fa il chitarrista. Si chiama Keith Richards e con lui decide di fondare un complesso specializzato nel rhythm and blues, genere particolarmente amato da entrambi. Con il nome di Rolling Stones, la band farà il suo debutto a Londra nell'estate del 1962 e tre anni dopo entrerà a far parte dell'Olimpo dei grandi del rock, lanciando la celeberrima Satisfaction. Oggi, dopo oltre mezzo secolo di successi e tournée in tutto il mondo, Jagger è ancora voce e anima dello storico gruppo, di cui oltre a Richards fa ancora parte Ronnie Wood, chitarra, essendo invece deceduto nell'agosto del 2021 il batterista Charlie Watts. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: GR News.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Ginepro. Erbe mediterranee. Un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin. Il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 8 e 35 minuti.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
6: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 30 luglio al 2 agosto Bagno di Romagna, in provincia di Forlì Cesena, ospita i Giorni del Capitano. Si tratta di una rievocazione storica che si propone di mantenere viva una importante tradizione popolare, ovvero quella riferita al periodo della Val di Bagno, durante il quale ogni anno la famiglia dei Medici inviava una persona di fiducia a capitanare il territorio. La manifestazione, che quest'anno prevede uno spettacolo teatrale nella storica piazza Ricasoli, riscoprirà le tradizioni del Granducato di Toscana, che ha governato questo territorio fino al 1859 e che ancora oggi trovano la loro testimonianze tramite lo storico Palazzo del Capitano di Via Fiorentina. Spostandoci più a sud, andiamo a visitare il borgo antico di Cirella, frazione del comune di Diamante, in provincia di Cosenza, dove è in corso la manifestazione Calici sotto le stelle. Il cuore dell'evento è il percorso di degustazione dedicato ai vini calabresi, con cantine provenienti da tutta la regione. Ogni calice diventa così occasione per conoscere vitigni, territori e storie produttive che raccontano la ricchezza enologica della Calabria, in abbinamento a prodotti tipici e proposte gastronomiche locali. Invece, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, in provincia di Ancona, torna la 26esima edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni 30, 40 e 50. Per 10 giorni la città marchigiana cambia atmosfera, con piazze, strade, lungomare, luoghi simbolo del centro storico che si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra concerti live, balli swing, auto d'epoca, mercatini vintage, spettacoli e appuntamenti vista mare. Il Summer Jamboree costituisce un'esperienza da vivere direttamente. Qui, infatti, il pubblico diventa parte della festa, tra social dance, lezioni e workshop dedicati all'indie hop, boogie woogie, balboa, jive e altri stili swing. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
5: Terrore al Pride di Berlino. Ieri sera attorno alle 22 un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla radunata per la manifestazione, uccidendo una persona, una donna, e provocando 16 feriti, di cui 3 in condizioni gravissime. Caccia all'aggressore fuggito a piedi. Secondo la polizia potrebbe esserci stata anche una seconda fase del reato, compiuta usando armi da taglio. C'è un sospettato non ancora arrestato. La polizia ha diffuso la foto. Ha 21 anni, uscito a maggio dal riformatorio, sarebbe noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. La polizia ha eseguito la perquisizione di un appartamento, ma lo ha trovato vuoto. Il sindaco della capitale tedesca ha detto: è un attacco alla nostra società aperta al mondo. Il cancelliere Merz parla di un atto abominevole e promette un'indagine condotta con particolare determinazione per punirlo.
7: Assalto un'ottava al cantiere di Chiomonte, 2 camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. 60 agenti feriti. È il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Val di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei Notav. Vestiti di nero, incappucciati, caschi e maschere antigas, hanno sparato razzi con mortai artigianali. Danneggiate barriere New Jersey dell'autostrada, chiusa la Torino-Bardonecchia. Alla marcia hanno partecipato in 20.000, secondo gli organizzatori.
5: Il presidente della Repubblica Mattarella intanto chiama il ministro Piantedosi. Sono grato e vicino agli agenti feriti, dice. La violenza non piegherà lo Stato. Chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese, dice invece la premier Meloni. Condannano le opposizioni, i violenti fanno il gioco della destra.
7: Ancora cronaca, un 26enne senza fissa dimora e irregolare in Italia è stato fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. È stato trovato in un casolare abbandonato. telefonato. Aveva con Esposito una relazione privata. Si erano sentiti e poi incontrati. Durante una lite il giovane avrebbe colpito la vittima procurandogli varie fratture e avrebbe dato fuoco al corpo quando Esposito non era ancora morto. Arrestato, ha confessato. Salvini va all'attacco, l'assassino è un tunisino clandestino, vada in carcere nel suo paese, non qui a spese degli italiani. È urgente schierare migliaia di militari a protezione delle nostre città. L'Arcighè intanto condanna il processo mediatico alla vita del giornalista.
5: Negli Stati Uniti ora, alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump indossa a sorpresa il cappellino rosso con scritto Trump 2028 e annuncia l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. «Ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo», dice chiudendo il suo intervento. L'ipotesi è tuttavia vietata dal 22° emendamento, anche se il presidente è convinto ci siano modi per aggirarlo. A 100 giorni dal voto di midterm, intanto i sondaggi danno i Dem in vantaggio per conquistare il controllo di almeno una Camera.
7: Calcio sfumato, Guardiola, l'Italia punta su Andrea Pirlo per la panchina azzurra. L'accordo coi dirigenti Maldini e Leonardo è praticamente fatto. L'ufficialità è attesa a breve, ma la scelta scatena polemiche politiche legate al ruolo di Pirlo come testimonial dell'agenzia di scommesse russa Fombet. Il presidente della FIGC Malagò sarà chiamato ad una delicata mediazione.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
8: Viabilità.
9: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35 200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
8: L'almanacco del giorno.
10: Oggi, domenica 26 luglio, San Gioacchino, il sole sorge a Roma alle 5:54 e tramonta alle 20:34. A Milano sorge invece alle 5:58 e tramonta alle 20:59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1953 Fidel Castro guida un attacco infruttuoso alla caserma della Moncada, dando così il via alla rivoluzione cubana. Nel 1973 esce nelle sale cinematografiche il film I Tre dell'Operazione Drago, che fa entrare nella leggenda Bruce Lee, l'attore cinese morto 6 giorni prima in circostanze misteriose. Nel cast è anche presente un giovanissimo Jackie Chan, anch'egli destinato a diventare una celebrità nello stesso genere di film. Nel 2016 Hillary Clinton diventa la prima donna a poter correre per la presidenza degli Stati Uniti. Spegne oggi 83 candeline il baronetto Sir Michael Mick Jagger, unanimemente considerato come un'autentica icona per la storia della musica rock. Nato a Dartford, nel sud-est dell'Inghilterra, da una famiglia della media borghesia, Mick Jagger coltiva fin dall'infanzia la sua passione per il canto, con qualche esibizione in parrocchia e a scuola. Poi, all'inizio degli anni 60, gli capita di ritrovare un amico d'infanzia che fa il chitarrista. Si chiama Keith Richards e con lui decide di fondare un complesso specializzato nel rhythm and blues, genere particolarmente amato da entrambi. Con il nome di Rolling Stones, la band farà il suo debutto a Londra nell'estate del 1962 e 3 anni dopo entrerà a far parte dell'Olimpo dei grandi del rock, lanciando la celeberrima Satisfaction. Oggi, dopo oltre mezzo secolo di successi e tournée in tutto il mondo, Jagger è ancora voce e anima dello storico gruppo, di cui oltre a Richards fa ancora parte Ronnie Wood, chitarra, essendo invece deceduto nell'agosto del 2021 il batterista Charlie Watts. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
8: Meteo.
11: Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite. Intanto si infittisce l'ombra di mistero sulla vita lavorativa e privata del giornalista. Sentiamo Nicola De Muro.
12: L'uomo che avrebbe ucciso Esposito, un tunisino 26enne senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne del Salernitano e aveva con sé le carte di credito della vittima. Secondo gli inquirenti, il giornalista e il 26enne si conoscevano da tempo e si erano visti anche sabato scorso. Proprio nel corso di quell'incontro sarebbe scoppiata una lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, con del materiale rinvenuto nei pressi, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autorità, era ancora vivo. Il 26enne ha confessato in presenza del suo difensore. Le indagini si concentrano anche sulla vita privata della vittima. Tra gli elementi più discussi c'è quello del suo presunto lavoro all'ARPAC Campania. Da anni raccontava a tutti di essere stato assunto tramite concorso e di svolgere attività di controllo sul territorio. Ma dopo il delitto l'ARPAC ha diffuso una nota ufficiale precisando che nessun rapporto professionale era intercorso con Esposito. Un'altra voce circolata nelle prime ore riguardava una presunta moglie, ma secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, Esposito era celibe, aveva due sorelle e nessuna moglie.
8: Si riaccende il dibattito sulle cosiddette baby gang o maranza dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che introduce una stretta contro questi fenomeni. Tra le novità, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni in determinate circostanze, il divieto di aggregazione disposto dal questore e pene più severe per i danneggiamenti commessi in gruppo. Sul tema è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
13: Anche per combattere il fenomeno di maranza, cioè ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
8: Anche il leader di Azione Carlo Calenda ha chiesto un approccio rigoroso contro il fenomeno delle baby gang.
14: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
8: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il governo italiano sta coordinando con la protezione civile l'invio di due Canadair dei vigili del fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
15: Sono le 8 e 47 minuti.
16: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
17: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, meno 6,31%, di ST Microelectronics, meno 13,60%, di Poste Italiane, meno 6,07% e di Stellantis meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS più 3,71%, Eni più 6,05% e Intesa San Paolo più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 0,92% e da The Travelers più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawatt, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Viabilità.
9: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96,400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 30 del Sempione per lavori al chilometro 35,200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: News.
18: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Galea. Shock a Berlino, un furgone ha travolto i partecipanti del tradizionale Pride. Il bilancio dell'attacco è di un morto e di almeno 16 feriti. Identificato un sospettato, si tratterebbe di un giovane legato agli ambienti islamisti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
19: Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata della Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla nel parco di Tiergarten, causando la morte di una donna, almeno 16 feriti, 3 gravi. La polizia ha identificato il presunto autore, non ancora arrestato, fuggito a piedi quando il veicolo si è schiantato contro un albero. Si tratterebbe di un 21enne.
20: Er ist uns Polizei bekannt als Angehöriger des islamistischen Milieus hier in Berlin.
19: L'uomo noto alla polizia è legato all'ambiente islamista di Berlino e ha lasciato i riformatori a maggio, ha dichiarato il portavoce della polizia Florian Natt. Secondo testimoni, alcune persone sarebbero state ferite anche da arma da taglio. Non è chiaro chi fosse alla guida del furgone, un mezzo privato e non a noleggio. È stato un orribile attacco alla nostra società libera e cosmopolita. Il messaggio su X del sindaco di Berlino Kai Wegner: alle 14 si terrà una commemorazione davanti alla porta di Brandeburgo.
18: Scene di guerriglia ieri in Val di Susa, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. Secondo i sindacati di polizia, i feriti sono una 60 tra gli agenti e il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della Francia più antagonista del movimento Notav. La manifestazione era partita in modo pacifico nel pomeriggio da Venaus. Secondo gli organizzatori, erano presenti 20.000 partecipanti giunti anche dalla Francia e dalla Spagna. Unanime e bipartisan la condanna del mondo politico e istituzionale. Il Presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al Ministro dell'Interno Piantedosi, ha espresso solidarietà alle forze dell'ordine. La Premier Meloni, in un post, parla di un deliberato attacco allo Stato e avverte: non ci piegheremo, vicinanza agli agenti feriti anche dalle opposizioni. Giriamo pagina con l'Italia divisa a metà dal meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud. È scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il prezzo di benzina e gasolio ai massimi sullo sfondo della nuova escalation militare nel Golfo. E dunque l'ennesima impennata del prezzo dei carburanti nel pieno degli spostamenti estivi, e il governo lavora per tentare di attenuare i rincari. Nicola De Muro.
12: Mai come quest'anno la partenza per le vacanze si sta trasformando in un vero e proprio salasso per gli italiani. I prezzi di benzina e diesel hanno registrato continui rincari, toccando per il gasolio i 2,16 euro al litro, oltre il record storico del marzo del 2022 all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Per la benzina il prezzo è di poco inferiore ai 2 euro, ma in autostrada è oltre quella soglia. Per contenere l'emergenza il governo sta lavorando a un decreto d'urgenza per rinnovare lo sconto sulle accise, stimato tra i 20 e i 25 centesimi al litro, con l'obiettivo primario di riportare e stabilizzare i listini al di sotto dei 2 euro al litro. Nel weekend la Premier Meloni ha incontrato ed è rimasta in stretto contatto con il Ministro dell'Economia Giorgetti per poter varare, al primo Consiglio dei Ministri utile, un decreto e attivare le misure entro il 1 agosto. C'è un problema di conti pubblici: i 3 tagli delle accise sui carburanti attivati dal governo dallo scoppio della guerra in Iran, di 20 centesimi al litro il primo e poi di 10 e di 5 centesimi, sono costati diversi miliardi di euro alle casse dello Stato, nonostante l'effetto compensatorio delle cosiddette accise mobili. E sull'imminente intervento del governo c'è anche una criticità di natura opposta. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura un palliativo e chiedono un taglio strutturale.
18: In chiusura allo sport, Formula 1, in Ungheria sarà Lando Norris a partire in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton, retrocesso di 3 posizioni per aver superato il limite di velocità nella corsia dei box, partirà in quinta posizione. Penalizzato anche il leader iridato Antonelli, che scatterà dalla quarta fila, il semaforo verde alle 15. Ciclismo, Parigi incorona Pogacar, che oggi sfilerà sugli Champs-Élysées brindando al quinto Tour de France in carriera. Ieri nella penultima tappa, la scalata del mitico Alpe d'Huez, vinta dall'ecuadoriano Carapaz, il fuoriclasse sloveno è giunto quarto davanti al belga Ethan Paul, che chiude secondo la Gran Boucle. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Meteo.
11: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
16: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi, tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1.500 dipendenti. I numeri sono ottimi, visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre trimestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi sei mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto tagli accise al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. GR News.
21: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
22: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
23: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
24: Sono le 9 ed un minuto.
23: News.
18: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Galea. Shock a Berlino, un furgone ha travolto i partecipanti del tradizionale Pride. Il bilancio dell'attacco è di un morto e di almeno 16 feriti. Identificato un sospettato, si tratterebbe di un giovane legato agli ambienti islamisti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
19: Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata della Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla nel parco di Tiergarten, causando la morte di una donna, almeno 16 feriti, 3 gravi. La polizia ha identificato il presunto autore, non ancora arrestato, fuggito a piedi quando il veicolo si è schiantato contro un albero. Si tratterebbe di un 21enne.
20: Er ist uns Polizei bekannt als Angehöriger des islamistischen Milieus hier in Berlin.
19: L'uomo noto alla polizia è legato all'ambiente islamista di Berlino e ha lasciato i riformatori a maggio, ha dichiarato il portavoce della polizia Florian Natt. Secondo testimoni, alcune persone sarebbero state ferite anche da arma da taglio. Non è chiaro chi fosse alla guida del furgone, un mezzo privato e non a noleggio. È stato un orribile attacco alla nostra società libera e cosmopolita. Il messaggio su X del sindaco di Berlino Kai Wegner: alle 14 si terrà una commemorazione davanti alla porta di Brandeburgo.
18: Scene di guerriglia ieri in Val di Susa, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. Secondo i sindacati di polizia, i feriti sono una sessantina tra gli agenti e il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della Francia più antagonista del movimento Notav. La manifestazione era partita in modo pacifico nel pomeriggio da Venaus. Secondo gli organizzatori, erano erano presenti 20.000 partecipanti giunti anche dalla Francia e dalla Spagna. Unanime e bipartisan la condanna del mondo politico e istituzionale. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro dell'Interno Piantedosi, ha espresso solidarietà alle forze dell'ordine. La premier Meloni, in un post, parla di un deliberato attacco allo Stato e avverte: non ci piegheremo, vicinanza agli agenti feriti anche dalle opposizioni. Giriamo pagina con l'Italia divisa a metà dal meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud. È scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il prezzo di benzina e gasolio ai massimi sullo sfondo della nuova escalation militare nel Golfo. E dunque l'ennesima impennata del prezzo dei carburanti nel pieno degli spostamenti estivi, e il governo lavora per tentare di attenuare i rincari. Nicola De Muro.
12: Mai come quest'anno la partenza per le vacanze si sta trasformando in un vero e proprio salasso per gli italiani. I prezzi di benzina e diesel hanno registrato continui rincari, toccando per il gasolio i 2,16 euro al litro, oltre il record storico del marzo del 2022 all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Per la benzina il prezzo è di poco inferiore ai 2 euro, ma in autostrada è oltre quella soglia. Per contenere l'emergenza il governo sta lavorando a un decreto d'urgenza per rinnovare lo sconto sulle accise, stimato tra i 20 e i 25 centesimi al litro, con l'obiettivo primario di riportare e stabilizzare gli stini al di sotto dei 2 euro al litro. Nel weekend la premier Meloni ha incontrato ed è rimasta in stretto contatto con il ministro dell'economia Giorgetti per poter varare al primo consiglio dei ministri utile un decreto e attivare le misure entro il primo agosto. C'è un problema di conti pubblici: i tre tagli delle accise sui carburanti attivati dal governo dallo scoppio della guerra in Iran, di 20 centesimi al litro il primo e poi di 10 e di 5 centesimi, sono costati diversi miliardi di euro alle casse dello Stato, nonostante l'effetto compensatorio delle cosiddette accise mobili. E sull'imminente intervento del governo c'è anche una criticità di natura opposta. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura un palliativo e chiedono un taglio strutturale.
18: In chiusura allo sport, Formula 1, in Ungheria sarà Lando Norris a partire in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton retrocesso di 3 posizioni per aver superato il limite di velocità nella corsia dei box, partirà in 5ª posizione. Penalizzato anche il leader iridato Antonelli, che scatterà dalla 4ª fila, il semaforo verde alle 15. Ciclismo: Parigi incorona Pogacar, che oggi sfilerà sugli Champs-Élysées brindando al 5º Tour de France in carriera. Ieri nella penultima tappa, la scalata del Miti Alp d'Huez, vinta dall'ecuadoriano Carapaz, il fuoriclasse sloveno è giunto 4º davanti al belga Efen Pol, che chiude 2º la Grand Boucle. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
23: Meteo.
11: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
23: Viabilità.
9: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
23: News.
18: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Galea. Shock a Berlino, un furgone ha travolto i partecipanti del tradizionale Pride. Il bilancio dell'attacco è di un morto e di almeno 16 feriti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
19: Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata della Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla nel parco di Tiergarten, causando la morte di una donna, almeno 16 feriti, 3 gravi. La polizia ha identificato il presunto autore, non ancora arrestato, fuggito a piedi quando quando il veicolo si è schiantato contro un albero. Si tratterebbe di un 21enne. L'uomo noto alla polizia è legato all'ambiente islamista di Berlino e ha lasciato i riformatori a maggio, ha dichiarato il portavoce della polizia Florian Natt. Alle 14 si terrà una commemorazione davanti alla porta di Brandeburgo.
18: Scene di guerriglia ieri in Val di Susa, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. Secondo i sindacati di polizia i feriti sono una sessantina tra gli agenti e il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della Francia più antagonista del movimento NOTAV. Unanime e bipartisan la condanna del mondo politico e istituzionale. Il presidente della Repubblica Mattarella in una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi ha espresso solidarietà alle forze dell'ordine. La premier Meloni in un post parla di un deliberato attacco allo Stato e avverte non ci piegheremo, vicinanza agli agenti feriti anche dalle opposizioni. Giriamo pagina con l'Italia divisa a metà dal meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il prezzo di benzina e gasolio ai massimi sullo sfondo della nuova escalation militare nel Golfo. E il governo lavora per tentare di attenuare i rincari. Nicola De Muro.
12: I prezzi di benzina e diesel hanno registrato continui rincari, toccando per il gasolio i 2,16 euro al litro, oltre il record storico del marzo del 2022 all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Per la benzina il prezzo è di poco inferiore ai 2 euro, ma in autostrada è oltre quella soglia. Per contenere l'emergenza, il governo sta lavorando a un decreto d'urgenza per rinnovare lo sconto sulle accise, stimato tra i 20 e i 25 centesimi al litro. Nel weekend la premier Meloni ha incontrato ed è rimasta in stretto contatto con il ministro dell'Economia a Giorgetti per poter varare al primo consiglio dei ministri utile un decreto e attivare le misure entro il primo agosto. C'è un problema di conti pubblici, i tre tagli delle accise sui carburanti attivati dal governo dallo scoppio della guerra in Iran sono costati diversi miliardi di euro alle casse dello Stato e sull'imminente intervento del governo c'è anche una criticità di natura opposta. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura un palliativo e chiedono un taglio strutturale.
18: In chiusura allo sport, Formula 1 in Ungheria sarà Lando Norris a partire in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton retrocesso di 3 posizioni per aver superato il limite di velocità nella corsia dei box, partirà in 5ª posizione. Penalizzato anche il leader iridato Antonelli che scatterà dalla 4ª fila, il semaforo verde alle 15. Ciclismo, Parigi incorona Pogacar che oggi sfilerà sugli Champs-Élysées brindando al 5º Tour de France in carriera. Ieri nella penultima tappa, la scalata del Miti Alpe d'Huez, vinta dall'ecuadoriano Carapaz, il fuoriclasse sloveno è giunto 4º davanti al belga Efen Pol, che chiude 2º la Gran Boucle. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
23: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, domenica 26 luglio, San Gioacchino, il sole sorge a Roma alle 5.54 e tramonta alle 20.34. A Milano sorge invece alle 5.58 e tramonta alle 20.59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1953 Fidel Castro guida un attacco infruttuoso alla caserma della Moncada, dando così il via alla rivoluzione cubana. Nel 1973 esce nelle sale cinematografiche il film I tre dell'Operazione Drago, che fa entrare nella leggenda Bruce Lee, l'attore cinese morto 6 giorni prima in circostanze misteriose. Nel cast è anche presente un giovanissimo Jackie Chan, anch'egli destinato a diventare una celebrità nello stesso genere di film. Nel 2016 Hillary Clinton diventa la prima donna a poter correre per la presidenza degli Stati Uniti. Spegne oggi 83 candeline il baronetto Sir Michael Mick Jagger, unanimemente considerato come un'autentica icona per la storia della musica rock. Nato a Dartford, nel sud-est dell'Inghilterra, da una famiglia della media borghesia, Mick Jagger coltiva fin dall'infanzia la sua passione per il canto, con qualche esibizione in parrocchia e a scuola. Poi, all'inizio degli anni 60, gli capita di ritrovare un amico d'infanzia che fa il chitarrista. Si chiama Keith Richards e con lui decide di fondare un complesso specializzato nel rhythm and blues, genere particolarmente amato da entrambi. Con il nome di Rolling Stones, la band farà il suo debutto a Londra nell'estate del 1962 e 3 anni dopo entrerà a far parte dell'Olimpo dei grandi del rock, lanciando la celeberrima Satisfaction. Oggi, dopo oltre mezzo secolo di successi e tournée in tutto il mondo, Jagger è ancora voce e anima dello storico gruppo, di cui oltre a Richards fa ancora parte Ronnie Wood, chitarra, essendo invece deceduto nell'agosto del 2021 il batterista Charlie Watts. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
23: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
24: Sono le 9:13.
23: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: C'è un sospettato, Abdul B, non ancora arrestato ma noto alle forze dell'ordine per l'attacco al Pride di Berlino che ha provocato la morte di una donna e 16 feriti, di cui 3 gravi. L'attentatore è fuggito a piedi quando il furgone bianco, dopo aver travolto la gente, si è schiantato contro un albero. Secondo quanto riportato dalle autorità, il sospettato ha 21 anni, ha parenti nella capitale tedesca ed è legato ad ambienti islamisti. È stato rilasciato dal riformatorio lo scorso maggio.
5: Continua l'apocalisse di fuoco in Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia il vasto incendio che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno e in totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. L'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri e dalla notte è in corso l'evacuazione di nuove città situate a sud-est o vicino alla città di Bordeaux.
6: Assalto notava al cantiere di Chiomonte, 2 camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. 60 gli agenti feriti, questo è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Val di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei Notav. Vestiti di nero, incappucciati, caschi e maschere antigas hanno sparato razzi con mortai artigianali. Danneggiate barriere New Jersey sull'autostrada, chiusa la Torino-Bardonecchia. Alla marcia hanno partecipato 20.000 persone, secondo gli organizzatori.
5: Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiama il ministro Piantedosi. Sono grato e vicino agli agenti feriti. La violenza non piegherà lo Stato. Chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea, ma attacca il paese, dice invece la premier Giorgia Meloni. Condannano anche le opposizioni. I violenti fanno il gioco della destra.
6: Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della polizia scientifica scopre il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo con ancora le caviglie legate, supino e con la bocca aperta. Sotto la testa una lunga chiazza di sangue, sangue che si vede anche sul volto. Sangue finito nei polmoni di Fakir perché l'hanno picchiato, la cocaina non c'entra, dice il legale dei parenti della vittima Fabio Anselmo. Il sangue arriva dalla ferita alla nuca che si è procurato strisciando per terra dopo un morso al poliziotto, replica il legale degli agenti Gabriele Bordoni, attesa intanto per gli esami tossicologici.
5: Allarme per la guerra, il blocco di Hormuz, non si ferma il caro carburanti. A Milano la benzina vola oltre i 2,60 euro al litro in alcune zone, nella maggior parte degli impianti supera i 2 euro. Prezzi alle stelle anche in autostrada. Sulla 21 Torino-Piacenza, gasolio a 2,769 euro al litro e benzina a 2,589. Valori sopra i 2,70 euro per il diesel su A4 Venezia-Trieste, A22 Brennero-Modena, Milano-Brescia e Messina-Palermo, con la benzina sopra i 2,50 euro al litro. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in 2 mesi. Il ministro Urso dice: dobbiamo agire. Il governo valuta l'intervento sulle accise mobili.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
23: Meteo.
11: Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
23: News.
18: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Galea. Shock a Berlino, un furgone ha travolto i partecipanti del tradizionale Pride. Il bilancio dell'attacco è di un morto e di almeno 16 feriti. Identificato un sospettato, si tratterebbe di un giovane legato agli ambienti islamisti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
19: Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata della Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla nel parco di Tiergarten, causando la morte di una donna, almeno 16 feriti, 3 gravi. La polizia ha identificato il presunto autore, non ancora arrestato, fuggito a piedi quando il veicolo si è schiantato contro un albero. Si tratterebbe di un 21enne.
20: Er ist uns Polizei bekannt als Angehöriger des islamistischen Milieus hier in Berlin.
19: L'uomo noto alla polizia è legato all'ambiente islamista di Berlino e ha lasciato i riformatori a maggio, ha dichiarato il portavoce della polizia Florian Natt. Secondo testimoni, alcune persone sarebbero state ferite anche da arma da taglio. Non è chiaro chi fosse alla guida del furgone, un mezzo privato e non a noleggio. È stato un orribile attacco alla nostra società libera e cosmopolita. Il messaggio su X del sindaco di Berlino Kai Wegner: alle 14 si terrà una commemorazione davanti alla porta di Brandeburgo.
18: Scene di guerriglia ieri in Val di Susa, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. Secondo i sindacati di polizia, i feriti sono una sessantina tra gli agenti e il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della Francia più antagonista del movimento Notav. La manifestazione era partita in modo pacifico nel pomeriggio da Venaus. Secondo gli organizzatori, erano presenti 20.000 partecipanti giunti anche dalla Francia e dalla Spagna. Unanime e bipartisan la condanna del mondo politico e istituzionale. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro dell'Interno Piantedosi, ha espresso solidarietà alle forze dell'ordine. La premier Meloni, in un post, parla di un deliberato attacco allo Stato e avverte: non ci piegheremo. Vicinanza agli agenti feriti anche dalle opposizioni. Giriamo pagina con l'Italia divisa a metà dal meteo: temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud. È scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il prezzo di benzina e gasolio ai massimi sullo sfondo della nuova escalation militare nel Golfo. E dunque l'ennesima impennata del prezzo dei carburanti nel pieno degli spostamenti estivi, e il governo lavora per tentare di attenuare i rincari. Nicola De Muro.
12: Mai come quest'anno la partenza per le vacanze si sta trasformando in un vero e proprio salasso per gli italiani. I prezzi di benzina e diesel hanno registrato continui rincari, toccando per il gasolio i 2,16 euro al litro, oltre il record storico del marzo del 2022 all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Per la benzina il prezzo è di poco inferiore ai 2 euro, ma in autostrada è oltre quella soglia. Per contenere l'emergenza il governo sta lavorando a un decreto d'urgenza per rinnovare lo sconto sulle accise, stimato tra i 20 e i 25 centesimi al litro, con l'obiettivo primario di riportare e stabilizzare le stime al di sotto dei 2 euro al litro. Nel weekend la premier Meloni ha incontrato ed è rimasta in stretto contatto con il ministro dell'economia Giorgetti per poter varare al primo consiglio dei ministri utile un decreto e attivare le misure entro il primo agosto. C'è un problema di conti pubblici: i 3 tagli delle accise sui carburanti attivati dal governo dallo scoppio della guerra in Iran, di 20 centesimi al litro il primo e poi di 10 e di 5 centesimi, sono costati diversi miliardi di euro alle casse dello Stato, nonostante l'effetto compensatorio delle cosiddette accise mobili. E sull'imminente intervento del governo c'è anche una criticità di natura opposta. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura un palliativo e chiedono un taglio strutturale.
18: In chiusura allo sport, Formula 1. In Ungheria sarà Lando Norris a partire in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton, retrocesso di 3 posizioni per aver superato il limite di velocità nella corsia dei box, partirà in quinta posizione. Penalizzato anche il leader iridato Antonelli, che scatterà dalla quarta fila. Il semaforo verde alle 15. Ciclismo: Parigi incorona Pogacar, che oggi sfilerà sugli Champs-Élysées brindando al quinto Tour de France in carriera. Ieri, nella penultima tappa, la scalata del Miti Alpe d'Huez, vinta dall'ecuadoriano Carapaz, il fuoriclasse sloveno è giunto quarto davanti al belga Ethan Paul, che chiude secondo la Gran Boucle. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
7: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: Mi
16: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, meno 6,31%, di ST Microelectronics, meno 13,60%, di Poste Italiane, meno 6,07% e di Stellantis, meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS, più 3,71%, Eni, più 6,05% e Intesa San Paolo, più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 0,92%, e da The Travelers, più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawatt, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 all'ora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17

0: Sono le 9:25.
1: News. Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Terrore al Gay Pride di Berlino, un furgone è entrato nel parco Tiergarten e ha travolto la folla radunata per la manifestazione. Una donna è morta, 16 persone sono rimaste ferite, 3 sono in condizioni gravissime. L'aggressore è fuggito a piedi, la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo. Secondo alcune testimonianze, dopo l'investimento sarebbero state utilizzate anche armi da taglio. Alcuni presenti riferiscono di aver visto un uomo vestito di nero e armato di macete. Il sospettato avrebbe 21 anni, sarebbe noto alle autorità per legami con ambienti islamisti e sarebbe stato rilasciato da un riformatorio nel maggio scorso. Il parco è stato isolato e perlustrato con telecamere termiche. Il furgone, un mezzo privato trovato vuoto e gravemente danneggiato, è stato sequestrato. Il cancelliere Friedrich Merz parla di un atto abominevole e promette un'indagine condotta con la massima determinazione.
2: Donald Trump annuncia l'intenzione di candidarsi per un terzo mandato alla Casa Bianca. Alla cena dei corrispondenti ha indossato un cappellino rosso con la scritta Trump 2028 e ha dichiarato: ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo. L'ipotesi è vietata dal 22° emendamento della Costituzione americana, che limita a 2 i mandati presidenziali. Trump sostiene però che esisterebbero modalità per superare il divieto. Intanto arriva una pausa nelle operazioni militari contro l'Iran. Secondo la New York Times, il presidente avrebbe ordinato la sospensione temporanea dei raid per il timore che possano esaurire le scorte di missili Patriot e delle altre munizioni utilizzate per la difesa aerea in Medio Oriente.
1: Sale a 60 il numero degli agenti feriti durante l'assalto notab al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, in Valle di Susa. Centinaia di attivisti dell'area più oltranzista del movimento, vestiti di nero e con il volto coperto, hanno incendiato 2 camionette dei carabinieri e lanciato pietre, bombe carta e razzi sparati col mortaio artigianali. Le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Danneggiate anche le barriere dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, che è stata chiusa al traffico. Secondo gli organizzatori, alla marcia hanno partecipato circa 20.000 persone. Il presidente Sergio Mattarella ha telefonato al ministro Matteo Piantedosi esprimendo gratitudine e vicinanza agli agenti feriti. Giorgia Meloni afferma che lo Stato non si piegherà alla violenza. Anche le opposizioni condannano l'assalto, sostenendo che i violenti finiscono per favorire la destra.
2: Un nuovo video mostra gli attimi successivi alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della scientifica scopre il corpo avvolto in un lenzuolo ancora con le caviglie legate. Sotto la testa è visibile una lunga chiazza di sangue presente anche sul volto. Secondo Fabio Anselmo, avvocato della famiglia, le immagini dimostrerebbero le violenze subite dall'uomo e collegherebbero il sangue trovato nei polmoni al pestaggio. Il legale dei poliziotti, Gabriele Bordoni, sostiene invece che il sangue provenga da una ferita alla nuca che Fakir si sarebbe provocato strisciando a terra dopo aver morso un agente. Restano attesi gli esiti degli esami tossicologici necessari per chiarire le cause della morte.
1: Un 26enne è stato fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato dalle campagne di Eboli. Il giovane, senza fissa dimora, è irregolare in Italia. È stato rintracciato in un casolare abbandonato. Secondo la ricostruzione investigativa, tra i due vi sarebbe stata una relazione privata. Dopo essersi pentiti, si sarebbero incontrati e avrebbero avuto una lite. Il 26enne tunisino avrebbe colpito Esposito provocandogli diverse fratture e avrebbe successivamente incendiato il corpo quando la vittima era ancora viva. Dopo il fermo avrebbe confessato il delitto. Matteo Salvini chiede che l'uomo sconti la pena nel proprio paese e rilancia la proposta di schierare migliaia di militari nelle città italiane. Arcigay condanna invece quello che definisce un processo mediatico alla vita privata del giornalista. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico, miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato.

0: In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 26 luglio, San Gioacchino, il sole sorge a Roma alle 5.54 e tramonta alle 20.34. A Milano sorge invece alle 5.58 e tramonta alle 20.59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1953 Fidel Castro guida un attacco infruttuoso alla caserma della Moncada, dando così il via alla rivoluzione cubana. Nel 1973 esce nelle sale cinematografiche il film I Tre dell'Operazione Drago, che fa entrare nella leggenda Bruce Lee, l'attore cinese morto sei giorni prima in circostanze misteriose. Nel cast è anche presente un giovanissimo Jackie Chan, anch'egli destinato a diventare una celebrità nello stesso genere di film. Nel 2016 Hillary Clinton diventa la prima donna a poter correre per la presidenza degli Stati Uniti. Spegne oggi 83 candeline il baronetto Sir Michael Mick Jagger, unanimemente considerato come un'autentica icona per la storia della musica rock. Nato a Dartford, nel sud-est dell'Inghilterra, da una famiglia della media borghesia, Mick Jagger coltiva fin dall'infanzia la sua passione per il canto, con qualche esibizione in parrocchia e a scuola. Poi, all'inizio degli anni 60, gli capita di ritrovare un amico d'infanzia che fa il chitarrista. Si chiama Keith Richards e con lui decide di fondare un complesso specializzato nel rhythm and blues, genere particolarmente amato da entrambi. Con il nome di Rolling Stones, la band farà il suo debutto a Londra nell'estate del 1962 e tre anni dopo entrerà a far parte dell'Olimpo dei grandi del rock, lanciando la celeberrima Satisfaction. Oggi, dopo oltre mezzo secolo di successi e tournée in tutto il mondo, Jagger è ancora voce e anima dello storico gruppo, di cui oltre a Richards fa ancora parte Ronnie Wood, chitarra, essendo invece deceduto nell'agosto del 2021 il batterista Charlie Watts. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: GR News.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Ciao! Hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 9:35 minuti.
3: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
5: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 30 luglio al 2 agosto Bagno di Romagna, in provincia di Forlì Cesena, ospita i Giorni del Capitano. Si tratta di una rievocazione storica che si propone di mantenere viva una importante tradizione popolare, ovvero quella riferita al periodo della Val di Bagno, durante il quale ogni anno la famiglia dei Medici inviava una persona di fiducia a capitanare il territorio. La manifestazione, che quest'anno prevede uno spettacolo teatrale nella storica piazza Ricasoli, riscoprirà le tradizioni del Granducato di Toscana, che ha governato questo territorio fino al 1859 e che ancora oggi trovano la loro testimonianze tramite lo storico Palazzo del Capitano di Via Fiorentina. Spostandoci più a sud, andiamo a visitare il borgo antico di Cirella, frazione del comune di Diamante, in provincia di Cosenza, dove è in corso la manifestazione Calici sotto le stelle. Il cuore dell'evento è il percorso di degustazione dedicato ai vini calabresi, con cantine provenienti da tutta la regione. Ogni calice diventa così occasione per conoscere vitigni, territori e storie produttive che raccontano la ricchezza enologica della Calabria, in abbinamento a prodotti tipici e proposte gastronomiche locali. Invece, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, in provincia di Ancona, torna la 26esima edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni 30, 40 e 50. Per 10 giorni la città marchigiana cambia atmosfera, con piazze, strade, lungomare, luoghi simbolo del centro storico che si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra concerti live, balli swing, auto d'epoca, mercatini vintage, spettacoli e appuntamenti vista mare. Il Summer Jamboree costituisce un'esperienza da vivere direttamente. Qui, infatti, il pubblico diventa parte della festa, tra social dance, lezioni e workshop dedicati all'indie hop, boogie-woogie, balboa, jive e altri stili swing. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
3: News.
6: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Galea. Shock a Berlino, un furgone ha travolto i partecipanti del tradizionale Pride. Il bilancio dell'attacco è di un morto e di almeno 16 feriti. Identificato un sospettato, si tratterebbe di un giovane legato agli ambienti islamisti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
7: Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata della Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla nel parco di Tiergarten, causando la morte di una donna, almeno 16 feriti, 3 gravi. La polizia ha identificato il presunto autore, non ancora arrestato, fuggito a piedi quando il veicolo si è schiantato contro un albero. Si tratterebbe di un 21enne.
8: Er ist uns Polizei bekannt als Angehöriger des islamistischen Milieus hier in Berlin.
7: L'uomo noto alla polizia è legato all'ambiente islamista di Berlino e ha lasciato i riformatori a maggio, ha dichiarato il portavoce della polizia Florian Natt. Secondo testimoni, alcune persone sarebbero state ferite anche da arma da taglio. Non è chiaro chi fosse alla guida del furgone, un mezzo privato e non a noleggio. È stato un orribile attacco alla nostra società libera e cosmopolita. Il messaggio su X del sindaco di Berlino Kai Wegner: alle 14 si terrà una commemorazione davanti alla porta di Brandeburgo.
6: Scene di guerriglia ieri in Val di Susa, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. Secondo i sindacati di polizia, i feriti sono una 60 tra gli agenti e il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della Francia più antagonista del movimento Notav. La manifestazione era partita in in modo pacifico nel pomeriggio da Venaus. Secondo gli organizzatori erano presenti 20.000 partecipanti giunti anche dalla Francia e dalla Spagna. Unanime e bipartisan la condanna del mondo politico e istituzionale. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro dell'Interno Piantedosi, ha espresso solidarietà alle forze dell'ordine. La premier Meloni, in un post, parla di un deliberato attacco allo Stato e avverte: non ci piegheremo, vicinanza agli agenti feriti anche dalle opposizioni. Giriamo pagina con l'Italia divisa a metà dal meteo: temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud. È scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il prezzo di benzina e gasolio ai massimi sullo sfondo della nuova escalation militare nel Golfo. E dunque l'ennesima impennata del prezzo dei carburanti nel pieno degli spostamenti estivi, e il governo lavora per tentare di attenuare i rincari. Nicola De Muro.
9: Mai come quest'anno la partenza per le vacanze si sta trasformando in un vero e proprio salasso per gli italiani. I prezzi di benzina e diesel hanno registrato continui rincari, toccando per il gasolio i 2,16 euro al litro, oltre il record storico del marzo del 2022 all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Per la benzina il prezzo è di poco inferiore ai 2 euro, ma in autostrada è oltre quella soglia. Per contenere l'emergenza il governo sta lavorando a un decreto d'urgenza per rinnovare lo sconto sulle accise, stimato tra i 20 e i 25 centesimi al litro, con l'obiettivo primario di riportare e stabilizzare le stime al di sotto dei 2 euro al litro. Nel weekend la premier Meloni ha incontrato ed è rimasta in stretto contatto con il ministro dell'economia Giorgetti per poter varare al primo consiglio dei ministri utile un decreto e attivare le misure entro il primo agosto. C'è un problema di conti pubblici: i 3 tagli delle accise sui carburanti attivati dal governo dallo scoppio della guerra in Iran, di 20 centesimi al litro il primo e poi di 10 e di 5 centesimi, sono costati diversi miliardi di euro alle casse dello Stato, nonostante l'effetto compensatorio delle cosiddette accise mobili. E sull'imminente intervento del governo c'è anche una criticità di natura opposta. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura un palliativo e chiedono un taglio strutturale.
6: In chiusura allo sport, Formula 1, in Ungheria sarà Lando Norris a partire in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton, retrocesso di 3 posizioni per aver superato il limite di velocità nella corsia dei box, partirà in quinta posizione. Penalizzato anche il leader iridato Antonelli, che scatterà dalla quarta fila, il semaforo verde alle 15. Ciclismo: Parigi incorona Pogacar, che oggi sfilerà sugli Champs-Élysées brindando al quinto Tour de France in carriera. Ieri nella penultima tappa, la scalata del Miti Alpe d'Huez, vinta dall'ecuadoriano Carapaz, il fuoriclasse sloveno è giunto quarto davanti al belga Efen Pol, che chiude secondo la Gran Boucle. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
10: Meteo. Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: Viabilità.
12: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
11: News.
6: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Galea. Shock a Berlino, un furgone ha travolto i partecipanti del tradizionale Pride. Il bilancio dell'attacco è di un morto e di almeno 16 feriti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
7: Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata della Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla nel parco di Tiergarten, causando la morte di una donna, almeno 16 feriti, 3 gravi. La polizia ha identificato il presunto autore, non ancora arrestato, fuggito a piedi quando quando il veicolo si è schiantato contro un albero. Si tratterebbe di un 21enne.
8: Er ist uns Polizei bekannt als Angehöriger des islamistischen Milieus.
7: L'uomo noto alla polizia è legato all'ambiente islamista di Berlino e ha lasciato i riformatori a maggio, ha dichiarato il portavoce della polizia Florian Natt. Alle 14 si terrà una commemorazione davanti alla porta di Brandeburgo.
6: Scene di guerriglia ieri in Val di Susa, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. Secondo i sindacati di polizia i feriti sono una sessantina tra gli agenti e il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della Francia più antagonista del movimento Notav. Unanime e bipartisan la condanna del mondo politico e istituzionale. Il presidente della Repubblica Mattarella in una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi ha espresso solidarietà alle forze dell'ordine. La premier Meloni in un post parla di un deliberato attacco allo Stato e avverte non ci piegheremo, vicinanza agli agenti feriti anche dalle opposizioni. Giriamo pagina con l'Italia divisa a metà dal meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il prezzo di benzina e gasolio ai massimi sullo sfondo della nuova escalation militare nel Golfo. E il governo lavora per tentare di attenuare i rincari. Nicola De Muro.
9: I prezzi di benzina e diesel hanno registrato continui rincari, toccando per il gasolio i 2,16 euro al litro, oltre il record storico del marzo del 2022 all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Per la benzina il prezzo è di poco inferiore ai 2 euro, ma in autostrada è oltre quella soglia. Per contenere l'emergenza il governo sta lavorando a un decreto d'urgenza per rinnovare lo sconto sulle accise, stimato tra i 20 e i 25 centesimi al litro. Nel weekend la premier Meloni ha incontrato ed è rimasta in stretto contatto con il ministro dell'economia a Giorgetti per poter varare al primo consiglio dei ministri utile un decreto e attivare le misure entro il primo agosto. C'è un problema di conti pubblici, i tre tagli delle accise sui carburanti attivati dal governo dallo scoppio della guerra in Iran sono costati diversi miliardi di euro alle casse dello Stato e sull'imminente intervento del governo c'è anche una criticità di natura opposta. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura un palliativo e chiedono un taglio strutturale.
6: In chiusura allo sport, Formula 1 in Ungheria sarà Lando Norris a partire in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton retrocesso di 3 posizioni per aver superato il limite di velocità nella corsia dei box partirà in 5ª posizione. Penalizzato anche il leader iridato Antonelli che scatterà dalla 4ª fila il semaforo verde alle 15. Ciclismo, Parigi incorona Pogacar che oggi sfilerà sugli Champs-Élysées brindando al 5º Tour de France in carriera. Ieri nella penultima tappa la scalata del mitico Alp d'Huez, vinta dall'ecuadoriano Carapaz, il fuoriclasse sloveno è giunto 4º davanti al belga Ethan Paul, che chiude 2º la Gran Boucle. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
2: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, domenica 26 luglio, San Gioacchino, il sole sorge a Roma alle 5.54 e tramonta alle 20.34. A Milano sorge invece alle 5.58 e tramonta alle 20.59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1953 Fidel Castro guida un attacco infruttuoso alla caserma della Moncada, dando così il via alla rivoluzione cubana. Nel 1973 esce nelle sale cinematografiche il film I Tre dell'Operazione Drago, che fa entrare nella leggenda Bruce Lee, l'attore cinese morto 6 giorni prima in circostanze misteriose. Nel cast è anche presente un giovanissimo Jackie Chan, anch'egli destinato a diventare una celebrità nello stesso genere di film. Nel 2016 Hillary Clinton diventa la prima donna a poter correre per la presidenza degli Stati Uniti. Spegne oggi 83 candeline il baronetto Sir Michael Mick Jagger, unanimemente considerato come un'autentica icona per la storia della musica rock. Nato a Dartford, nel sud-est dell'Inghilterra, da una famiglia della media borghesia, Mick Jagger coltiva fin dall'infanzia la sua passione per il canto, con qualche esibizione in parrocchia e a scuola. Poi, all'inizio degli anni 60, gli capita di ritrovare un amico d'infanzia che fa il chitarrista. Si chiama Keith Richards e con lui decide di fondare un complesso specializzato nel rhythm and blues, genere particolarmente amato da entrambi. Con il nome di Rolling Stones, la band farà il suo debutto a Londra nell'estate del 1962 e 3 anni dopo entrerà a far parte dell'Olimpo dei grandi del rock, lanciando la celeberrima Satisfaction. Oggi, dopo oltre mezzo secolo di successi e tournée in tutto il mondo, Jagger è ancora voce e anima dello storico gruppo, di cui oltre a Richards fa ancora parte Ronnie Wood, chitarra, essendo invece deceduto nell'agosto del 2021 il batterista Charlie Watts. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
4: Sono le 9 e 49 minuti.
11: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, meno 6,31%, di ST Microelectronics, meno 13,60%, di Poste Italiane, meno 6,07% e di Stellantis, meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS, più 3,71%, Eni, più 6,05% e Intesa San Paolo, più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 0,92%, e da The Travelers, più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita delle 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile, con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile, con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i €62 a megawatt, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Meteo.
10: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: News.
7: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamici appena uscito dal riformatorio. Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco a Manises, vicino Valencia, centinaia di chilometri di distanza dalle altre conflagrazioni che si stanno propagando nei pressi di Madrid. Circa 300.000 le persone evacuate, mentre nel paese transalpino si contano 220.000 sfollati. Le fiamme che hanno colpito duramente la Gironda ora minacciano la periferia di Bordeaux. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa nelle campagne di Eboli. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora che ha confessato. Secondo gli inquirenti si conoscevano da tempo i due e nel loro ultimo incontro sarebbe scoppiata una lite. Dai primi risultati dell'autopsia, Esposito, aggredito brutalmente, sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo. Guerriglia in Val di Susa, Chiomonte, tra Notav e forze dell'ordine. Incendiate ieri due camionette dei carabinieri, lancio di pietre e bombe carta contro gli agenti che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Circa 60 gli agenti feriti. Con l'Italia divisa a metà dalla meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il rincaro di benzina e gasolio. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. Giovanni Malagò valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Tadej Pogačar ieri quarto sull'Alpe d'Huez in passerella a Parigi per il quinto Tour de France in carriera. Alle 15 scatta il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, Paul di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton penalizzato scatta dalla terza fila. Ed è tutto, a più tardi.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
14: Economy News.
15: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acqua e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1.500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale, che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante, che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito, Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
16: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 10 ed un minuto.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Le ricerche per rintracciare il presunto attentatore del Pride di Berlino proseguono senza sosta. Secondo quanto riportato dalle autorità, 21 anni, apparenti nella capitale tedesca, è legato ad ambienti islamisti ed è stato rilasciato dal riformatorio lo scorso maggio. Intorno alle 22 un minivan bianco è piombato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla che si era radunata al suo interno, causando la morte di una donna e il ferimento di altre 16 persone, alcune in condizioni gravissime. Stando a quanto riferito da diversi testimoni, alcune persone sarebbero state ferite anche con un'arma da taglio.
6: Assalto notava al cantiere di Chiomonte, camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. 60 gli agenti feriti e questo è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino Lione in Val di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei Notav. Secondo gli organizzatori alla marcia hanno partecipato in 20.000. Il presidente della Repubblica Mattarella chiama il ministro Piantedosi. Sono grato e vicino agli agenti feriti. La violenza non piegherà lo Stato. Chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea, ma attacca il paese, dice invece la premier Meloni.
7: Continua l'apocalisse di fuoco in Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia il vasto incendio che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno e in totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. L'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri. Dalla notte è in corso l'evacuazione di nuove città situate a sud-est o vicino alla città di Bordeaux.
6: Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della polizia scientifica scopre il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo, con ancora le caviglie legate, supino e con la bocca aperta. Sotto la testa una lunga chiazza di sangue, sangue che si vede anche sul volto. Il sangue è finito nei polmoni di Fakir perché l'hanno picchiato. La cocaina non c'entra, dice il legale dei parenti della vittima, Fabio Anselmo, attesa per gli esami tossicologici.
7: Ancora cronaca, è di un morto e 6 feriti, di cui 3 minorenni. Il bilancio dell'incidente è avvenuto intorno all'1 di notte tra Bitonto e Giovinazzo, nel Barese. La vittima è una donna che viaggiava a bordo dell'auto su cui c'erano anche 3 figlie e un uomo. Gli altri 2 feriti erano a bordo della seconda macchina coinvolta nell'incidente.
6: Lo sport: nella prima giornata ai mondiali di scherma di Hong Kong gli azzurri conquistano 2 medaglie su 2. Filippo Macchi nel fioretto e Giulia Rizzi nella spada. Entrambi possono gioire per essere saliti per la prima volta su un podio iridato, dopo una rincorsa esaltante fermatasi solo all'ultimo gradino. Oggi saranno in palio le medaglie individuali di spada maschile e sciabola femminile. Per l'Italia salgono in pedana Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Davide Di Veroli e Michela Battiston, Mariella Viale e Manuela Spica.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
8: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: Viabilità.
10: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
9: L'almanacco del giorno.
11: Oggi, domenica 26 luglio, San Gioacchino, il sole sorge a Roma alle 5.54 e tramonta alle 20.34. A Milano sorge invece alle 5.58 e tramonta alle 20.59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1953 Fidel Castro guida un attacco infruttuoso alla caserma della Moncada, dando così il via alla rivoluzione cubana. Nel 1973 esce nelle sale cinematografiche il film I Tre dell'Operazione Drago, che fa entrare nella leggenda Bruce Lee, l'attore cinese morto sei giorni prima in circostanze misteriose. Nel cast è anche presente un giovanissimo Jackie Chan, anch'egli destinato a diventare una celebrità nello stesso genere di film. Nel 2016 Hillary Clinton diventa la prima donna a poter correre per la presidenza degli Stati Uniti. Spegne oggi 83 candeline il baronetto Sir Michael Mick Jagger, unanimemente considerato come un'autentica icona per la storia della musica rock. Nato a Dartford, nel sud-est dell'Inghilterra, da una famiglia della media borghesia, Mick Jagger coltiva fin dall'infanzia la sua passione per il canto, con qualche esibizione in parrocchia e a scuola. Poi, all'inizio degli anni 60, gli capita di ritrovare un amico d'infanzia che fa il chitarrista. Si chiama Keith Richards e con lui decide di fondare un complesso specializzato nel rhythm and blues, genere particolarmente amato da entrambi. Con il nome di Rolling Stones, la band farà il suo debutto a Londra nell'estate del 1962 e tre anni dopo entrerà a far parte dell'Olimpo dei grandi del rock, lanciando la celeberrima Satisfaction. Oggi, dopo oltre mezzo secolo di successi e tournée in tutto il mondo, Jagger è ancora voce e anima dello storico gruppo, di cui oltre a Richards fa ancora parte Ronnie Wood, chitarra, essendo invece deceduto nell'agosto del 2021 il batterista Charlie Watts. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
9: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
5: Sono le 10 e 8 minuti.
9: News.
12: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione Terrore al Gay Pride di Berlino. Un furgone è entrato nel parco Tiergarten e ha travolto la folla radunata per la manifestazione. Una donna è morta, 16 persone sono rimaste ferite, 3 sono in condizioni gravissime. L'aggressore è fuggito a piedi, la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo. Secondo alcune testimonianze, dopo l'investimento sarebbero state utilizzate anche armi da taglio. Alcuni presenti riferiscono di aver visto un uomo vestito di nero e armato di macete. Il sospettato avrebbe 21 anni, sarebbe noto alle autorità per legami con ambienti islamisti e sarebbe stato rilasciato da un riformatorio nel maggio scorso. Il parco è stato isolato e perlustrato con telecamere termiche. Il furgone, un mezzo privato trovato vuoto e gravemente danneggiato, è stato sequestrato. Il cancelliere Friedrich Merz parla di un atto abominevole e promette un'indagine condotta con la massima determinazione.
13: Donald Trump annuncia l'intenzione di candidarsi per un terzo mandato alla Casa Bianca alla cena dei corrispondenti che ha indossato un cappellino rosso con la scritta Trump 2028 e ha dichiarato: ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo. L'ipotesi è vietata dal 22° emendamento della Costituzione americana, che limita a 2 i mandati presidenziali. Trump sostiene però che esisterebbero modalità per superare il divieto. Intanto arriva una pausa nelle operazioni militari contro l'Iran. Secondo la New York Times, il presidente avrebbe ordinato la sospensione temporanea dei raid per il timore che possano esaurirsi le scorte di missili Patriot e delle altre munizioni utilizzate per la difesa aerea in Medio Oriente.
12: Sale a 60 il numero degli agenti feriti durante l'assalto NOTAV al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, in Valle di Susa. Centinaia di attivisti dell'area più oltranzista del movimento, vestiti di nero e con il volto coperto, hanno incendiato 2 camionette dei carabinieri e lanciato pietre, bombe carta e razzi sparati col mortaio artigianali. Le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni, danneggiate anche le barriere dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, che è stata chiusa al traffico. Secondo gli organizzatori, alla marcia hanno partecipato circa 20.000 persone. Il presidente Sergio Mattarella ha telefonato al ministro Matteo Piantedosi esprimendo gratitudine e vicinanza agli agenti feriti. Giorgia Meloni afferma che lo Stato non si piegherà alla violenza. Anche le opposizioni condannano l'assalto, sostenendo che i violenti finiscono per favorire la destra.
13: Un nuovo video mostra gli attimi successivi alla morte di Abdel Rahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della scientifica scopre il corpo avvolto in un lenzuolo ancora con le caviglie legate. Sotto la testa è visibile una lunga chiazza di sangue presente anche sul volto. Secondo Fabio Anselmo, avvocato della famiglia, le immagini dimostrerebbero le violenze subite dall'uomo e collegherebbero il sangue trovato nei polmoni al pestaggio. Il legale dei poliziotti, Gabriele Bordoni, sostiene invece che il sangue provenga da una ferita alla nuca che Fakir si sarebbe provocato strisciando a terra dopo aver morso un agente. Restano attesi gli esiti degli esami tossicologici necessari per chiarire le cause della morte.
12: Un 26enne è stato fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato dalle campagne di Eboli. Il giovane, senza fissa dimora, è irregolare in Italia. È stato rintracciato in un casolare abbandonato. Secondo la ricostruzione investigativa, tra i due vi sarebbe stata una relazione privata. Dopo essersi pentiti, si sarebbero incontrati e avrebbero avuto una lite. Il 26enne tunisino avrebbe colpito Esposito provocandogli diverse fratture e avrebbe successivamente incendiato il corpo quando la vittima era ancora viva. Dopo il fermo avrebbe confessato il delitto. Matteo Salvini chiede che l'uomo sconti la pena nel proprio paese e rilancia la proposta di schierare migliaia di militari nelle città italiane. Arcigay condanna invece quello che definisce un processo mediatico alla vita privata del giornalista. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
4: Meteo.
8: Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
14: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamici appena uscito dal riformatorio. Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco a Manises, vicino Valencia, a centinaia di chilometri di distanza dalle altre conflagrazioni che si stanno propagando nei pressi di Madrid. Circa 300.000 le persone evacuate, mentre nel paese transalpino si contano 220.000 sfollati. Le fiamme che hanno colpito duramente la Gironda ora minacciano la periferia di Bordeaux. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano napoletano Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa nelle campagne di Eboli. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora che ha confessato. Secondo gli inquirenti si conoscevano da tempo i due e nel loro ultimo incontro sarebbe scoppiata una lite. Dai primi risultati dell'autopsia, Esposito, aggredito brutalmente, sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo. Guerriglia in Val di Susa, Chiomonte, tra Notav e forze dell'ordine. Incendiate ieri due camionette dei carabinieri, lancio di pietre e bombe carta contro gli agenti che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Circa 60 gli agenti feriti. Con l'Italia divisa a metà dalla meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il rincaro di benzina e gasolio. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. Giovanni Malagò valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Tadej Pogačar ieri quarto sull'Alp d'Huez in passerella a Parigi per il quinto Tour de France in carriera. Alle 15 scatta il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, Paul di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc, Hamilton penalizzato scatta dalla terza fila. Ed è tutto, a più tardi.
15: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
16: Economy News.
17: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1.500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto mediorientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto tagli accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti.
18: Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 10 e 19 minuti.
9: News.
19: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Galea. Shock a Berlino, un furgone ha travolto i partecipanti del tradizionale Pride. Il bilancio dell'attacco è di un morto e di almeno 16 feriti. Identificato un sospettato, si tratterebbe di un giovane legato agli ambienti islamisti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
14: Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata della Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla nel parco di Tiergarten, causando la morte di una donna, almeno 16 feriti, 3 gravi. La polizia ha identificato il presunto autore, non ancora arrestato, fuggito a piedi quando il veicolo si è schiantato contro un albero. Si tratterebbe di un 21enne.
20: Er ist uns Polizei bekannt als Angehöriger des islamistischen Milieus hier in Berlin.
14: L'uomo noto alla polizia è legato all'ambiente islamista di Berlino e ha lasciato i riformatori a maggio, ha dichiarato il portavoce della polizia Florian Natt. Secondo testimoni, alcune persone sarebbero state ferite anche da arma da taglio. Non è chiaro chi fosse alla guida del furgone, un mezzo privato e non a noleggio. È stato un orribile attacco alla nostra società libera e cosmopolita. Il messaggio su X del sindaco di Berlino Kai Wegner: alle 14 si terrà una commemorazione davanti alla porta di Brandeburgo.
19: Scene di guerriglia ieri in Val di Susa, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. Secondo i sindacati di polizia, i feriti sono una sessantina tra gli agenti e il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della Francia più antagonista del movimento Notav. La manifestazione era partita in modo pacifico nel pomeriggio da Venaus. Secondo gli organizzatori, erano presenti 20.000 partecipanti giunti anche dalla Francia e dalla Spagna. Unanime e bipartisan la condanna del mondo politico e istituzionale. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro dell'Interno Piantedosi, ha espresso solidarietà alle forze dell'ordine. La premier Meloni, in un post, parla di un deliberato attacco allo Stato e avverte: non ci piegheremo. Vicinanza agli agenti feriti anche dalle opposizioni. Giriamo pagina con l'Italia divisa a metà dal meteo: temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud. È scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il prezzo di benzina e gasolio ai massimi sullo sfondo della nuova escalation militare nel Golfo. E dunque l'ennesima impennata del prezzo dei carburanti nel pieno degli spostamenti estivi, e il governo lavora per tentare di attenuare i rincari. Nicola De Muro.
21: Mai come quest'anno la partenza per le vacanze si sta trasformando in un vero e proprio salasso per gli italiani. I prezzi di benzina e diesel hanno registrato continui rincari, toccando per il gasolio i 2,16 euro al litro, oltre il record storico del marzo del 2022 all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Per la benzina il prezzo è di poco inferiore ai 2 euro, ma in autostrada è oltre quella soglia. Per contenere l'emergenza, il governo sta lavorando a un decreto d'urgenza per rinnovare lo sconto sulle accise, stimato tra i 20 e i 25 centesimi al litro, con l'obiettivo primario di riportare e stabilizzare listine al di sotto dei 2 euro al litro. Nel weekend la premier Meloni ha incontrato ed è rimasta in stretto contatto con il ministro dell'economia Giorgetti per poter varare al primo consiglio dei ministri utile un decreto e attivare le misure entro il primo agosto. C'è un problema di conti pubblici: i tre tagli delle accise sui carburanti attivati dal governo dallo scoppio della guerra in Iran, di 20 centesimi al litro il primo e poi di 10 e di 5 centesimi, sono costati diversi miliardi di euro alle casse dello Stato, nonostante l'effetto compensatorio delle cosiddette accise mobili. E sull'imminente intervento del governo c'è anche una criticità di natura opposta. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura un palliativo e chiedono un taglio strutturale.
19: In chiusura allo sport, Formula 1, in Ungheria sarà Lando Norris a partire in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton, retrocesso di 3 posizioni per aver superato il limite di velocità nella corsia dei box, partirà in 5ª posizione. Penalizzato anche il leader iridato Antonelli, che scatterà dalla 4ª fila, il semaforo verde alle 15. Ciclismo, Parigi incorona Pogacar, che oggi sfilerà sugli Champs-Élysées brindando al 5º Tour de France in carriera. Ieri, nella penultima tappa, la scalata del Miti Alp d'Huez, vinta dall'ecuadoriano Carapaz, il fuoriclasse sloveno è giunto 4º davanti al belga Efen Pol, che chiude 2º la Gran Boucle. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
16: Meteo.
8: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
16: Viabilità.
10: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
16: News.
14: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamici appena uscito dal riformatorio. Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco a Manises, vicino Valencia, a centinaia di chilometri di distanza dalle altre conflagrazioni crescenti islamici appena uscito dal riformatorio. Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco a Manises, vicino Valencia, a centinaia di chilometri di distanza dalle altre conflagrazioni che si stanno propagando nei pressi di Madrid. Circa 300

0: di Eboli. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora che ha confessato. Secondo gli inquirenti si conoscevano da tempo i due e nel loro ultimo incontro sarebbe scoppiata una lite. Dai primi risultati dell'autopsia, Esposito, aggredito brutalmente, sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo. Guerriglia in Val di Susa, Chiomonte, tra Notav e forze dell'ordine. Incendiate ieri due camionette dei carabinieri, lancio di pietre e bombe carta contro gli agenti che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Circa 60 gli agenti feriti. Con l'Italia divisa a metà dalla meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il rincaro di benzina e gasolio. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. Giovanni Malagò valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Tadej Pogačar ieri quarto sull'Alpe d'Huez in passerella a Parigi per il quinto Tour de France in carriera. Alle 15 scatta il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, Paul di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc, Hamilton penalizzato scatta dalla terza fila. Ed è tutto, a più tardi.
1: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia meno 6,31%, di ST Microelectronics meno 13,60%, di Poste Italiane meno 6,07% e di Stellantis meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS più 3,71%, Eni più 6,05% e Intesa San Paolo più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 0,92% e da The Travelers più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i €62 a megawatt, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto.

0: maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
2: Ginepro. Erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News.
5: Sono le 10 e 32 minuti.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
6: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 30 luglio al 2 agosto Bagno di Romagna, in provincia di Forlì Cesena, ospita i Giorni del Capitano. Si tratta di una rievocazione storica che si propone di mantenere viva una importante tradizione popolare, ovvero quella riferita al periodo della Val di Bagno, durante il quale ogni anno la famiglia dei Medici inviava una persona di fiducia a capitanare il territorio. La manifestazione, che quest'anno prevede uno spettacolo teatrale nella storica piazza Ricasoli, riscoprirà le tradizioni del Granducato di Toscana, che ha governato questo territorio fino al 1859 e che ancora oggi trovano la loro testimonianze tramite lo storico Palazzo del Capitano di Via Fiorentina. Spostandoci più a sud, andiamo a visitare il borgo antico di Cirella, frazione del comune di Diamante, in provincia di Cosenza, dove è in corso la manifestazione Calici sotto le stelle. Il cuore dell'evento è il percorso di degustazione dedicato ai vini calabresi, con cantine provenienti da tutta la regione. Ogni calice diventa così occasione per conoscere vitigni, territori e storie produttive che raccontano la ricchezza enologica della Calabria, in abbinamento a prodotti tipici e proposte gastronomiche locali. Invece, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, in provincia di Ancona, torna la 26esima edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni 30, 40 e 50. Per 10 giorni la città marchigiana cambia atmosfera, con piazze, strade, lungomare, luoghi simbolo del centro storico che si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra concerti live, balli swing, auto d'epoca, mercatini vintage, spettacoli e appuntamenti vista mare. Il Summer Jamboree costituisce un'esperienza da vivere direttamente. Qui, infatti, il pubblico diventa parte della festa, tra social dance, lezioni e workshop dedicati all'indie hop, boogie woogie, balboa, jive e altri stili swing. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
5: Le ricerche per rintracciare il presunto attentatore del Pride di Berlino proseguono senza sosta. Secondo quanto riportato dalle autorità, 21 anni, apparenti nella capitale tedesca, è legato ad ambienti islamisti ed è stato rilasciato dal riformatorio lo scorso maggio. Intorno alle 22 un minivan bianco è piombato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla che si era radunata al suo interno, causando la morte di una donna e il ferimento di altre 16 persone, alcune in condizioni gravissime. Stando a quanto riferito da diversi testimoni, alcune persone sarebbero state ferite anche con un'arma da taglio.
7: Assalto notava al cantiere di Chiomonte, camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. 60 gli agenti feriti, e questo è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione in Val di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei Notav. Secondo gli organizzatori, alla marcia hanno partecipato in 20.000. Il presidente della Repubblica Mattarella chiama il ministro Piantedosi: sono grato e vicino agli agenti feriti. La violenza non piegherà lo Stato, chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea, ma attacca il paese, dice invece la premier Meloni.
5: Continua l'apocalisse di fuoco in Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia il vasto incendio che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno e in totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. L'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri. Dalla notte è in corso l'evacuazione di nuove città situate a sud-est o vicino alla città di Bordeaux.
7: Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della polizia scientifica scopre il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo, con ancora le caviglie legate, supino e con la bocca aperta. Sotto la testa una lunga chiazza di sangue, sangue che si vede anche sul volto. Il sangue è finito nei polmoni di Fakir perché l'hanno picchiato. La cocaina non c'entra, dice il legale dei parenti della vittima, Fabio Anselmo, attesa per gli esami tossicologici.
5: Ancora cronaca, è di un morto e 6 feriti, di cui 3 minorenni. Il bilancio dell'incidente è avvenuto intorno all'1 di notte tra Bitonto e Giovinazzo, nel Barese. La vittima è una donna che viaggiava a bordo dell'auto su cui c'erano anche 3 figlie e un uomo. Gli altri 2 feriti erano a bordo della seconda macchina coinvolta nell'incidente.
7: Lo sport: nella prima giornata ai mondiali di scherma di Hong Kong, gli azzurri conquistano 2 medaglie su 2. Filippo Macchi nel fioretto e Giulia Rizzi nella spada. Entrambi possono gioire per essere saliti per la prima volta su un podio iridato, dopo una rincorsa esaltante fermatasi solo all'ultimo gradino. Oggi saranno in palio le medaglie individuali di spada maschile e sciabola femminile. Per l'Italia salgono in pedana Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Davide Di Veroli e Michela Battiston, Mariella Viale e Manuela Spica.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
8: Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
9: Bentrovati. Da Gianni De Gaetano continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamici appena uscito dal riformatorio. Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco a Manises, vicino Valencia, a centinaia di chilometri di distanza dalle altre conflagrazioni che si stanno propagando nei pressi di Madrid. Circa 300.000 le persone evacuate, mentre nel paese transalpino si contano 220.000 sfollati. Le fiamme che hanno colpito duramente la Gironda ora minacciano la periferia di Bordeaux. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa nelle campagne di Eboli. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora che ha confessato. Secondo gli inquirenti si conoscevano da tempo i due e nel loro ultimo incontro sarebbe scoppiata una lite. Dai primi risultati dell'autopsia, Esposito, aggredito brutalmente, sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo. Guerriglia in Val di Susa, Chiomonte, tra Notav e forze dell'ordine. Incendiate ieri 2 camionette dei carabinieri, lancio di pietre e bombe carta contro gli agenti che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Circa 60 gli agenti feriti. Con l'Italia divisa a metà dalla meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il rincaro di benzina e gasolio. Sport: l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. Giovanni Malagò valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Tadej Pogačar ieri quarto sull'Alpe d'Huez in passerella a Parigi per il 5° Tour de France in carriera. Alle 15 scatta il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, Paul di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton penalizzato scatta dalla terza fila. Ed è tutto, a più tardi.
4: Viabilità.
10: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 30 43 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 e attivo il limite di velocità di 30 km orari.
11: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, domenica 26 luglio, San Gioacchino, il sole sorge a Roma alle 5.54 e tramonta alle 20.34. A Milano sorge invece alle 5.58 e tramonta alle 20.59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1953 Fidel Castro guida un attacco infruttuoso alla caserma della Moncada, dando così il via alla rivoluzione cubana. Nel 1973 esce nelle sale cinematografiche il film I Tre dell'Operazione Drago, che fa entrare nella leggenda Bruce Lee, l'attore cinese morto sei giorni prima in circostanze misteriose. Nel cast è anche presente un giovanissimo Jackie Chan, anch'egli destinato a diventare una celebrità nello stesso genere di film. Nel 2016 Hillary Clinton diventa la prima donna a poter correre per la presidenza degli Stati Uniti. Spegne oggi 83 candeline il baronetto Sir Michael Mick Jagger, unanimemente considerato come un'autentica icona per la storia della musica rock. Nato a Dartford, nel sud-est dell'Inghilterra, da una famiglia della media borghesia, Mick Jagger coltiva fin dall'infanzia la sua passione per il canto, con qualche esibizione in parrocchia e a scuola. Poi, all'inizio degli anni 60, gli capita di ritrovare un amico d'infanzia che fa il chitarrista. Si chiama Keith Richards e con lui decide di fondare un complesso specializzato nel rhythm and blues, genere particolarmente amato da entrambi. Con il nome di Rolling Stones, la band farà il suo debutto a Londra nell'estate del 1962 e tre anni dopo entrerà a far parte dell'Olimpo dei grandi del rock, lanciando la celeberrima Satisfaction. Oggi, dopo oltre mezzo secolo di successi e tournée in tutto il mondo, Jagger è ancora voce e anima dello storico gruppo, di cui oltre a Richards fa ancora parte Ronnie Wood, chitarra, essendo invece deceduto nell'agosto del 2021 il batterista Charlie Watts. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
11: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
12: Sono le 10 e 44 minuti.
13: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, meno 6,31%, di ST Microelectronics, meno 13,60%, di Poste Italiane, meno 6,07% e di Stellantis, meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS, più 3,71%, Eni, più 6,05% e Intesa San Paolo, più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 0,92%, e da The Travelers, più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita delle 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva la registrazione anche la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile, con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawatt, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
11: Meteo.
8: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
11: News.
9: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamici appena uscito dal riformatorio. Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco a Manises, vicino Valencia, centinaia di chilometri di distanza dalle altre conflagrazioni che si stanno propagando nei pressi di Madrid. Circa 300.000 le persone evacuate, mentre nel paese transalpino si contano 220.000 sfollati. Le fiamme che hanno colpito duramente la Gironda ora minacciano la periferia di Bordeaux. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa nelle campagne di Eboli. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora che ha confessato. Secondo gli inquirenti si conoscevano da tempo i due e nel loro ultimo incontro sarebbe scoppiata una lite. Dai primi risultati dell'autopsia, Esposito, aggredito brutalmente, sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo. Guerriglia in Val di Susa, Chiomonte, tra Notav e forze dell'ordine. Incendiate ieri due camionette dei carabinieri, lancio di pietre e bombe carta contro gli agenti che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Circa 60 gli agenti feriti. Con l'Italia divisa a metà dalla meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il rincaro di benzina e gasolio. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. Giovanni Malagò valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Tadej Pogačar ieri quarto sull'Alpe d'Huez in passerella a Parigi per il quinto Tour de France in carriera. Alle 15 scatta il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, Paul di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton penalizzato scatta dalla terza fila. Ed è tutto, a più tardi.
13: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
11: Economy News.
15: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1.500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
17: Sono le 10 e 54 minuti.
16: News.
18: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Terrore al Gay Pride di Berlino, un furgone entrato nel parco Tiergarten e ha travolto la folla radunata per la manifestazione. Una donna è morta, 16 persone sono rimaste ferite, 3 sono in condizioni gravissime. L'aggressore è fuggito a piedi, la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo. Secondo alcune testimonianze, dopo l'investimento sarebbero state utilizzate anche armi da taglio. Alcuni presenti riferiscono di aver visto un uomo vestito di nero e armato di macete. Il sospettato avrebbe 21 anni, sarebbe noto alle autorità per legami con ambienti islamisti e sarebbe stato rilasciato da un riformatorio nel maggio scorso. Il parco è stato isolato e perlustrato con telecamere termiche. Il furgone, un mezzo privato, trovato vuoto e gravemente danneggiato, è stato sequestrato. Il cancelliere Friedrich Merz parla di un atto abominevole e promette un'indagine condotta con la massima determinazione.
19: Donald Trump annuncia l'intenzione di candidarsi per un terzo mandato alla Casa Bianca. Alla cena dei corrispondenti, ha indossato un cappellino rosso con la scritta Trump 2028 e ha dichiarato: ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo. L'ipotesi è vietata dal 22° emendamento della Costituzione americana che limita a 2 i mandati presidenziali. Trump sostiene però che esisterebbero modalità per superare il divieto. Intanto arriva una pausa nelle operazioni militari contro l'Iran. Secondo la New York Times, il presidente avrebbe ordinato la sospensione temporanea dei raid per il timore che possano esaurirsi le scorte di missili Patriot e delle altre munizioni utilizzate per la difesa aerea in Medio Oriente.
18: Sale a 60 il numero degli agenti feriti durante l'assalto No TAV al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, in Valle di Susa. Centinaia di attivisti dell'area più oltranzista del movimento, vestiti di nero e con il volto coperto, hanno incendiato due camionette dei carabinieri e lanciato pietre, bombe carta e razzi sparati col mortaio artigianali. Le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni, danneggiate anche le barriere dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, che è stata chiusa al traffico. Secondo gli organizzatori, alla marcia hanno partecipato circa 20.000 persone. Il presidente Sergio Mattarella ha telefonato al ministro Matteo Piantedosi esprimendo gratitudine e vicinanza agli agenti feriti. Giorgia Meloni afferma che lo Stato non si piegherà alla violenza. Anche le opposizioni condannano l'assalto, sostenendo che i violenti finiscono per favorire la destra.
19: Un nuovo video mostra gli attimi successivi alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della scientifica scopre il corpo avvolto in un lenzuolo ancora con le caviglie legate. Sotto la testa è visibile una lunga chiazza di sangue presente anche sul volto. Secondo Fabio Anselmo, avvocato della famiglia, le immagini dimostrerebbero le violenze subite dall'uomo e collegherebbero il sangue trovato nei polmoni al pestaggio. Il legale dei poliziotti, Gabriele Bordoni, sostiene invece che il sangue provenga da una ferita alla nuca che Fakir si sarebbe provocato strisciando a terra dopo aver morso un agente. Restano attesi gli esiti degli esami tossicologici necessari per chiarire le cause della morte.
18: Un 26enne è stato fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli. Il giovane, senza fissa dimora, è irregolare in Italia. È stato rintracciato in un casolare abbandonato. Secondo la ricostruzione investigativa, tra i due vi sarebbe stata una relazione privata. Dopo essersi pentiti, si sarebbero incontrati e avrebbero avuto una lite. Il 26enne tunisino avrebbe colpito Esposito provocandogli diverse fratture e avrebbe successivamente incendiato il corpo quando la vittima era ancora viva. Dopo il fermo avrebbe confessato il delitto. Matteo Salvini chiede che l'uomo sconti la pena nel proprio paese e rilancia la proposta di schierare migliaia di militari nelle città italiane. Arcigay condanna invece quello che definisce un processo mediatico alla vita privata del giornalista. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
20: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
21: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
22: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
23: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
24: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
17: Sono le 10 e 59 minuti.
24: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
5: Assalto No TAV al cantiere di Chiomonte, camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che poi hanno risposto con idranti e lacrimogeni. 60 gli agenti feriti, questo è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione in Val di Susa di ieri da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei No TAV. Secondo gli organizzatori alla marcia hanno partecipato in 20.000. Il presidente Mattarella chiama il ministro Piantedosi. Sono grato e vicino agli agenti feriti, dice. La violenza non piegherà lo Stato. Chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese, dice invece la premier Meloni.
7: Le ricerche per rintracciare il presunto attentatore del Pride di Berlino proseguono senza sosta. Secondo quanto riportato dalle autorità, a 21 anni, a parenti nella capitale tedesca, è legato ad ambienti islamisti ed è stato rilasciato dal riformatorio lo scorso maggio. Ieri sera intorno alle 22 un minivan bianco è piombato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla che si era radunata al suo interno, causando la morte di una donna e il ferimento di altre 16 persone, alcune in condizioni gravissime. Stando a quanto riferito da diversi testimoni, alcune persone sarebbero state ferite anche con un'arma da taglio.
5: Ancora cronaca, un 35enne è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo che nella notte sulla statale Gallaratese ha travolto e ucciso un uomo di 76 anni. Il 35enne non si è fermato a prestare soccorso. I carabinieri, con analisi e lettura targhe, hanno rapidamente individuato la macchina e, su segnalazione di un cittadino, hanno trovato il guidatore insieme alla compagna in stato confusionale sotto l'effetto di droga e alcol.
7: È di un morto e 6 feriti, di cui 3 minorenni, il bilancio dell'incidente avvenuto intorno all'1 della notte tra Bitonto e Giovinazzo, nel Barese. La vittima è una donna che viaggiava a bordo dell'auto, su cui c'erano anche i 3 figli e un uomo. Gli altri 2 feriti erano a bordo della seconda macchina coinvolta nell'incidente.
5: Continua l'apocalisse di fuoco in Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia, il vasto incendio che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno e in totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. L'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri. Dalla notte è in corso l'evacuazione di nuove città situate a sud-est o vicino alla città di Bordeaux.
7: Maltempo, un brusco cambio di scenario meteo sta per investire il paese, con un'area depressionaria di origine atlantica che transiterà nelle prossime ore sull'Italia, favorendo condizioni di instabilità. Rovesci e temporali, anche di forte intensità, interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, a partire da quelle del nord-ovest in giornata, per estendersi al resto del nord e a parte di quelle centrali peninsulari nella giornata di domani. Oggi si registra dunque un calo termico.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
24: Meteo.
8: Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
24: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Ore di riflessione per Giovanni Malagò sul futuro della panchina della nazionale. Dopo il no di Pep Guardiola, il prescelto per il ruolo di commissario tecnico resta Andrea Pirlo. L'attuale tecnico dello United Dubai FC è già stato contattato da Paolo Maldini e Leonardo, che gli hanno comunicato la scelta. Quella di oggi sarà una giornata decisiva per la chiusura dell'accordo e per l'annuncio. Nelle ultime ore hanno però fatto discutere i pareri contrari a questa scelta, provenienti anche dal mondo politico. Per il legame di Pirlo con Fonbet, agenzia russa di scommesse. Il presidente della FIGC Malagò sarà chiamato ad una delicata mediazione. Ieri giornata di test per le squadre di Serie A. Un Milan dalle due facce strappa un pareggio al Celtic Park contro i campioni di Scozia. Finisce 2-2. Brilla la stella di Camarda, autore di 2 reti in 7 minuti. La Juventus batte invece 1-0 lo Standard Liegi. Vittoria anche per il Bologna, sconfitta per Fiorentina e Torino. Si chiude in parità 2-2 la sfida tra Genoa e Vicenza. Nel triangolare da 45 minuti il Sassuolo cede al Trento 2-0. La squadra di Aquilani perde i rigori col Parma, che fa lo stesso nell'ultimo match coi trentini. Lecce termina 2-2. Formula 1, Gran Premio d'Ungheria, tutto pronto sul circuito dell'Hungaroring di Budapest. E per la prima volta in questa stagione non ci sarà una Mercedes in pole, bensì la McLaren del campione del mondo in carica, Lando Norris. Ferrari in prima fila con Leclerc, che partirà secondo. Hamilton quinto dopo le 3 posizioni di penalità per aver ostacolato l'altra McLaren di Piastri nel suo giro veloce. Sanzione anche per il leader del mondiale, Kimi Antonelli, che scatterà settimo. Così in seconda fila Piastri e Verstappen, in terza Russell. Si parte alle 15. Ciclismo Tour de France, oggi l'ultima tappa, la Grand Boucle numero 113 si è decisa. Tadej Pogacar ha vinto per la quinta volta. Dopo il doppio spettacolo sull'Alpe d'Huez, l'ultima fatica dei corridori è la classica frazione finale a Parigi con traguardo sugli Champs-Élysées. Come lo scorso anno, il triplo passaggio a Montmartre renderà la tappa più movimentata e incerta. Percorso accorciato da 133 a 89 km a causa degli incendi in Gironda. Solo passerella, Thuarie e poi il trasferimento diretto a Parigi. Atletica, agli assoluti di Firenze, antipasto degli europei di Birmingham, Marcel Jacobs vince il titolo italiano sui 100 metri, ma senza incantare, condizionato dal rischio squalifica dopo una precedente falsa partenza. Nuovo record italiano per Andy Diaz, che nel salto triplo vola sempre più vicino ai 18 metri. Titolo nazionale anche per Nadia Batocletti nei 5.000 metri, Zainab Dosso nei 100 femminili e per Leonardo Fabbri nel peso. Terzo titolo italiano consecutivo per Arese nei 5.000 metri. Tennis, dopo lo stop da maggio che l'ha costretto a saltare Roland Garros e Wimbledon, Lorenzo Lorenzo Musetti tornerà in campo sul cemento americano all'ATP 500 del Mubadala DC Open, in programma da domani al 2 agosto. Il numero 4 del seeding se la vedrà subito nel derby italiano con Matteo Arnaldi, possibile incrocio ai quarti con Filso Hodar. De Minore debutta contro Tsitsipas, mentre Shelton sfiderà Quinn. E per ora è tutto, a più tardi.
24: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
17: Sono le 11 e 5 minuti.
13: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, meno 6,31%, di ST Microelectronics, meno 13,60%, di Poste Italiane, meno 6,07% e di Stellantis, meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS, più 3,71%, Eni, più 6,05% e Intesa San Paolo, più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 0,92%, e da The Travelers, più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita delle 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i €62 a megawatt, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
24: Meteo.
8: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
24: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Ore di riflessione per Giovanni Malagò sul futuro della panchina della nazionale. Dopo il no di Pep Guardiola, il prescelto per il ruolo di commissario tecnico resta Andrea Pirlo. L'attuale tecnico dello United Dubai FC è già stato contattato da Paolo Maldini e Leonardo, che gli hanno comunicato la scelta. Quella di oggi sarà una giornata decisiva per la chiusura dell'accordo e per l'annuncio. Nelle ultime ore hanno però fatto discutere i pareri contrari a questa scelta, provenienti anche dal mondo politico. Per il legame di Pirlo con Fonbet, agenzia russa di scommesse. Il presidente della FIGC Malagò sarà chiamato ad una delicata mediazione. Ieri giornata di test per le squadre di Serie A. Un Milan dalle due facce strappa un pareggio al Celtic Park contro i campioni di Scozia. Finisce 2-2. Brilla la stella di Camarda, autore di 2 reti in 7 minuti. La Juventus batte invece 1-0 lo Standard Liegi. Vittoria anche per il Bologna, sconfitta per Fiorentina e Torino. Si chiude in parità 2-2 la sfida tra Genoa e Vicenza. Nel triangolare da 45 minuti il Sassuolo cede al Trento 2-0. La squadra di Aquilani perde i rigori col Parma, che fa lo stesso nell'ultimo match coi trentini. Lecce termina 2-2. Formula 1, Gran Premio d'Ungheria, tutto pronto sul circuito dell'Hungaroring di Budapest. E per la prima volta in questa stagione non ci sarà una Mercedes in pole, bensì la McLaren del campione del mondo in carica, Lando Norris. Ferrari in prima fila con Leclerc, che partirà secondo. Hamilton quinto dopo le 3 posizioni di penalità per aver ostacolato l'altra McLaren di Piastri nel suo giro veloce. Sanzione anche per il leader del mondiale, Kimi Antonelli, che scatterà 7º. Così in seconda fila Piastri e Verstappen, in terza Russell. Si parte alle 15. Ciclismo Tour de France, oggi l'ultima tappa, la Grand Boucle numero 113 si è decisa. Tadej Pogacar ha vinto per la 5ª volta. Dopo il doppio spettacolo sull'Alpe d'Huez, l'ultima fatica dei corridori è la classica frazione finale a Parigi con traguardo sugli Champs-Élysées. Come lo scorso anno, il triplo passaggio a Montmartre renderà la tappa più movimentata e incerta. Percorso accorciato da 133 a 89 km a causa degli incendi in Gironda. Solo passerella, Thuarie e poi il trasferimento diretto a Parigi. Atletica agli assoluti di Firenze, antipasto degli europei di Birmingham. Marcel Jacobs vince il titolo italiano sui 100 metri, ma senza incantare, condizionato dal rischio squalifica dopo una precedente falsa partenza. Nuovo record italiano per Andy Diaz, che nel salto triplo vola sempre più vicino ai 18 metri. Titolo nazionale anche per Nadia Batocletti nei 5.000 metri, Zainab Dosso nei 100 femminili e per Leonardo Fabbri nel peso. Terzo titolo italiano consecutivo per Arese nei 5.000 metri. Tennis, dopo lo stop da maggio che l'ha costretto a saltare Roland Garros e Wimbledon, Lorenzo Musetti tornerà in campo sul cemento americano all'ATP 500 del Mubadala DC Open, in programma da domani al 2 agosto. Il numero 4 del seeding se la vedrà subito nel derby italiano con Matteo Arnaldi, possibile incrocio ai quarti con Filso Hodar. De Minore debutta contro Tsitsipas, mentre Shelton sfiderà Quinn. E per ora è tutto, a più tardi.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
15: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1.500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale, che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante, che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito, Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
24: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
17: Sono le 11 e 16 minuti.
24: News.
18: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione Terrore al Gay Pride di Berlino. Un furgone è entrato nel parco Tiergarten e ha travolto la folla radunata per la manifestazione. Una donna è morta, 16 persone sono rimaste ferite, 3 sono in condizioni gravissime. L'aggressore è fuggito a piedi, la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo. Secondo alcune testimonianze, dopo l'investimento sarebbero state utilizzate anche armi da taglio. Alcuni presenti riferiscono di aver visto un uomo vestito di nero e armato di macete. Il sospettato avrebbe 21 anni, sarebbe noto alle autorità per legami con ambienti islamisti e sarebbe stato rilasciato da un riformatorio nel maggio scorso. Il parco è stato isolato e perlustrato con telecamere termiche. Il furgone, un mezzo privato trovato vuoto e gravemente danneggiato, è stato sequestrato. Il cancelliere Friedrich Merz parla di un atto abominevole e promette un'indagine condotta con la massima determinazione.
19: Donald Trump annuncia l'intenzione di candidarsi per un terzo mandato alla Casa Bianca. Alla cena dei corrispondenti, ha indossato un cappellino rosso con la scritta Trump 2028 e ha dichiarato: ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo. L'ipotesi è vietata dal 22° emendamento della Costituzione americana, che limita a 2 i mandati presidenziali. Trump sostiene però che esisterebbero modalità per superare il divieto. Intanto arriva una pausa nelle operazioni militari contro l'Iran. Secondo la New York Times, il presidente avrebbe ordinato la sospensione temporanea dei raid per il timore che possano esaurirsi le scorte di missili Patriot e delle altre munizioni utilizzate per la difesa aerea in Medio Oriente.
18: Sale a 60 il numero degli agenti feriti durante l'assalto NOTAV al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, in Valle di Susa. Centinaia di attivisti dell'area più oltranzista del movimento, vestiti di nero e con il volto coperto, hanno incendiato 2 camionette dei carabinieri e lanciato pietre, bombe carta e razzi sparati col mortaio artigianali. Le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni, danneggiate anche le barriere dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, che è stata chiusa al traffico. Secondo gli organizzatori, alla marcia hanno partecipato circa 20.000 persone. Il presidente Sergio Mattarella ha telefonato al ministro Matteo Piantedosi esprimendo gratitudine e vicinanza agli agenti feriti. Giorgia Meloni afferma che lo Stato non si piegherà alla violenza. Anche le opposizioni condannano l'assalto, sostenendo che i violenti finiscono per favorire la destra.
19: Un nuovo video mostra gli attimi successivi alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della scientifica scopre il corpo avvolto in un lenzuolo ancora con le caviglie legate. Sotto la testa è visibile una lunga chiazza di sangue presente anche sul volto. Secondo Fabio Anselmo, avvocato della famiglia, le immagini dimostrerebbero le violenze subite dall'uomo e collegherebbero il sangue trovato nei polmoni al pestaggio. Il legale dei poliziotti, Gabriele Bordoni, sostiene invece che il sangue provenga da una ferita alla nuca che Fakir si sarebbe provocato strisciando a terra dopo aver morso un agente. Restano restano attesi gli esiti degli esami tossicologici necessari per chiarire le cause della morte.
18: Un 26enne è stato fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato dalle campagne di Eboli. Il giovane, senza fissa dimora, è irregolare in Italia. È stato rintracciato in un casolare abbandonato. Secondo la ricostruzione investigativa, tra i due vi sarebbe stata una relazione privata. Dopo essersi pentiti, si sarebbero incontrati e avrebbero avuto una lite. Il 26enne tunisino avrebbe colpito Esposito provocandogli diverse fratture e avrebbe successivamente incendiato il corpo quando la vittima era ancora viva. Dopo il fermo avrebbe confessato il delitto. Matteo Salvini chiede che l'uomo sconti la pena nel proprio paese e rilancia la proposta di schierare migliaia di militari nelle città italiane. Arcigay condanna invece quello che definisce un processo mediatico alla vita privata del giornalista. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
24: Meteo.
8: Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
24: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Ore di riflessione per Giovanni Malagò sul futuro della panchina della nazionale. Dopo il no di Pep Guardiola, il prescelto per il ruolo di commissario tecnico resta Andrea Pirlo. L'attuale tecnico dello United Dubai FC è già stato contattato da Paolo Maldini e Leonardo, che gli hanno comunicato la scelta. Quella di oggi sarà una giornata decisiva per la chiusura dell'accordo e per l'annuncio. Nelle ultime ore hanno però fatto discutere i pareri contrari a questa scelta, provenienti anche dal mondo politico. Per il legame di Pirlo con Fonbet, agenzia russa di scommesse. Il presidente della FIGC Malagò sarà chiamato ad una delicata mediazione. Ieri giornata di test per le squadre di Serie A. Un Milan dalle due facce strappa un pareggio al Celtic Park contro i campioni di Scozia. Finisce 2-2. Brilla la stella di Camarda, autore di due reti in 7 minuti. La Juventus batte invece 1-0 lo Standard Liegi. Vittoria anche per il Bologna, sconfitta per Fiorentina e Torino. Si chiude in parità 2-2 la sfida tra Genoa e Vicenza. Nel triangolare da 45 minuti il Sassuolo cede al Trento 2-0. La squadra di Aquilani perde i rigori col Parma, che fa lo stesso nell'ultimo match coi trentini. Istra termina 2-2. Formula 1, Gran Premio d'Ungheria, tutto pronto sul circuito dell'Ungaroring di Budapest. E per la prima volta in questa stagione non ci sarà una Mercedes in pole, bensì la McLaren del campione del mondo in carica, Lando Norris. Ferrari in prima fila con Leclerc, che partirà secondo. Hamilton quinto dopo le tre posizioni di penalità per aver ostacolato l'altra McLaren di Piastri nel suo giro veloce. Sanzione anche per il leader del mondiale, Kimi Antonelli, che scatterà settimo. Così in seconda fila Piastri e Verstappen, in terza Russell. Si parte alle 15. Ciclismo Tour de France, oggi l'ultima tappa, la Grand Boucle numero 113 si è decisa. Tadej Pogacar ha vinto per la quinta volta. Dopo il doppio spettacolo sull'Alp d'Huez, l'ultima fatica dei corridori è la classica frazione finale a Parigi con traguardo sugli Champs-Élysées. Come lo scorso anno, il triplo passaggio a Montmartre renderà la tappa più movimentata e incerta. Percorso accorciato da 133 a 89 km a causa degli incendi in Gironda. Solo passerella, Tuarie e poi il trasferimento diretto a Parigi. Atletica, agli assoluti di Firenze, antipasto degli europei di Birmingham, Marcel Jacobs vince il titolo italiano sui 100 metri, ma senza incantare, condizionato dal rischio squalifica dopo una precedente falsa partenza. Nuovo record italiano per Andy Diaz, che nel salto triplo vola sempre più vicino ai 18 metri. Titolo nazionale anche per Nadia Batocletti nei 5.000 metri, Zainab Dosso nei 100 femminili e per Leonardo Fabbri nel peso. Terzo titolo italiano consecutivo per Arese nei 5.000 metri. Tennis, dopo lo stop da maggio che l'ha costretto a saltare Roland Garros e Wimbledon, Lorenzo Musetti tornerà in campo sul cemento americano all'ATP 500 del Mubadala DC Open, in programma da domani al 2 agosto. Il numero 4 del seeding se la vedrà subito nel derby italiano con Matteo Arnaldi, possibile incrocio ai quarti con Filso Hodar. De Minore debutta contro Tsitsipas, mentre Shelton sfiderà Quinn. E per ora è tutto, a più tardi.
24: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
5: Assalto notava al cantiere di Chiomonte, camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine, che poi hanno risposto con idranti e lacrimogeni. 60 gli agenti feriti, questo è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione in Val di Susa di ieri da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei NOTAV. Secondo gli organizzatori alla marcia hanno partecipato in 20.000. Il presidente Mattarella chiama il ministro Piantedosi. Sono grato e vicino agli agenti feriti, dice. La violenza non piegherà lo Stato. Chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese, dice invece la premier Meloni.
7: Le ricerche per rintracciare il presunto attentatore del Pride di Berlino proseguono senza sosta. Secondo quanto riportato dalle autorità, a 21 anni, apparente nella capitale tedesca, è legato ad ambienti islamisti ed è stato rilasciato dal riformatorio lo scorso maggio. Ieri sera intorno alle 22 un minivan bianco è piombato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla che si era radunata al suo interno, causando la morte di una donna e il ferimento di altre 16 persone, alcune in condizioni gravissime. Stando a quanto riferito da diversi testimoni, alcune persone sarebbero state ferite anche con un'arma da taglio.
5: Ancora cronaca, un 35enne è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo che nella notte sulla statale Gallaratese ha travolto e ucciso un uomo di 76 anni. Il 35enne non si è fermato a prestare soccorso. I carabinieri con analisi e lettura targhe hanno rapidamente individuato la macchina e su segnalazione di un cittadino hanno trovato il guidatore insieme alla compagna in stato confusionale sotto l'effetto di droga e alcol.
7: È di un morto e 6 feriti, di cui 3 minorenni. Il bilancio dell'incidente è avvenuto intorno all'1 della notte tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese. La vittima è una donna che viaggiava a bordo dell'auto su cui c'erano anche i 3 figli e un uomo. Gli altri 2 feriti erano a bordo della seconda macchina coinvolta nell'incidente.
5: Continua l'apocalisse di fuoco in Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia il vasto incendio che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana.
7: A bordo dell'auto su cui c'erano anche i 3 figli e un uomo. Gli altri 2 feriti erano a bordo della seconda macchina coinvolta nell'incidente.
5: Continua l'apocalisse di fuoco in Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia il vasto incendio che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di

0: instabilità. Rovesci e temporali anche di forte intensità interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, a partire da quelle del nord-ovest in giornata, per estendersi al resto del nord e a parte di quelle centrali peninsulari nella giornata di domani. Oggi si registra dunque un calo termico.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 11 e 28 minuti.
9: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
10: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 30 luglio al 2 agosto Bagno di Romagna, in provincia di Forlì Cesena, ospita i Giorni del Capitano. Si tratta di una rievocazione storica che si propone di mantenere viva una importante tradizione popolare, ovvero quella riferita al periodo della Val di Bagno, durante il quale ogni anno la famiglia dei Medici inviava una persona di fiducia a capitanare il territorio. La manifestazione, che quest'anno prevede uno spettacolo teatrale nella storica piazza Ricasoli, riscoprirà le tradizioni del Granducato di Toscana, che ha governato questo territorio fino al 1859 e che ancora oggi trovano la loro testimonianze tramite lo storico Palazzo del Capitano di Via Fiorentina. Spostandoci più a sud, andiamo a visitare il borgo antico di Cirella, frazione del comune di Diamante, in provincia di Cosenza, dove è in corso la manifestazione Calici sotto le stelle. Il cuore dell'evento è il percorso di degustazione dedicato ai vini calabresi, con cantine provenienti da tutta la regione. Ogni calice diventa così occasione per conoscere vitigni, territori e storie produttive che raccontano la ricchezza enologica della Calabria, in abbinamento a prodotti tipici e proposte gastronomiche locali. Invece, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, in provincia di Ancona, torna la 26esima edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni 30, 40 e 50. Per 10 giorni la città marchigiana cambia atmosfera, con piazze, strade, lungomare, luoghi simbolo del centro storico che si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra concerti live, balli swing, auto d'epoca, mercatini vintage, spettacoli e appuntamenti vista mare. Il Summer Jamboree costituisce un'esperienza da vivere direttamente. Qui, infatti, il pubblico diventa parte della festa, tra social dance, lezioni e workshop dedicati all'indie hop, boogie woogie, balboa, jive e altri stili swing. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
11: News. Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione Tiroler Gay Pride di Berlino. Un furgone è entrato nel parco Tiergarten e ha travolto la folla radunata per la manifestazione. Una donna è morta, 16 persone sono rimaste ferite, 3 sono in condizioni gravissime. L'aggressore è fuggito a piedi, la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo. Secondo alcune testimonianze, dopo l'investimento sarebbero state utilizzate anche armi da taglio. Alcuni presenti riferiscono di aver visto un uomo vestito di nero e armato di macete. Il sospettato avrebbe 21 anni, sarebbe noto alle autorità per legami con ambienti islamisti e sarebbe stato rilasciato da un riformatorio.

0: maggio scorso. Il parco è stato isolato e perlustrato con telecamere termiche. Il furgone, un mezzo privato, trovato vuoto e gravemente danneggiato, è stato sequestrato. Il cancelliere Friedrich Merz parla di un atto abominevole e promette un'indagine condotta con la massima determinazione.
1: Donald Trump annuncia l'intenzione di candidarsi per un terzo mandato alla Casa Bianca. Alla cena dei corrispondenti ha indossato un cappellino rosso con la scritta Trump 2028 e ha dichiarato: ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo. L'ipotesi è vietata dal 22° emendamento della Costituzione americana, che limita a 2 i mandati presidenziali. Trump sostiene però che esisterebbero modalità per superare il divieto. Intanto arriva una pausa nelle operazioni militari contro l'Iran. Secondo la New York Times, il presidente avrebbe ordinato la sospensione temporanea dei raid per il timore che possano esaurirsi le scorte di missili Patriot e delle altre munizioni utilizzate per la difesa aerea in Medio Oriente.
0: Sale a 60 il numero degli agenti feriti durante l'assalto NOTAV al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, in Valle di Susa. Centinaia di attivisti dell'area più oltranzista del movimento, vestiti di nero e con il volto coperto, hanno incendiato 2 camionette dei carabinieri e lanciato pietre, bombe carta e razzi sparati col mortaio artigianali. Le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni, danneggiate anche le barriere dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, che è stata chiusa al traffico. Secondo gli organizzatori, alla marcia hanno partecipato circa 20.000 persone. Il presidente Sergio Mattarella ha telefonato al ministro Matteo Piantedosi esprimendo gratitudine e vicinanza agli agenti feriti. Giorgia Meloni afferma che lo Stato non si piegherà alla violenza. Anche le opposizioni condannano l'assalto, sostenendo che i violenti finiscono per favorire la destra.
1: Un nuovo video mostra gli attimi successivi alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della scientifica scopre il corpo avvolto in un lenzuolo ancora con le caviglie legate. Sotto la testa è visibile una lunga chiazza di sangue presente anche sul volto. Secondo Fabio Anselmo, avvocato della famiglia, le immagini dimostrerebbero le violenze subite dall'uomo e collegherebbero il sangue trovato nei polmoni al pestaggio. Il legale dei poliziotti Gabriele Bordoni sostiene invece che il sangue provenga da una ferita alla nuca che Fakir si sarebbe provocato strisciando a terra dopo aver morso un agente. Restano attesi gli esiti degli esami tossicologici necessari per chiarire le cause della morte.
0: Un 26enne è stato fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni, trovato carbonizzato dalle campagne di Eboli. Il giovane, senza fissa dimora, è irregolare in Italia. È stato rintracciato in un casolare abbandonato. Secondo la ricostruzione investigativa, tra i due vi sarebbe stata una relazione privata. Dopo essersi pentiti, si sarebbero incontrati e avrebbero avuto una lite. Il 26enne tunisino avrebbe colpito Esposito, provocandogli diverse fratture e avrebbe successivamente incendiato il corpo quando la vittima era ancora viva. Dopo il fermo avrebbe confessato il delitto. Matteo Salvini chiede che l'uomo sconti la pena nel proprio paese e rilancia la proposta di schierare migliaia di militari nelle città italiane. Arcigay condanna invece quello che definisce un processo mediatico alla vita privata del giornalista. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Meteo. Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico, miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: News. Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamisti appena uscito dal riformatorio. Condanna unanime dal mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti rimasti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte dei NOTAV, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, una cinquantina di manifestanti feriti. Il presidente Mattarella, in una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna della premier Meloni. Lo Stato non si piega alla violenza, duro anche l'intervento del vice premier ministro degli esteri Tajani. Vergognosa la guerriglia dei NOTAV, sinistra connivente. Accuse respinte al mittente dalle opposizioni, il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti. Ferma condanna degli atti di violenza anche dai 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione. È stata una notte drammatica sulle strade italiane. Un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo, che era alla guida del veicolo, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese tra Bitonto e Giovinazzo. Morta una donna, 6 feriti, di cui 3 minorenni. 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno scorso, con un boom delle microvacanze scelte da 7 italiani su 10. L'indagine Confiturismo, Confcommercio, SVG fotografa le vacanze estive degli italiani. La tendenza più marcata è la frammentazione delle ferie in più periodi brevi e spezzettati per quasi 7 italiani su 10. Spesa media complessiva pro capite 1.165 euro. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della Nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. La Federcalcio valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 11 e 38 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, meno 6,31%, di ST Microelectronics, meno 13,60%, di Poste Italiane, meno 6,07% e di Stellantis, meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS, più 3,71%, Eni, più 6,05% e Intesa San Paolo, più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 0,92%, e da The Travelers, più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai 3.980 dollari toccati giovedì 16 luglio ai 4.065 dollari all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Meteo.
2: Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Sport.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Ore di riflessione per Giovanni Malagò sul futuro della panchina della nazionale. Dopo il no di Pep Guardiola, il prescelto per il ruolo di commissario tecnico resta Andrea Pirlo. L'attuale tecnico dello United Dubai FC è già stato contattato da Paolo Maldini e Leonardo, che gli hanno comunicato la scelta. Quella di oggi sarà una giornata decisiva per la chiusura dell'accordo e per l'annuncio. Nelle ultime ore hanno però fatto discutere i pareri contrari a questa scelta, provenienti anche dal mondo politico. Per il legame di Pirlo con Fonbet, agenzia russa di scommesse. Il presidente della FIGC Malagò sarà chiamato ad una delicata mediazione. Ieri giornata di test per le squadre di Serie A. Un Milan dalle due facce strappa un pareggio al Celtic Park contro i campioni di Scozia. Finisce 2-2. Brilla la stella di Camarda, autore di due reti in 7 minuti. La Juventus batte invece 1-0 lo Standard Liegi. Vittoria anche per il Bologna, sconfitta per Fiorentina e Torino. Si chiude in parità 2-2 la sfida tra Genoa e Vicenza. Nel triangolare da 45 minuti il Sassuolo cede al Trento 2-0. La squadra di Aquilani perde i rigori col Parma, che fa lo stesso nell'ultimo match coi trentini. Lecce termina 2-2. Formula 1, Gran Premio d'Ungheria, tutto pronto sul circuito dell'Hungaroring di Budapest. E per la prima volta in questa stagione non ci sarà una Mercedes in pole, bensì la McLaren del campione del mondo in carica, Lando Norris. Ferrari in prima fila con Leclerc, che partirà secondo. Hamilton quinto dopo le tre posizioni di penalità per aver ostacolato l'altra McLaren di Piastri nel suo giro veloce. Sanzione anche per il leader del mondiale, Kimi Antonelli, che scatterà settimo. Così in seconda fila Piastri e Verstappen, in terza Russell. Si parte alle 15. Ciclismo Tour de France, oggi l'ultima tappa, la Grand Boucle numero 113 si è decisa. Tadej Pogacar ha vinto per la quinta volta. Dopo il doppio spettacolo sull'Alpe d'Huez, l'ultima fatica dei corridori è la classica frazione finale a Parigi con traguardo sugli Champs-Élysées. Come lo scorso anno, il triplo passaggio a Montmartre renderà la tappa più movimentata e incerta. Percorso accorciato da 133 a 89 km a causa degli incendi in Gironda. Solo passerella a Thuarie e poi il trasferimento diretto a Parigi. Atletica agli assoluti di Firenze, antipasto degli europei di Birmingham, Marcel Jacobs vince il titolo italiano sui 100 metri, ma senza incantare, condizionato dal rischio squalifica dopo una precedente falsa partenza. Nuovo record italiano per Andy Diaz, che nel salto triplo vola sempre più vicino ai 18 metri. Titolo nazionale anche per Nadia Batocletti nei 5.000 metri, Zainab Dosso nei 100 femminili e per Leonardo Fabbri nel peso. Terzo titolo italiano consecutivo per Arese nei 5.000 metri. Tennis, dopo lo stop da maggio che l'ha costretto a saltare Roland Garros e Wimbledon, Lorenzo Musetti tornerà in campo sul cemento americano all'ATP 500 del Mubadala DC Open, in programma da domani al 2 agosto. Il numero 4 del seeding se la vedrà subito nel derby italiano con Matteo Arnaldi, possibile incrocio ai quarti con Phil Hodar. De Minore debutta contro Tsitsipas, mentre Shelton sfiderà Quinn. E per ora è tutto, a più tardi.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 11 e 49 minuti.
4: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
10: Assalto notava al cantiere di Chiomonte, camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che poi hanno risposto con idranti e lacrimogeni. 60 gli agenti feriti, questo è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione in Val di Susa di ieri da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei Notav. Secondo gli organizzatori alla marcia hanno partecipato in 20.000. Il presidente Mattarella chiama il ministro Piantedosi, sono grato e vicino agli agenti feriti, dice. La violenza non piegherà lo Stato, chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese, dice invece la premier Meloni.
8: Le ricerche per rintracciare il presunto attentatore del Pride di Berlino proseguono senza sosta. Secondo quanto riportato dalle autorità, a 21 anni, apparente nella capitale tedesca, è legato ad ambienti islamisti ed è stato rilasciato dal riformatorio lo scorso maggio. Ieri sera intorno alle 22 un minivan bianco è piombato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla che si era radunata al suo interno, causando la morte di una donna e il ferimento di altre 16 persone, alcune in condizioni gravissime. Stando a quanto riferito da diversi testimoni, alcune persone sarebbero state ferite anche con un'arma da taglio.
10: Ancora cronaca, un 35enne è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo che nella notte sulla statale Gallaratese ha travolto e ucciso un uomo di 76 anni. Il 35enne non si è fermato a prestare soccorso, i carabinieri con analisi e lettura targhe hanno rapidamente individuato la macchina e su segnalazione di un cittadino hanno trovato il guidatore insieme alla compagna in stato confusionale sotto l'effetto di droga e alcol.
8: È di un morto e 6 feriti di cui 3 minorenni, il bilancio dell'incidente è avvenuto intorno all'1 del notte tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese. La vittima è una donna che viaggiava a bordo dell'auto su cui c'erano anche i tre figli e un uomo. Gli altri due feriti erano a bordo della seconda macchina coinvolta nell'incidente.
10: Continua l'apocalisse di fuoco in Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia il vasto incendio che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno e in totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. L'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri. Dalla notte è in corso l'evacuazione di nuove città situate a sud-est o vicino alla città di Bordeaux.
8: Maltempo, un brusco cambio di scenario meteo sta per investire il paese con un'area depressionaria di origine atlantica che transiterà nelle prossime ore sull'Italia, favorendo condizioni di instabilità. Rovesci e temporali anche di forte intensità interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, a partire da quelle del nord-ovest in giornata, per estendersi al resto del nord e a parte di quelle centrali peninsulari nella giornata di domani. Oggi si registra dunque un calo termico.
10: E con questo è tutto, a più tardi.
4: News.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamici appena uscito dal riformatorio. Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco a Manises, vicino Valencia, centinaia di chilometri di distanza dalle altre conflagrazioni che si stanno propagando nei pressi di Madrid. Circa 300.000 le persone evacuate, mentre nel paese transalpino si contano 220.000 sfollati. Le fiamme che hanno colpito duramente la Gironda ora minacciano la periferia di Bordeaux. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa nelle campagne di Eboli. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora che ha confessato. Secondo gli inquirenti si conoscevano da tempo i due e nel loro ultimo incontro sarebbe scoppiata una lite. Dai primi risultati dell'autopsia, Esposito, aggredito brutalmente, sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo. Guerriglia in Val di Susa, Chiomonte, tra Notav e forze dell'ordine. Incendiate ieri due camionette dei carabinieri, lancio di pietre e bombe carta contro gli agenti che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Circa 60 gli agenti feriti. Con l'Italia divisa a metà dalla meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il rincaro di benzina e gasolio. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. Giovanni Malagò valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro.
4: Meteo.
2: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico, miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: News.
0: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Terrore al Gay Pride di Berlino, un furgone è entrato nel parco Tiergarten e ha travolto la folla radunata per la manifestazione. Una donna è morta, 16 persone sono rimaste ferite, 3 sono in condizioni gravissime. L'aggressore è fuggito a piedi, la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo. Secondo alcune testimonianze, dopo l'investimento sarebbero state utilizzate anche armi da taglio. Alcuni presenti riferiscono di aver visto un uomo vestito di nero e armato di macete. Il sospettato avrebbe 21 anni, sarebbe noto alle autorità per legami con ambienti islamisti e sarebbe stato rilasciato da un riformatorio nel maggio scorso. Il parco è stato isolato e perlustrato con telecamere termiche. Il furgone, un mezzo privato trovato vuoto e gravemente danneggiato, è stato sequestrato. Il cancelliere Friedrich Merz parla di un atto abominevole e promette un'indagine condotta con la massima determinazione.
1: Donald Trump annuncia l'intenzione di candidarsi per un terzo mandato alla Casa Bianca alla cena dei corrispondenti recentemente ha indossato un cappellino rosso con la scritta Trump 2028 e ha dichiarato: ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo. L'ipotesi è vietata dal 22° emendamento della Costituzione americana, che limita a 2 i mandati presidenziali. Trump sostiene però che esisterebbero modalità per superare il divieto. Intanto arriva una pausa nelle operazioni militari contro l'Iran. Secondo la New York Times, il presidente avrebbe ordinato la sospensione temporanea dei raid per il timore che possano esaurirsi le scorte di missili Patriot e delle altre munizioni utilizzate per la difesa aerea in Medio Oriente.
0: Sale a 60 il numero degli agenti feriti durante l'assalto NOTAV al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, in Valle di Susa. Centinaia di attivisti dell'area più oltranzista del movimento, vestiti di nero e con il volto coperto, hanno incendiato 2 camionette dei carabinieri e lanciato pietre, bombe carta e razzi sparati col mortaio artigianali. Le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni, danneggiate anche le barriere dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, che è stata chiusa al traffico. Secondo gli organizzatori, alla marcia hanno partecipato circa 20.000 persone. Il presidente Sergio Mattarella ha telefonato al ministro Matteo Piantedosi esprimendo gratitudine e vicinanza agli agenti feriti. Giorgia Meloni afferma che lo Stato non si piegherà alla violenza. Anche le opposizioni condannano l'assalto, sostenendo che i violenti finiscono per favorire la destra.
1: Un nuovo video mostra gli attimi successivi alla morte di Abdel Rahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della scientifica scopre il corpo avvolto in un lenzuolo ancora con le caviglie legate. Sotto la testa è visibile una lunga chiazza di sangue presente anche sul volto. Secondo Fabio Anselmo, avvocato della famiglia, le immagini dimostrerebbero le violenze subite dall'uomo e collegherebbero il sangue trovato nei polmoni al pestaggio. Il legale dei poliziotti, Gabriele Bordoni, sostiene invece che il sangue provenga da una ferita alla nuca che Fakir si sarebbe provocato strisciando a terra dopo aver morso un agente. Restano attesi gli esiti degli esami tossicologici necessari per chiarire le cause della morte.
0: Un 26enne è stato fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato dalle campagne di Eboli. Il giovane, senza fissa dimora, è irregolare in Italia. È stato rintracciato in un casolare abbandonato. Secondo la ricostruzione investigativa, tra i due vi sarebbe stata una relazione privata. Dopo essersi pentiti, si sarebbero incontrati e avrebbero avuto una lite. Il 26enne tunisino avrebbe colpito Esposito provocandogli diverse fratture e avrebbe successivamente incendiato il corpo quando la vittima era ancora viva. Dopo il fermo avrebbe confessato il delitto. Matteo Salvini chiede che l'uomo sconti la pena nel proprio paese e rilancia la proposta di schierare migliaia di militari nelle città italiane. Arcigay condanna invece quello che definisce un processo mediatico alla vita privata del giornalista. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
4: Sport.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Ore di riflessione per Giovanni Malagò sul futuro della panchina della nazionale. Dopo il no di Pep Guardiola, il prescelto per il ruolo di commissario tecnico resta Andrea Pirlo. L'attuale tecnico dello United Dubai FC è già stato contattato da Paolo Maldini e Leonardo, che gli hanno comunicato la scelta. Quella di oggi sarà una giornata decisiva per la chiusura dell'accordo e per l'annuncio. Nelle ultime ore hanno però fatto discutere i pareri contrari a questa scelta, provenienti anche dal mondo politico. Per il legame di Pirlo con Fonbet, agenzia russa di scommesse. Il presidente della FIGC Malagò sarà chiamato ad una delicata mediazione. Ieri giornata di test per le squadre di Serie A. Un Milan dalle due facce strappa un pareggio al Celtic Park contro i campioni di Scozia. Finisce 2-2. Brilla la stella di Camarda, autore di 2 reti in 7 minuti. La Juventus batte invece 1-0 lo Standard Liegi. Vittoria anche per il Bologna, sconfitta per Fiorentina e Torino. Si chiude in parità 2-2 la sfida tra Genoa e Vicenza. Nel triangolare da 45 minuti il Sassuolo cede al Trento 2-0. La squadra di Aquilani perde i rigori col Parma, che fa lo stesso nell'ultimo match coi trentini. Lecce Istra termina 2-2. Formula 1, Gran Premio d'Ungheria, tutto pronto sul circuito dell'Hungaroring di Budapest. E per la prima volta in questa stagione non ci sarà una Mercedes in pole, bensì la McLaren del campione del mondo in carica, Lando Norris. Ferrari in prima fila con Leclerc che partirà secondo. Hamilton quinto dopo le 3 posizioni di penalità per aver ostacolato l'altra McLaren di Piastri nel suo giro veloce. Sanzione anche per il leader del mondiale, Kimi Antonelli, che scatterà 7°. Così in seconda fila Piastri e Verstappen, in terza Russell. Bruxelles. Si parte alle 15. Ciclismo Tour de France, oggi l'ultima tappa, la Grand Boucle numero 113 si è decisa. Tadej Pogacar ha vinto per la quinta volta. Dopo il doppio spettacolo sull'Alpe d'Huez, l'ultima fatica dei corridori è la classica frazione finale a Parigi con traguardo sugli Champs-Élysées. Come lo scorso anno, il triplo passaggio a Montmartre renderà la tappa più movimentata e incerta. Percorso accorciato da 133 a 89 km a causa degli incendi in Gironda. Solo passerella a Thuari e poi il trasferimento diretto a Parigi. Atletica agli assoluti di Firenze, antipasto degli europei di Birmingham, Marcel Jacobs vince il titolo italiano sui 100 metri, ma senza incantare, condizionato dal rischio squalifica dopo una precedente falsa partenza. Nuovo record italiano per Andy Diaz, che nel salto triplo vola sempre più vicino ai 18 metri. Titolo nazionale anche per Nadia Batocletti nei 5.000 metri, Zain Abdosso nei 100 femminili e per Leonardo Fabbri nel peso. Terzo titolo italiano consecutivo per Arese nei 5.000 metri. Tennis, dopo lo stop da maggio che l'ha costretto a saltare Roland Garros e Wimbledon, Lorenzo Musetti tornerà in campo sul cemento americano all'ATP 500 del Mubadala DC Open, in programma da domani al 2 agosto. Il numero 4 del seeding se la vedrà subito nel derby italiano con Matteo Arnaldi, possibile incrocio ai quarti con Filso Hodar. De Minaur debutta contro Tsitsipas, mentre Shelton sfiderà Quinn. E per ora è tutto, a più tardi.
4: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 12 e 2 minuti.
2: News.
4: Un saluto dalla redazione.
5: La polizia di Berlino ritiene di aver identificato almeno una persona sospettata di aver compiuto l'attentato al Pride di ieri sera lanciando un furgone contro la folla. Sarebbe Abdul B, di 21 anni, anche se potrebbero esserci altri complici in fuga, forse autori di altri ferimenti. Il giovane ha una corporatura snella e capelli neri, indossava una felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. In un bollettino diramato dalla polizia della capitale tedesca si ritiene che una o più persone siano fuggite dal furgone e che diverse persone siano state ferite anche con armi da taglio.
4: La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Abderrahim Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera e Repubblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni.
5: Mario Ruggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri, spera che il presidente Mattarella prenda in esame una richiesta di grazia con molta attenzione e umanità, al di là delle polemiche che hanno segnato la sua vicenda. L'uomo lo afferma in un'intervista alla stampa dal carcere di Bollate, dove è rinchiuso dopo la condanna definitiva della Cassazione. Continua a essere sereno e fiducioso su quello che succederà nelle prossime settimane, ha detto. Il negozio ha riaperto e mi preoccupa la sicurezza di mia moglie e delle nostre figlie che se ne occupano.
4: Ora in Spagna, dove i vigili del fuoco stanno combattendo da stamattina contro un nuovo fronte di incendi vicino alla città di Valencia, dove almeno 15.000 persone sono state evacuate. La Spagna ha già evacuato decine di migliaia di persone dai villaggi ad ovest di Madrid, dove le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti. Nella regione di Valencia, sulla costa orientale, le autorità hanno affermato di avere difficoltà a contenere gli incendi.
5: E il vasto incendio che ha devastato la Gironda nel sud-ovest della Francia ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. La prefettura rende noto che le fiamme hanno distrutto finora circa 42.000 ettari di terreno e che in totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. L'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri e dalla notte è in corso l'evacuazione di nuove città situate a sud-est, vicino a Bordeaux.
4: Maltempo in chiusura, forti temporali sulla Toscana, dove da mezzanotte c'è l'allerta arancione dopo che la perturbazione attesa è entrata dalla zona nord-ovest. Notevoli le raffiche di vento su Alpi Apuane e sull'Appennino fino a quello pistoiese. Precipitazioni intense in Garfagnana, nella Valle del Serchio. Un nubifragio c'è stato a Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, con 87 mm di pioggia caduti in meno di un'ora. Oltre 60 mm a Forno Volasco, altra località a rischio idrogeologico. Sulla zona sono stati registrati 3.400 fulmini. I temporali si sono spostati ora verso l'area di Pistoia, Prato e Firenze. Poi la perturbazione è attesa su Arezzo.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
7: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamisti appena uscito dal riformatorio. Condanna unanime dal mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti rimasti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte dei NOTAV, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, una cinquantina di manifestanti feriti. Il presidente Mattarella, in una telefonata al ministro dell'Interno Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna della premier Meloni. Lo Stato non si piega alla violenza, duro anche l'intervento del vice premier ministro degli esteri Tajani. Vergognosa la guerriglia dei NOTAV, sinistra connivente. Accuse respinte al mittente dalle opposizioni, il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti. Ferma condanna degli atti di violenza anche dai 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione. È stata una notte drammatica sulle strade italiane. Un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo, che era alla guida del veicolo, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese tra Bitonto e Giovinazzo. Morta una donna, 6 feriti, di cui 3 minorenni. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. La Federcalcio valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 12 e 8 minuti.
2: News.
4: Un saluto dalla redazione.
5: La polizia di Berlino ritiene di aver identificato almeno una persona sospettata di aver compiuto l'attentato al Pride di ieri sera lanciando un furgone contro la folla. Sarebbe Abdul B, di 21 anni, anche se potrebbero esserci altri complici in fuga, forse autori di altri ferimenti. Il giovane ha una corporatura snella e capelli neri, indossava una felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. In un bollettino diramato dalla polizia della capitale tedesca si ritiene che una o più persone siano fuggite dal furgone e che diverse persone siano state ferite anche con armi da taglio.
4: La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Abderrahim Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani tra cui il Corriere della Sera e Repubblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni.
5: Mario Ruggero, il gioielliere, è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri. Spera che il presidente Mattarella prenda in esame una richiesta di grazia con molta attenzione e umanità, al di là delle polemiche che hanno segnato la sua vicenda. L'uomo lo afferma in un'intervista alla stampa dal carcere di Bollate, dove è rinchiuso dopo la condanna definitiva della Cassazione. Continua a essere sereno e fiducioso su quello che succederà nelle prossime settimane, ha detto. Il negozio ha riaperto e mi preoccupa la sicurezza di mia moglie e delle nostre figlie che se ne occupano.
4: Ora in Spagna, dove i vigili del fuoco stanno combattendo da stamattina contro un nuovo fronte di incendi vicino alla città di Valencia, dove almeno 15.000 persone sono state evacuate. La Spagna ha già evacuato decine di migliaia di persone dai villaggi ad ovest di Madrid, dove le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti. Nella regione di Valencia, sulla costa orientale, le autorità hanno affermato di avere difficoltà a contenere gli incendi.
5: E il vasto incendio che ha devastato la Gironda nel sud-ovest della Francia ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. La prefettura rende noto che le fiamme hanno distrutto finora circa 42.000 ettari di terreno e che in totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. L'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri e dalla notte è in corso l'evacuazione di nuove città situate a sud-est, vicino a Bordeaux.
4: Maltempo in chiusura, forti temporali sulla Toscana, dove da mezzanotte c'è l'allerta arancione dopo che la perturbazione attesa è entrata dalla zona nord-ovest. Notevoli le raffiche di vento su Alpi Apuane e sull'Appennino fino a quello pistoiese. Precipitazioni intense in Garfagnana, nella Valle del Serchio. Un nubifragio c'è stato a Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, con 87 mm di pioggia caduti in meno di un'ora. Oltre 60 mm a Forno Volasco, altra località a rischio idrogeologico. Sulla zona sono stati registrati 3.400 fulmini. I temporali si sono spostati ora verso l'area di Pistoia, Prato e Firenze. Poi la perturbazione è attesa su Arezzo.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News.
7: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamisti appena uscito dal riformatorio. Condanna unanime dal mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti rimasti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte dei NOTAV, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre, bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, una cinquantina di manifestanti feriti. Il presidente Mattarella, in una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna della premier Meloni. Lo Stato non si piega alla violenza, duro anche l'intervento del vice premier, ministro degli esteri Tajani. Vergognosa la guerriglia dei NOTAV, sinistra connivente. Accuse respinte al mittente dalle opposizioni. Il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti. Ferma condanna degli atti di violenza anche dai 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione. È stata una notte drammatica sulle strade italiane. Un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo, che era alla guida del veicolo, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese tra Bitonto e Giovinazzo. Morta una donna, 6 feriti, di cui 3 minorenni. 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno scorso, con un boom delle micro vacanze scelte da 7 italiani su 10. L'indagine Confiturismo, Confcommercio SVG fotografa le vacanze estive degli italiani. La tendenza più marcata è la frammentazione delle ferie in più periodi brevi e spezzettati per quasi 7 italiani su 10. Spesa media complessiva pro capite 1.165 euro. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. La Federcalcio valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acqua Panna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1.500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi sei mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 12 e 18 minuti.
2: News.
4: Un saluto dalla redazione.
5: La polizia di Berlino ritiene di aver identificato almeno una persona sospettata di aver compiuto l'attentato al Pride di ieri sera lanciando un furgone contro la folla. Sarebbe Abdul B, di 21 anni, anche se potrebbero esserci altri complici in fuga, forse autori di altri ferimenti. Il giovane ha una corporatura snella e capelli neri, indossava una felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. In un bollettino diramato dalla polizia della capitale tedesca si ritiene che una o più persone siano fuggite dal furgone e che diverse persone siano state ferite anche con armi da taglio.
4: La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Abderrahim Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani tra cui il Corriere della Sera e Repubblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni.
5: Mario Ruggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri, spera che il presidente Mattarella prenda in esame una richiesta di grazia con molta attenzione e umanità, al di là delle polemiche che hanno segnato la sua vicenda. L'uomo lo afferma in un'intervista alla stampa dal carcere di Bollate, dove è rinchiuso dopo la condanna definitiva della Cassazione. Continua a essere sereno e fiducioso su quello che succederà nelle prossime settimane, ha detto. Il negozio ha riaperto e mi preoccupa la sicurezza di mia moglie e delle nostre figlie che se ne occupano.
4: Ora in Spagna, dove i vigili del fuoco stanno combattendo da stamattina contro un nuovo fronte di incendi vicino alla città di Valencia, dove almeno 15.000 persone sono state evacuate. La Spagna ha già evacuato decine di migliaia di persone dai villaggi ad ovest di Madrid, dove le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti. Nella regione di Valencia, sulla costa orientale, le autorità hanno affermato di avere difficoltà a contenere gli incendi.
5: E il vasto incendio che ha devastato la Gironda nel sud-ovest della Francia ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. La prefettura rende noto che le fiamme hanno distrutto finora circa 42.000 ettari di terreno e che in totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. L'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri e dalla notte è in corso l'evacuazione di nuove città situate a sud-est vicino a Bordeaux.
4: Maltempo in chiusura, forti temporali sulla Toscana dove da mezzanotte c'è l'allerta arancione dopo che la perturbazione attesa è entrata dalla zona nord-ovest. Notevoli le raffiche di vento su Alpi Apuane e sull'Appennino fino a quello pistoiese. Precipitazioni intense in Garfagnana nella Valle del Serchio. Un nubifragio c'è stato a Borgo a Mozzano. Milano, in provincia di Lucca, con 87 mm di pioggia caduti in meno di un'ora. Oltre 60 mm a Forno Volasco, altra località a rischio idrogeologico. Sulla zona sono stati registrati 3.400 fulmini. I temporali si sono spostati ora verso l'area di Pistoia, Prato e Firenze. Poi la perturbazione è attesa su Arezzo.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
7: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamisti appena uscito dal riformatorio. Condanna unanime dal mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti rimasti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte dei NOTAV, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, una cinquantina di manifestanti feriti. Il presidente Mattarella, in una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna della premier Meloni. Lo Stato non si piega alla violenza, duro anche l'intervento del vice premier, ministro degli esteri Tajani. Vergognosa la guerriglia dei NOTAV, sinistra connivente. Accuse respinte al mittente dalle opposizioni. Il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti. Ferma condanna degli atti di violenza anche dai 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione. È stata una notte drammatica sulle strade italiane. Un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo, che era alla guida del veicolo, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese tra Bitonto e Giovinazzo. Morta una donna, 6 feriti, di cui 3 minorenni. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. La Federcalcio valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia meno 6,31%, di ST Microelectronics meno 13,60%, di Poste Italiane meno 6,07% e di Stellantis meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS più 3,71%, Eni più 6,05% e Intesa San Paolo più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 0,92% e da The Travelers più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile, con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile, con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi gli $88 al barile, con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista.

0: salendo dai 3.980 dollari toccati giovedì 16 luglio ai 4.065 dollari all'oncia toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Meteo. Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News. Un saluto dalla redazione.
3: La polizia di Berlino ritiene di aver identificato almeno una persona sospettata di aver compiuto l'attentato al Pride di ieri sera lanciando un furgone contro la folla. Sarebbe Abdul B, di 21 anni, anche se potrebbero esserci altri complici in fuga, forse autori di altri ferimenti. Il giovane ha una corporatura snella e capelli neri, indossava una felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. In un bollettino diramato dalla polizia della capitale tedesca si ritiene che una o più persone siano fuggite dal furgone e che diverse persone siano state ferite anche con armi da taglio.
2: La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Abderrahim Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera e Repubblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni.
3: Mario Ruggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri, spera che il presidente Mattarella prenda in esame la richiesta di grazia con molta attenzione e umanità, al di là delle polemiche che hanno segnato la sua vicenda. L'uomo lo afferma in un'intervista alla stampa dal carcere di Bollate, dove è rinchiuso dopo la condanna definitiva della Cassazione. Continua a essere sereno e fiducioso su quello che succederà nelle prossime settimane, ha detto. Il negozio ha riaperto e mi preoccupa la sicurezza di mia moglie e delle nostre figlie che se ne occupano.
2: Ora in Spagna, dove i vigili del fuoco stanno combattendo da stamattina contro un nuovo fronte di incendi vicino alla città di Valencia, dove almeno 15.000 persone sono state evacuate. La Spagna ha già evacuato decine di migliaia di persone dai villaggi ad ovest di Madrid, dove le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti. Nella regione di Valencia, sulla costa orientale, le autorità hanno affermato di avere difficoltà a contenere gli incendi.
3: E il vasto incendio che ha devastato la Gironda nel sud-ovest della Francia ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. La prefettura rende noto che le fiamme hanno distrutto finora circa 42.000 ettari di terreno e che in totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. L'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri e dalla notte è in corso l'evacuazione di nuove città situate a sud-est, vicino a Bordeaux.
2: Maltempo in chiusura, forti temporali sulla Toscana, dove da mezzanotte c'è l'allerta arancione dopo che la perturbazione attesa è entrata dalla zona nord-ovest. Notevoli le raffiche di vento su Alpi Apuane e sull'Appennino fino a quello pistoiese. Precipitazioni intense in Garfagnana, nella Valle del Serchio. Un nubifragio c'è stato a Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, con 87 mm di pioggia caduti in meno di un'ora. Oltre 60 mm a Forno Volasco, altra località a rischio idrogeologico. Sulla zona sono stati registrati 3.400 fulmini. I temporali si sono spostati ora verso l'area di Pistoia, Prato e Firenze. Poi la perturbazione è attesa su Arezzo.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna.

0: solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 12 e 32 minuti.
3: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
4: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 30 luglio al 2 agosto Bagno di Romagna, in provincia di Forlì Cesena, ospita i Giorni del Capitano. Si tratta di una rievocazione storica che si propone di mantenere viva una importante tradizione popolare, ovvero quella riferita al periodo della Val di Bagno, durante il quale ogni anno la famiglia dei Medici inviava una persona di fiducia a capitanare il territorio. La manifestazione, che quest'anno prevede uno spettacolo teatrale nella storica piazza Ricasoli, riscoprirà le tradizioni del Granducato di Toscana, che ha governato questo territorio fino al 1859 e che ancora oggi trovano la loro testimonianze tramite lo storico Palazzo del Capitano di Via Fiorentina. Spostandoci più a sud, andiamo a visitare il borgo antico di Cirella, frazione del comune di Diamante, in provincia di Cosenza, dove è in corso la manifestazione Calici sotto le stelle. Il cuore dell'evento è il percorso di degustazione dedicato ai vini calabresi, con cantine provenienti da tutta la regione. Ogni calice diventa così occasione per conoscere vitigni, territori e storie produttive che raccontano la ricchezza enologica della Calabria, in abbinamento a prodotti tipici e proposte gastronomiche locali. Invece, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, in provincia di Ancona, torna la 26esima edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni 30, 40 e 50. Per 10 giorni la città marchigiana cambia atmosfera, con piazze, strade, lungomare, luoghi simbolo del centro storico che si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra concerti live, balli swing, auto d'epoca, mercatini vintage, spettacoli e appuntamenti vista mare. Il Summer Jamboree costituisce un'esperienza da vivere direttamente. Qui, infatti, il pubblico diventa parte della festa, tra social dance, lezioni e workshop dedicati all'indie hop, boogie woogie, balboa, jive e altri stili swing. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
5: News. Bentrovati e buona domenica ad Alessio Galea. Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata del Gay Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla causando la morte di una donna e almeno 16 feriti. Gianni De Gaetano.
6: Si chiama Abdul B, l'iniziale del cognome dell'uomo sospettato di essere alla guida del furgone bianco che ieri sera ha travolto la parata al Pride di Berlino nel parco Tiergarten, provocando la morte di una donna, 16 feriti, di cui 3 gravi. Secondo quanto trapelato, si tratta di un giovane di 21 anni che ha parenti nella capitale tedesca, già noto alle forze dell'ordine, legato ad ambienti islamisti e che lo scorso maggio ha lasciato il riformatorio. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto persone ferite da arma da taglio da un uomo vestito di nero con un macete. Ancora non è stato appurato se il sospettato fosse alla guida e a chi appartenesse il veicolo, comunque privato, non a noleggio. La procura di Berlino e l'ufficio investigativo criminale hanno assunto la direzione delle indagini che vengono condotte con l'ipotesi di un attentato. La polizia, che ha creato un portale dedicato, confida di ricevere segnalazioni e filmati, raccomandando alla popolazione di non avvicinarsi in nessun caso all'uomo ricercato o tentare un contatto diretto, potrebbe essere armato e pericoloso. L'area intorno al luogo del crimine è stata isolata e visionata con le telecamere termiche. Ci sarebbe già stata una perlustrazione in un appartamento risultato vuoto a Schönenberg.
5: Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco vicino a Valencia. Circa 300.000 le persone evacuate solo in Spagna, mentre in Francia si contano 220.000 sfollati. Le fiamme, che hanno colpito duramente la Gironda, ora minacciano anche la periferia di Bordeaux. Condanna unanime del mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di

0: centinaia di attivisti della frangia più antagonista del movimento No TAV. Incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e il lancio di lacrimogeni, una cinquantina i manifestanti che sarebbero rimasti feriti. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna dal premier Meloni, lo Stato non si piega alla violenza. Duro anche l'intervento del vice premier Tajani, vergognosa la guerriglia dei No TAV, sinistra connivente, accuse respinte dalle opposizioni, il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti, ferma condanna degli atti violenti anche da parte dei 5 Stelle, AVS e Italia Viva Azione. Nota drammatica sulle strade italiane, un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo che era alla guida del veicolo è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese tra Bitonto e Giovinazzo, morta una donna e 6 feriti, tra cui 3 minorenni. 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno scorso, con un boom delle microvacanze scelte da 7 italiani su 10. L'indagine Confturismo Confcommercio fotografa le vacanze estive degli italiani, la tendenza più marcata è la frammentazione delle ferie in periodi più brevi per quasi 7 italiani su 10, spesa media complessiva 1.165 euro pro capite. E con l'Italia divisa in due dal meteo, temporali al nord e al centro e caldo torrido al sud, prosegue il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso, previsti in viaggio circa 27 milioni di italiani, malgrado il prezzo di benzina e gasolio ai massimi, e il governo lavora per tentare di attenuare i rincari. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Mai come quest'anno la partenza per le vacanze si sta trasformando in un vero e proprio salasso per gli italiani. I prezzi di benzina e diesel hanno registrato continui rincari, toccando per il gasolio i 2,16 euro al litro, oltre il record storico del marzo del 2022 all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Per la benzina il prezzo è di poco inferiore 2 euro, ma in autostrada è oltre quella soglia. Per contenere l'emergenza il governo sta lavorando a un decreto d'urgenza per rinnovare lo sconto sulle accise, stimato tra i 20 e i 25 centesimi al litro, con l'obiettivo primario di riportare e stabilizzare le stime al di sotto dei 2 euro al litro. Nel weekend la premier Meloni ha incontrato ed è rimasta in stretto contatto con il ministro dell'economia Giorgetti per poter varare al primo consiglio dei ministri utile un decreto e attivare le misure entro il 1° agosto. C'è un problema di conti pubblici, i 3 tagli delle accise sui carburanti attivati dal governo dallo scoppio della guerra in Iran, di 20 centesimi al litro il primo e poi di 10 e di 5 centesimi, sono costati diversi miliardi di euro alle casse dello Stato, nonostante l'effetto compensatorio delle cosiddette accise mobili. E sull'imminente intervento del governo c'è anche una criticità di natura opposta. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura un palliativo e chiedono un taglio strutturale.
0: Scatta alle 15 il semaforo verde del Gran Premio d'Ungheria, 11ª gara del Mondiale di Formula 1. Lando Norris su McLaren parte in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc, quinta l'altra rossa di Hamilton, retrocessa di 3 posizioni. Penalità anche per il leader iridato Antonelli, relegato in quarta fila. Ascoltiamo il 19enne talento della Mercedes.
2: È stata una sessione difficile, credo che abbiamo fatto fatica con la temperatura gomme, soprattutto in Q2, eravamo troppo indietro e abbiamo dovuto fare uno step gigantesco per il Q3, quindi è stato comunque un insegnamento, potevamo comunque lottare per la pole. Peccato perché, sai, comunque partire terzo è meglio di partire quarto, perché parti sul lato pulito tutto, quindi diciamo che sarei stato più contento se avessi fatto terzo, però comunque si può fare un bel risultato e cercheremo di fare una buona partenza e di fare un buon passo.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Meteo. Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia. News.
4: Ben trovati da Gianni Di Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamisti appena uscito dal riformatorio. Condanna unanime dal mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti rimasti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte dei NOTAV, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre, bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, una cinquantina di manifestanti feriti. Il presidente Mattarella in una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna della premier Meloni. Lo Stato non si piega alla violenza, duro anche l'intervento del vice premier ministro degli esteri Tajani. Vergognosa la guerriglia dei NOTAV, sinistra connivente. Accuse respinte al mittente dalle opposizioni. Il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti. Ferma condanna degli atti di violenza anche dai 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione. È stata una notte drammatica sulle strade italiane. Un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo, che era alla guida del veicolo, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese tra Bitonto e Giovinazzo. Morta una donna, 6 feriti, di cui 3 minorenni. 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno scorso, con un boom delle micro vacanze scelte da 7 italiani su 10. L'indagine Confiturismo, Confcommercio SVG fotografa le vacanze estive degli italiani. La tendenza più marcata è la frammentazione delle ferie in più periodi brevi e spezzettati per quasi 7 italiani su 10. Spesa media complessiva pro capite 1.165 euro. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. La Federcalcio valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 12 e 44 minuti.
5: News.
7: Un saluto dalla redazione.
8: La polizia di Berlino ritiene di aver identificato almeno una persona sospettata di avere compiuto l'attentato al Pride di ieri sera lanciando un furgone contro la folla. Sarebbe Abdul B, di 21 anni, anche se potrebbero esserci altri complici in fuga, forse autori di altri ferimenti. Il giovane ha una corporatura snella e capelli neri, indossava una felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. In un bollettino diramato dalla polizia della capitale tedesca si ritiene che una o più persone siano fuggite dal furgone e che diverse persone siano state ferite anche con armi da taglio.
7: La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Abderrahim Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani tra cui il Corriere della Sera e Repubblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni.
8: Mario Ruggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri, spera che il presidente Mattarella prenda in esame una richiesta di grazia con molta attenzione e umanità, al di là delle polemiche che hanno segnato la sua vicenda. L'uomo lo afferma in un'intervista alla stampa dal carcere di Bollate, dove è rinchiuso dopo la condanna definitiva della Cassazione. Continua a essere sereno e fiducioso su quello che succederà nelle prossime settimane, ha detto. Il negozio ha riaperto e mi preoccupa la sicurezza di mia moglie e delle nostre figlie che se ne occupano.
7: Ora in Spagna, dove i vigili del fuoco stanno combattendo da stamattina contro un nuovo fronte di incendi vicino alla città di Valencia, dove almeno 15.000 persone sono state evacuate. La Spagna ha già evacuato decine di migliaia di persone dai villaggi ad ovest di Madrid, dove le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti. Nella regione di Valencia, sulla costa orientale, le autorità hanno affermato di avere difficoltà a contenere gli incendi.
8: E il vasto incendio che ha devastato la Gironda nel sud-ovest della Francia ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. La prefettura rende noto che le fiamme hanno distrutto finora circa 42.000 ettari di terreno e che in totale 220.000 persone persone sono state evacuate da mercoledì. L'autostrada A63 tra Bordeaux e La Spagna è stata chiusa per 60 chilometri e dalla notte è in corso l'evacuazione di nuove città situate a sud-est, vicino a Bordeaux.
7: Maltempo in chiusura, forti temporali sulla Toscana, dove da mezzanotte c'è l'allerta arancione dopo che la perturbazione attesa è entrata dalla zona nord-ovest. Notevoli le raffiche di vento su Alpi Apuane e sull'Appennino fino a quello pistoiese. Precipitazioni intense in Garfagnana, nella Valle del Serchio. Un nubifragio c'è stato a Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, con 87 mm di pioggia caduti in meno di un'ora. Oltre 60 mm a Forno Volasco, altra località a rischio idrogeologico. Sulla zona sono stati registrati 3.400 fulmini. I temporali si sono spostati ora verso l'area di Pistoia, Prato e Firenze. Poi la perturbazione è attesa su Arezzo.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
3: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: News.
4: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamisti appena uscito dal riformatorio. Condanna unanime dal mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti rimasti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte dei NOTAV, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, una cinquantina di manifestanti feriti. Il presidente Mattarella, in una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna della premier Meloni. Lo Stato non si piega alla violenza, duro anche l'intervento del vice premier, ministro degli esteri Tajani. Vergognosa la guerriglia dei NOTAV, sinistra connivente. Accuse respinte al mittente dalle opposizioni. Il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti. Ferma condanna degli atti di violenza anche dai 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione. È stata una notte drammatica sulle strade italiane. Un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo, che era alla guida del veicolo, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese tra Bitonto e Giovinazzo. Morta una donna, 6 feriti, di cui 3 minorenni. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. La Federcalcio valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1500 dipendenti. I numeri sono ottimi, visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio IMSS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini, e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale, che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante, che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito, Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 12 e 54 minuti.
5: News.
0: Bentrovati e buona domenica ad Alessio Galea. Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata del Gay Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla, causando la morte di una donna e almeno 16 feriti. Gianni De Gaetano.
4: Si chiama Abdul B, l'iniziale del cognome dell'uomo sospettato di essere alla guida del furgone bianco che ieri sera ha travolto la parata al Pride di Berlino nel parco Tiergarten, provocando la morte di una donna, 16 feriti, di cui 3 gravi. Secondo quanto trapelato, si tratta di un giovane di 21 anni che ha parenti nella capitale tedesca, già noto alle forze dell'ordine, legato ad ambienti islamisti, e che lo scorso maggio ha lasciato il riformatorio. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto persone ferite da arma da taglio da un uomo vestito di nero con un macete. Ancora non è stato appurato se il sospettato fosse alla guida e a chi appartenesse il veicolo, comunque privato, non a noleggio. La procura di Berlino e l'ufficio investigativo criminale hanno assunto la direzione delle indagini, che vengono condotte con l'ipotesi di un attentato. La polizia, che ha creato un portale dedicato, confida di ricevere segnalazioni e filmati, raccomandando alla popolazione di non avvicinarsi in nessun caso all'uomo ricercato o tentare un contatto diretto, potrebbe essere armato e pericoloso. L'area intorno al luogo del crimine è stata isolata e visionata con le telecamere termiche. Ci sarebbe già stata una perlustrazione in un appartamento risultato vuoto a Schönenberg.
0: Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco vicino a Valencia. Circa 300.000 le persone evacuate solo in Spagna, mentre in Francia si contano 220.000 sfollati. Le fiamme, che hanno colpito duramente la Gironda, ora minacciano anche la periferia di Bordeaux. Condanna unanime del mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della frangia più antagonista del movimento NoTav. Incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni, una cinquantina i manifestanti che sarebbero rimasti feriti. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna dal premier Meloni, lo Stato non si piega alla violenza. Duro anche l'intervento del vice premier Tajani, vergognosa la guerriglia dei NoTav, sinistra connivente, accuse respinte dalle opposizioni, il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti, ferma condanna degli atti violenti anche da parte dei 5 Stelle, AVS e Italia Viva Azione. Notte drammatica sulle strade italiane, un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo che era alla guida del veicolo è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese tra Bitonto e Giovinazzo, morta una donna e 6 feriti, tra cui 3 minorenni. 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno scorso, con un boom delle micro vacanze scelte da 7 italiani su 10. L'indagine Confturismo Confcommercio fotografa le vacanze estive degli italiani, la tendenza più marcata è la frammentazione delle ferie in periodi più brevi per quasi 7 italiani su 10. Spesa media complessiva 1.165 euro pro capite. E con l'Italia divisa in due dal meteo, temporali al nord e al centro e caldo torrido al sud, prosegue il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso, previsti in viaggio circa 27 milioni di italiani, malgrado il prezzo di benzina e gasolio ai massimi, e il governo lavora per tentare di attenuare i rincari. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Mai come quest'anno la partenza per le vacanze si sta trasformando in un vero e proprio salasso per gli italiani. I prezzi di benzina e diesel hanno registrato continui rincari, toccando per il gasolio i 2,16 euro al litro, oltre il record storico del marzo del 2022 all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Per la benzina il prezzo è di poco inferiore ai 2 euro, ma in autostrada è oltre quella soglia. Per contenere l'emergenza il governo sta lavorando a un decreto d'urgenza per rinnovare lo sconto sulle accise, stimato tra i 20 e i 25 centesimi al litro, con l'obiettivo primario di riportare e stabilizzare listine al di sotto dei 2 euro al litro. Nel weekend la premier Meloni ha incontrato ed è rimasta in stretto contatto con il ministro dell'economia Giorgetti per poter varare al primo consiglio dei ministri utile un decreto e attivare le misure entro il 1 agosto. C'è un problema di conti pubblici, i 3 tagli delle accise sui carburanti attivati dal governo dallo scoppio della guerra in Iran, di 20 centesimi al litro il primo e poi di 10 e di 5 centesimi, sono costati diversi miliardi di euro alle casse dello Stato, nonostante l'effetto compensatorio delle cosiddette accise mobili. E sull'imminente intervento del governo c'è anche una criticità di natura opposta. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura un palliativo e chiedono un taglio strutturale.
0: Scatta alle 15 il semaforo verde del Gran Premio d'Ungheria, 11ª gara del Mondiale di Formula 1. Lando Norris su McLaren parte in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc. Quinta l'altra rossa di Hamilton, retrocessa di 3 posizioni. Penalità anche per il leader iridato Antonelli, relegato in quarta fila. Ascoltiamo il 19enne talento della Mercedes.
2: È stata una sessione difficile, credo che abbiamo fatto fatica con la temperatura gomme, soprattutto in Q2, eravamo troppo indietro e abbiamo dovuto fare uno step gigantesco per il Q3, quindi è stato comunque un insegnamento, potevamo comunque lottare per la pole. Peccato, perché sai, comunque partire terzo è meglio di partire quarto, perché parti sul lato pulito tutto, quindi diciamo che sarei stato più contento se avessi fatto terzo, però comunque si può fare un bel risultato e cercheremo di fare una buona partenza e di fare un buon passo.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 13.
5: News.
11: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Una donna è morta e altre 6 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese in direzione Foggia. La vittima viaggiava su una delle 2 automobili coinvolte insieme ai 3 figli e a un uomo. Gli altri 2 feriti si trovavano a bordo della seconda vettura. Per la donna sono stati inutili tentativi di soccorso del personale del 118. I 3 bambini sono stati trasferiti all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, mentre gli adulti sono stati ricoverati ricoverati al Policlinico e al di Venere. Le due auto sono state sequestrate, vigili del fuoco e carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
12: Un automobilista di 35 anni è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo aver travolto e ucciso un ciclista di 76 anni. L'incidente è avvenuto durante la notte sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. Dopo l'impatto, il conducente non si è fermato e si è allontanato. I carabinieri sono riusciti a individuare rapidamente l'automobile attraverso i sistemi di lettura delle targhe. L'uomo, meccanico presso Leonardo, è stato trovato insieme alla compagna nel centro di Turbigo, in stato confusionale e, secondo gli accertamenti, sotto l'effetto di droga e alcol.
11: È prevista per domani nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo di Rida Rachmouni, il 26enne tunisino accusato di aver ucciso e bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito. Secondo gli investigatori, tra i due vi sarebbe stato un incontro programmato. La vittima conosceva il giovane e avrebbe raggiunto l'appuntamento senza percepire alcun pericolo. I contatti telefonici tra le due utenze erano iniziati il 28 giugno e si erano intensificati nelle ore precedenti il delitto. A indirizzare le indagini anche le immagini delle telecamere, un'impronta trovata sul portabagagli dell'auto e alcuni oggetti della vittima recuperati nel casolare dove il sospettato si nascondeva. Un telefono, un anello e una carta prepagata. Il movente resta riservato. Esposito sarebbe stato picchiato violentemente, dato alle fiamme, quando era ancora in vita.
12: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza incendi in Francia e in Spagna. Nel sud-ovest della Francia, il vasto rogo che ha devastato la Gironda minaccia ora la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme hanno già distrutto circa 42.000 ettari di territorio. Complessivamente, da mercoledì, sono state evacuate circa 220.000 persone. L'autostrada 63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 km, mentre durante la notte sono state sgomberate 9 località a sud-est della città. In Spagna, almeno 15.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona di Valencia. Le operazioni di spegnimento restano particolarmente difficili a causa del vento e delle alte temperature.
11: Nuova escalation di tensione in Cisgiordania. Secondo i media locali, coloni israeliani avrebbero incendiato la moschea di Al-Rakma nella città di Kusra, a sud di Nablus. Al Jazeera ha diffuso immagini definite verificate che mostrano le fiamme all'interno dell'edificio religioso. Nelle stesse ore le forze israeliane hanno arrestato circa 80 palestinesi durante una vasta serie di operazioni in tutto il territorio. I raid sono arrivati dopo recenti attacchi nei quali sono morti 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Imposte anche severe restrizioni alla circolazione, con numerosi posti di blocco lungo le strade principali e agli ingressi dei villaggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
3: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
0: Bentrovati e buona domenica ad Alessio Galea. Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata del Gay Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla causando la morte di una donna e almeno 16 feriti. Gianni De Gaetano.
4: Si chiama Abdul B, l'iniziale del cognome dell'uomo sospettato di essere alla guida del furgone bianco che ieri sera ha travolto la parata al Pride di Berlino nel parco Tiergarten, provocando la morte di una donna, 16 feriti, di cui 3 gravi. Secondo quanto trapelato, si tratta di un giovane di 21 anni che ha parenti nella capitale tedesca, già noto alle forze dell'ordine, legato ad ambienti islamisti e che lo scorso maggio ha lasciato il riformatorio. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto persone ferite da arma da taglio da un uomo vestito di nero con un macete. Ancora non è stato appurato se il sospettato fosse alla guida e a chi appartenesse il veicolo, comunque privato, non a noleggio. La procura di Berlino e l'ufficio investigativo criminale hanno assunto la direzione delle indagini che vengono condotte con l'ipotesi di un attentato. La polizia, che ha creato un portale dedicato, confida di ricevere segnalazioni e filmati, raccomandando alla popolazione di non avvicinarsi in nessun caso all'uomo ricercato o tentare un contatto diretto, potrebbe essere armato e pericoloso. L'area intorno al luogo del crimine è stata isolata e visionata con le telecamere termiche. Ci sarebbe già stata una perlustrazione in un appartamento risultato vuoto a Schönenberg.
0: Condanna unanime del mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della frangia più antagonista del movimento NoTav. Incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni, una cinquantina i manifestanti che sarebbero rimasti feriti. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna dal premier Meloni, lo Stato non si piega alla violenza. Duro anche l'intervento del vice premier Tajani, vergognosa la guerriglia dei NoTav, sinistra connivente, accuse respinte dalle opposizioni, il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti, ferma condanna degli atti violenti anche da parte dei 5 Stelle, AVS e Italia Viva Azione. Scatta alle 15 il semaforo verde del Gran Premio d'Ungheria, undicesima gara del Mondiale di Formula 1. Lando Norris su McLaren parte in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc. Quinta l'altra rossa di Hamilton, retrocessa di 3 posizioni. Penalità anche per il leader iridato Antonelli, relegato in quarta fila. Ascoltiamo il 19enne talento della Mercedes.
2: È stata una sessione difficile, credo che abbiamo fatto fatica con la temperatura gomme, soprattutto in Q2, eravamo troppo indietro e abbiamo dovuto fare uno step gigantesco per il Q3, quindi è stato comunque un insegnamento, potevamo comunque lottare per la pole. Peccato perché, sai, comunque partire terzo è meglio di partire quarto, perché parti sul lato pulito tutto, quindi diciamo che sarei stato più contento se avessi fatto terzo, però comunque si può fare un bel risultato e cercheremo di fare una buona partenza e di fare un buon passo.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 13:08.
5: News.
0: Bentrovati e buona domenica ad Alessio Galea. Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata del Gay Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla causando la morte di una donna e almeno 16 feriti. Gianni De Gaetano.
4: Si chiama Abdul B, l'iniziale del cognome dell'uomo sospettato di essere alla guida del furgone bianco che ieri sera ha travolto la parata al Pride di Berlino nel parco Tiergarten, provocando la morte di una donna, 16 feriti, di cui 3 gravi. Secondo quanto trapelato, si tratta di un giovane di 21 anni che ha parenti nella capitale tedesca, già noto alle forze dell'ordine, legato ad ambienti islamisti e che lo scorso maggio ha lasciato il riformatorio. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto persone ferite da arma da taglio da un uomo vestito di nero con un macete. Ancora non è stato appurato se il sospettato fosse alla guida e a chi appartenesse il veicolo, comunque privato, non a noleggio. La procura di Berlino e l'ufficio investigativo criminale hanno assunto la direzione delle indagini che vengono condotte con l'ipotesi di un attentato. La polizia, che ha creato un portale dedicato, confida di ricevere segnalazioni e filmati, raccomandando alla popolazione di non avvicinarsi in nessun caso all'uomo ricercato o tentare un contatto diretto, potrebbe essere armato e pericoloso. L'area intorno al luogo del crimine è stata isolata e visionata con le telecamere termiche. Ci sarebbe già stata una perlustrazione in un appartamento risultato vuoto a Schönenberg.
0: Condanna unanime del mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della frangia più antagonista del movimento NoTav. Incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni, una cinquantina i manifestanti che sarebbero rimasti feriti. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna dal premier Meloni, lo Stato non si piega alla violenza. Duro anche l'intervento del vice premier Tajani, vergognosa la guerriglia dei NoTav, sinistra connivente, accuse respinte dalle opposizioni, il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti, ferma condanna degli atti violenti anche da parte dei 5 Stelle, AVS e Italia Viva Azione. Scatta alle 15 il semaforo verde del Gran Premio d'Ungheria, undicesima gara del Mondiale di Formula 1. Lando Norris su McLaren parte in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc. Quinta l'altra rossa di Hamilton, retrocessa di 3 posizioni. Penalità anche per il leader iridato Antonelli, relegato in quarta fila. Ascoltiamo il 19enne talento della Mercedes.
2: stata una sessione difficile, credo che abbiamo fatto fatica con la temperatura gomme, soprattutto in Q2, eravamo troppo indietro e abbiamo dovuto fare uno step gigantesco per il Q3, quindi è stato comunque un insegnamento, potevamo comunque lottare per la pole. Peccato perché, sai, comunque partire terzo è meglio di partire quarto, perché parti sul lato pulito tutto, quindi diciamo che sarei stato più contento se avessi fatto terzo, però comunque si può fare un bel risultato e cercheremo di fare una buona partenza e di fare un buon passo.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Meteo.
3: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
4: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamisti appena uscito dal riformatorio. Condanna unanime dal mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti rimasti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte dei NOTAV, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, una cinquantina di manifestanti feriti. Il presidente Mattarella in una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna della premier Meloni. Lo Stato non si piega alla violenza, duro anche l'intervento del vice premier ministro degli esteri Tajani. Vergognosa la guerriglia dei NOTAV, sinistra connivente. Accuse respinte al mittente dalle opposizioni. Il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti. Ferma condanna degli atti di violenza anche dai 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione. È stata una notte drammatica sulle strade italiane. Un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo, che era alla guida del veicolo, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese tra Bitonto e Giovinazzo. Morta una donna, 6 feriti, di cui 3 minorenni. 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno scorso, con un boom delle micro vacanze scelte da 7 italiani su 10. L'indagine Confiturismo Confcommercio SVG fotografa le vacanze estive degli italiani. La tendenza più marcata è la frammentazione delle ferie in più periodi brevi e spezzettati per quasi 7 italiani su 10. Spesa media complessiva pro capite 1.165 euro. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. La Federcalcio valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1.500 dipendenti. I numeri sono ottimi, visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini, e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale, che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante, che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito, Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 13 e 18 minuti.
5: News.
0: Bentrovati e buona domenica ad Alessio Galea. Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata del Gay Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla, causando la morte di una donna e almeno 16 feriti. Gianni De Gaetano.
4: Si chiama Abdul B, l'iniziale del cognome dell'uomo sospettato di essere alla guida del furgone bianco che ieri sera ha travolto la parata al Pride di Berlino nel parco Tiergarten, provocando la morte di una donna, 16 feriti, di cui 3 gravi. Secondo quanto trapelato, si tratta di un giovane di 21 anni che ha parenti nella capitale tedesca, già noto alle forze dell'ordine, legato ad ambienti islamisti, e che lo scorso maggio ha lasciato il riformatorio. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto persone ferite da arma da taglio da un uomo vestito di nero con un macete. Ancora non è stato appurato se il sospettato fosse alla guida e a chi appartenesse il veicolo, comunque privato, non a noleggio. La procura di Berlino e l'ufficio investigativo criminale hanno assunto la direzione delle indagini, che vengono condotte con l'ipotesi di un attentato. La polizia, che ha creato un portale dedicato, confida di ricevere segnalazioni e filmati, raccomandando alla popolazione di non avvicinarsi in nessun caso all'uomo ricercato o tentare un contatto diretto, potrebbe essere armato e pericoloso. L'area intorno al luogo del crimine è stata isolata e visionata con le telecamere termiche. Ci sarebbe già stata una perlustrazione in un appartamento risultato vuoto a Schönenberg.
0: Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco vicino a Valencia. Circa 300.000 le persone evacuate solo in Spagna, mentre in Francia si contano 220.000 sfollati. Le fiamme, che hanno colpito duramente la Gironda, ora minacciano anche la periferia di Bordeaux. Condanna unanime del mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione, un'operazione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della frangia più antagonista del movimento NoTav. Incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni, una cinquantina i manifestanti che sarebbero rimasti feriti. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna dal premier Meloni, lo Stato non si piega alla violenza. Duro anche l'intervento del vice premier Tajani, vergognosa la guerriglia dei NoTav, sinistra connivente, accuse respinte dalle opposizioni, il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti, ferma condanna degli atti violenti anche da parte dei 5 Stelle AVS Italia Viva Azione. Notte drammatica sulle strade italiane, un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo che era alla guida del veicolo è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese tra Bitonto e Giovinazzo, morta una donna e 6 feriti, tra cui 3 minorenni. 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno scorso, con un boom delle microvacanze scelte da 7 italiani su 10. L'indagine Confturismo Confcommercio fotografa le vacanze estive degli italiani, la tendenza più marcata è la frammentazione delle ferie in periodi più brevi per quasi 7 italiani su 10. Spesa media complessiva 1.165 euro pro capite. E con l'Italia divisa in due dal meteo, temporali al nord e al centro e caldo torrido al sud, prosegue il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso, previsti in viaggio circa 27 milioni di italiani, malgrado il prezzo di benzina e gasolio ai massimi, e il governo lavora per tentare di attenuare i rincari. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Mai come quest'anno la partenza per le vacanze si sta trasformando in un vero e proprio salasso per gli italiani. I prezzi di benzina e diesel hanno registrato continui rincari, toccando per il gasolio i 2,16 euro al litro, oltre il record storico del marzo del 2022 all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Per la benzina il prezzo è di poco inferiore ai 2 euro, ma in autostrada è oltre quella soglia. Per contenere l'emergenza il governo sta lavorando a un decreto d'urgenza per rinnovare lo sconto sulle accise, stimato tra i 20 e i 25 centesimi al litro, con l'obiettivo primario di riportare e stabilizzare listine al di sotto dei 2 euro al litro. Nel weekend la premier Meloni ha incontrato ed è rimasta in stretto contatto con il ministro dell'economia Giorgetti per poter varare al primo consiglio dei ministri utile un decreto e attivare le misure entro il primo agosto. C'è un problema di conti pubblici, i 3 tagli delle accise sui carburanti attivati dal governo dallo scoppio della guerra in Iran, di 20 centesimi al litro il primo e poi di 10 e di 5 centesimi, sono costati diversi miliardi di euro alle casse dello Stato, nonostante l'effetto compensatorio delle cosiddette accise mobili. E sull'imminente intervento del governo c'è anche una criticità di natura opposta. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura un palliativo e chiedono un taglio strutturale.
0: Scatta alle 15 il semaforo verde del Gran Premio d'Ungheria, 11ª gara del Mondiale di Formula 1. Lando Norris su McLaren parte in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc, quinta l'altra rossa di Hamilton, retrocessa di 3 posizioni, penalità anche per il leader iridato Antonelli, relegato in quarta fila. Ascoltiamo il 19enne talento della Mercedes.
2: È stata una sessione difficile, credo che abbiamo fatto fatica con la temperatura gomme, soprattutto in Q2, eravamo troppo indietro e abbiamo dovuto fare uno step gigantesco per il Q3, quindi è stato comunque un insegnamento, potevamo comunque lottare per la pole. Peccato, perché sai, comunque partire terzo è meglio di partire quarto, perché parti sul lato pulito tutto, quindi diciamo che sarei stato più contento se avessi fatto terzo, però comunque si può fare un bel risultato e cercheremo di fare una buona partenza e di fare un buon passo.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Meteo.
3: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso umbre medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
0: Bentrovati e buona domenica ad Alessio Galea. Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata del Gay Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla causando la morte di una donna e almeno 16 feriti. Gianni De Gaetano.
4: Si chiama Abdul B, l'iniziale del cognome dell'uomo sospettato di essere alla guida del furgone bianco che ieri sera ha travolto la parata al Pride di Berlino nel parco Tiergarten, provocando la morte di una donna, 16 feriti, di cui 3 gravi. Secondo quanto trapelato, si tratta di un giovane di 21 anni che ha parenti nella capitale tedesca, già noto alle forze dell'ordine, legato ad ambienti islamisti e che lo scorso maggio ha lasciato il riformatorio. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto persone ferite da arma da taglio da un uomo vestito di nero con un macete. Ancora non è stato appurato se il sospettato fosse alla guida e a chi appartenesse il veicolo, comunque privato, non a noleggio. La procura di Berlino e l'ufficio investigativo criminale hanno assunto la direzione delle indagini che vengono condotte con l'ipotesi di un attentato. La polizia, che ha creato un portale dedicato, confida di ricevere segnalazioni e filmati, raccomandando alla popolazione di non avvicinarsi in nessun caso all'uomo ricercato o tentare un contatto diretto, potrebbe essere armato e pericoloso. L'area intorno al luogo del crimine è stata isolata e visionata con le telecamere termiche. Ci sarebbe già stata una perlustrazione in un appartamento risultato vuoto a Schönenberg.
0: Condanna unanime del mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della frangia più antagonista del movimento NoTav. Incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni, una cinquantina i manifestanti che sarebbero rimasti feriti. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna dal premier Meloni, lo Stato non si piega alla violenza. Duro anche l'intervento del vice premier Tajani, vergognosa la guerriglia dei NoTav, sinistra connivente, accuse respinte dalle opposizioni, il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vice premier Meloni, lo Stato non si piega alla violenza. Duro anche l'intervento del vice premier Tajani, vergognosa la guerriglia dei NoTav, sinistra connivente, accuse respinte dalle opposizioni, il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti, ferma condanna degli atti violenti.

0: Penalità anche per il leader iridato Antonelli, relegato in quarta fila. Ascoltiamo il 19enne talento della Mercedes.
1: È stata una sessione difficile, credo che abbiamo fatto fatica con la temperatura gomme, soprattutto in Q2, eravamo troppo indietro e abbiamo dovuto fare uno step gigantesco per il Q3, quindi è stato comunque un insegnamento, potevamo comunque lottare per la pole. Peccato perché, sai, comunque partire terzo è meglio di partire quarto, perché parti sul lato pulito, tutto, quindi diciamo che sarei stato più contento se avessi fatto terzo, però comunque si può fare un bel risultato e cercheremo di fare una buona partenza e di fare un buon passo.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, meno 6,31%, di ST Microelectronics, meno 13,60%, di Poste Italiane, meno 6,07% e di Stellantis, meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS, più 3,71%, Eni, più 6,05% e Intesa San Paolo, più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 0,92%, e da The Travelers, più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita delle 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawatt, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa di 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Meteo. Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Guerra in Medio Oriente, seconda notte senza attacchi USA contro l'Iran. Donald Trump ha accantonato per ora i piani di escalation significativa dell'offensiva militare contro l'Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte del Pentagono, già ridotte.

0: Di intercettori Patriot e munizioni per la difesa aerea in Medio Oriente. La svolta, scrive il New York Times, è arrivata nell'incontro del presidente coi principali consiglieri e membri dell'amministrazione. L'Iran intanto ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese.
1: Restiamo negli Stati Uniti. Alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump indossa a sorpresa il cappellino rosso con scritto Trump 2028 e annuncia l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. Ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo, dice chiudendo il suo intervento. L'ipotesi è tuttavia vietata dal 22° emendamento, anche se il presidente è convinto ci siano modi per aggirarlo. A 100 giorni dal voto di midterm, intanto, i sondaggi danno i Dem in vantaggio per conquistare il controllo di almeno una Camera.
0: In Italia la prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo Emiliano Lepore in seguito alle minacce comparse sui social network nei giorni scorsi dopo la morte di Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui Corriere della Sera e Repubblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni.
1: La polizia di Berlino ritiene di aver identificato almeno una persona sospettata di aver compiuto l'attentato al Pride ieri sera lanciando un furgone contro la folla. Sarebbe Abdul B, di 21 anni, anche se potrebbero esserci altri complici in fuga, forse autori di altri ferimenti. Il giovane ha una corporatura snella e i capelli neri. Indossava una felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. In un bollettino diramato dalla polizia della capitale tedesca si ritiene che una o più persone siano fuggite dal furgone e che diverse persone siano state ferite con armi da taglio.
0: Voltiamo pagina. I vigili del fuoco spagnoli stanno combattendo da stamattina contro un nuovo fronte di incendi vicino alla città di Valencia, dove almeno 15.000 persone sono state evacuate. La Spagna ha già evacuato decine di migliaia di persone dai villaggi a ovest di Madrid, dove le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti. Intanto il vasto incendio che ha devastato la Gironda nel sud-ovest della Francia ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme hanno distrutto finora circa 42.000 ettari di terreno e in totale 220.000 persone sono state evacuate.
1: Buone notizie in ambito sanitario. Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie a un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina, l'equipe della Clinica Oculistica Universitaria dell'Ospedale Molinette, guidata dal professor Michele Reibaldi, ha eseguito con successo un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina. L'eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. La paziente aveva perso completamente la vista a causa di un grave incidente stradale.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: GR News.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 13 e 36 minuti.
9: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
10: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 30 luglio al 2 agosto Bagno di Romagna, in provincia di Forlì Cesena, ospita i Giorni del Capitano. Si tratta di una rievocazione storica che si propone di mantenere viva una importante tradizione popolare, ovvero quella riferita al periodo della Val di Bagno, durante il quale ogni anno la famiglia dei Medici inviava una persona di fiducia a capitanare il territorio. La manifestazione, che quest'anno prevede uno spettacolo teatrale nella storica piazza Ricasoli, riscoprirà le tradizioni del Granducato di Toscana, che ha governato questo territorio fino al 1859 e che ancora oggi trovano la loro testimonianze tramite lo storico palazzo del Capitano di Via Fiorentina. Spostandoci più a sud, andiamo a visitare il borgo antico di Cirella, frazione del comune di Diamante, in provincia di Cosenza, dove è in corso la manifestazione Calici sotto le stelle. Il cuore dell'evento è il percorso di degustazione dedicato ai vini calabresi, con cantine provenienti da tutta la regione. Ogni calice diventa così occasione per conoscere vitigni, territori e storie produttive che raccontano la ricchezza enologica della Calabria, in abbinamento a prodotti tipici e proposte gastronomiche locali. Invece, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, in provincia di Ancona, torna la 26esima edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni 30, 40 e 50. Per 10 giorni la città marchigiana cambia atmosfera, con piazze, strade, lungomare, luoghi simbolo del centro storico che si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra concerti live, balli swing, auto d'epoca, mercatini vintage, spettacoli e appuntamenti vista mare. Il Summer Jamboree costituisce un'esperienza da vivere direttamente. Qui, infatti, il pubblico diventa parte della festa, tra social dance, lezioni e workshop dedicati all'indie hop, boogie woogie, balboa, jive e altri stili swing. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Una donna è morta e altre 6 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese in direzione Foggia. La vittima viaggiava su una delle 2 automobili coinvolte insieme ai 3 figli e a un uomo. Gli altri 2 feriti si trovavano a bordo della seconda vettura. Per la donna sono stati inutili tentativi di soccorso del personale del 118. I 3 bambini sono stati trasferiti all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, mentre gli adulti sono stati ricoverati al Policlinico e alla di Venere. Le 2 auto sono state sequestrate, vigili del fuoco e carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
11: Un automobilista di 35 anni è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo aver travolto e ucciso un ciclista di 76 anni. L'incidente è avvenuto durante la notte sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. Dopo l'impatto, il conducente non si è fermato e si è allontanato. I carabinieri sono riusciti a individuare rapidamente l'automobile attraverso i sistemi di lettura delle targhe. L'uomo, meccanico presso Leonardo, è stato trovato insieme alla compagna nel centro di Turbigo in stato confusionale e, secondo gli accertamenti, sotto l'effetto di droga e alcol.
2: È prevista per domani nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo di Rida Rachmouni, il 26enne tunisino accusato di aver ucciso e bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito. Secondo gli investigatori, tra i 2 vi sarebbe stato un incontro programmato. La vittima conosceva il giovane e avrebbe raggiunto la appuntamento senza percepire alcun pericolo. I contatti telefonici tra le 2 utenze erano iniziati il 28 giugno e si erano intensificati nelle ore precedenti il delitto. A indirizzare le indagini anche le immagini delle telecamere, un'impronta trovata sul portabagagli dell'auto e alcuni oggetti della vittima recuperati nel casolare dove il sospettato si nascondeva. Un telefono, un anello e una carta prepagata. Il movente resta riservato. Esposito sarebbe stato picchiato violentemente, dato alle fiamme, quando era ancora in vita.
11: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza incendi in Francia e in Spagna. Nel sud-ovest della Francia, il vasto rogo che ha devastato la Gironda minaccia ora la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme hanno già distrutto circa 42.000 ettari di territorio. Complessivamente, da mercoledì, sono state evacuate circa 220.000 persone. L'autostrada 63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri, mentre durante la notte sono state sgomberate 9 località a sud-est della città. In Spagna, almeno 15.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona di Valencia. Le operazioni di spegnimento restano particolarmente difficili a causa del vento e delle alte temperature.
2: Nuova escalation di tensione in Cisgiordania. Secondo i media locali, coloni israeliani avrebbero incendiato la moschea di Al-Rahma nella città di Kusra, a sud di Nablus. Al Jazeera ha diffuso immagini definite verificate che mostrano le fiamme all'interno dell'edificio religioso. Nelle stesse ore le forze israeliane hanno arrestato circa 80 palestinesi durante una vasta serie di operazioni in tutto il territorio. I raid sono arrivati dopo recenti attacchi nei quali sono morti 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Imposte anche severe restrizioni alla circolazione, con numerosi posti di blocco lungo le strade principali e agli ingressi dei villaggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Meteo.
12: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
13: News.
14: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamisti appena uscito dal riformatorio. Condanna unanime dal mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti rimasti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte dei NOTAV. Incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Una cinquantina di manifestanti feriti. Il presidente Mattarella, in una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna della premier Meloni. Lo Stato non si piega alla violenza, duro anche l'intervento del vice premier, ministro degli esteri Tajani. Vergognosa la guerriglia dei NOTAV, sinistra connivente. Accuse respinte al mittente dalle opposizioni. Il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti. Ferma condanna degli atti di violenza anche dai 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione. È stata una notte drammatica sulle strade italiane. Un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo, che era alla guida del veicolo, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese tra Bitonto e Giovinazzo. Morta una donna, 6 feriti, di cui 3 minorenni. 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno scorso, con un boom delle micro vacanze scelte da 7 italiani su 10. L'indagine Confiturismo, Confcommercio, SVG fotografa le vacanze estive degli italiani. La tendenza più marcata è la frammentazione delle ferie in più periodi brevi e spezzettati per quasi 7 italiani su 10. Spesa media complessiva pro capite 1.165 euro. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della Nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. La Federcalcio valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
8: Sono le 13 e 45 minuti.
13: News.
15: Bentrovati e buona domenica ad Alessio Galea. Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata del Gay Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla causando la morte di una donna e almeno 16 feriti. Gianni De Gaetano.
14: Si chiama Abdul B, l'iniziale del cognome dell'uomo sospettato di essere alla guida del furgone bianco che ieri sera ha travolto la parata al Pride di Berlino nel parco Tiergarten, provocando la morte di una donna, 16 feriti, di cui 3 gravi. Secondo quanto trapelato, si tratta di un giovane di 21 anni che ha parenti nella capitale tedesca, già noto alle forze dell'ordine, legato ad ambienti islamisti e che lo scorso maggio ha lasciato il riformatorio. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto persone ferite da arma da taglio da un uomo vestito di nero con un macete. Ancora non è stato appurato se il sospettato fosse alla guida e a chi appartenesse il veicolo, comunque privato, non a noleggio. La procura di Berlino e l'ufficio investigativo criminale hanno assunto la direzione delle indagini che vengono condotte con l'ipotesi di un attentato. La polizia, che ha creato un portale dedicato, confida di ricevere segnalazioni e filmati, raccomandando alla popolazione di non avvicinarsi in nessun caso all'uomo ricercato o tentare un contatto diretto, potrebbe essere armato e pericoloso. L'area intorno al luogo del crimine è stata isolata e visionata con le telecamere termiche. Ci sarebbe già stata una perlustrazione in un appartamento risultato vuoto a Schönenberg.
15: Condanna unanime del mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della frangia più antagonista del movimento NoTav. Incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni, una cinquantina i manifestanti che sarebbero rimasti feriti. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna dal premier Meloni, lo Stato non si piega alla violenza. Duro anche l'intervento del vice premier Tajani, vergognosa la guerriglia dei NoTav, sinistra connivente, accuse respinte dalle opposizioni, il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti, ferma condanna degli atti violenti anche da parte dei 5 Stelle AVS Italia Viva Azione. Scatta alle 15 il semaforo verde del Gran Premio d'Ungheria, undicesima gara del Mondiale di Formula 1. Lando Norris su McLaren parte in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc. Quinta l'altra rossa di Hamilton, retrocessa di 3 posizioni. Penalità anche per il leader iridato Antonelli, relegato in quarta fila. Ascoltiamo il 19enne talento della Mercedes.
16: È stata una sessione difficile, credo che abbiamo fatto fatica con la temperatura gomme, soprattutto in Q2, eravamo troppo indietro e abbiamo dovuto fare uno step gigantesco per il Q3, quindi è stato comunque un insegnamento, potevamo comunque lottare per la pole. Peccato perché, sai, comunque partire terzo è meglio di partire quarto, perché parti sul lato pulito tutto, quindi diciamo che sarei stato più contento se avessi fatto terzo, però comunque si può fare un bel risultato e cercheremo di fare una buona partenza e di fare un buon passo.
15: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
13: Meteo.
12: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso umbre medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
13: News.
15: Bentrovati e buona domenica ad Alessio Galea. Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata del Gay Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla causando la morte di una donna e almeno 16 feriti. Gianni De Gaetano.
14: Si chiama Abdul B, l'iniziale del cognome dell'uomo sospettato di essere alla guida del furgone bianco che ieri sera ha travolto la parata al Pride di Berlino nel parco Tiergarten, provocando la morte di una donna, 16 feriti, di cui 3 gravi. Secondo quanto trapelato, si tratta di un giovane di 21 anni che ha parenti nella capitale tedesca, già noto alle forze dell'ordine, legato ad ambienti islamisti e che lo scorso maggio ha lasciato il riformatorio. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto persone ferite da arma da taglio da un uomo vestito di nero con un macete. Ancora non è stato appurato se il sospettato fosse alla guida e a chi appartenesse il veicolo, comunque privato, non a noleggio. La procura di Berlino e l'ufficio investigativo criminale hanno assunto la direzione delle indagini che vengono condotte con l'ipotesi di un attentato. La polizia, che ha creato un portale dedicato, confida di ricevere segnalazioni e filmati, raccomandando alla popolazione di non avvicinarsi in nessun caso all'uomo ricercato o tentare un contatto diretto, potrebbe essere armato e pericoloso. L'area intorno al luogo del crimine è stata isolata e visionata con le telecamere termiche. Ci sarebbe già stata una perlustrazione in un appartamento risultato vuoto a Schönenberg.
15: Condanna unanime del mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della frangia più antagonista del movimento NoTav. Incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni, una cinquantina i manifestanti che sarebbero rimasti feriti. Il presidente della Repubblica Mattarella Mattarella, in una telefonata al ministro Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine. Ferma condanna dal premier Meloni, lo Stato non si piega alla violenza. Duro anche l'intervento del vice premier Tajani, vergognosa la guerriglia dei Notav, sinistra connivente. Accuse respinte dalle opposizioni, il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti. Ferma condanna degli atti violenti anche da parte dei 5 Stelle AVS Italia Viva Azione. Scatta alle 15 il semaforo verde del Gran Premio d'Ungheria, undicesima gara del Mondiale di Formula 1. Lando Norris su McLaren parte in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc, quinta l'altra rossa di Hamilton, retrocessa di 3 posizioni. Penalità anche per il leader iridato Antonelli, relegato in quarta fila. Ascoltiamo il 19enne talento della Mercedes.
16: È stata una sessione difficile, credo che abbiamo fatto fatica con la temperatura gomme, soprattutto in Q2, eravamo troppo indietro e abbiamo dovuto fare uno step gigantesco per il Q3, quindi è stato comunque un insegnamento, potevamo comunque lottare per la pole. Peccato, perché sai, comunque partire terzo è meglio di partire quarto, perché parti sul lato pulito tutto, quindi diciamo che sarei stato più contento se avessi fatto terzo, però comunque si può fare un bel risultato e cercheremo di fare una buona partenza e di fare un buon passo.
15: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
17: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
18: Economy News.
19: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1.500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
18: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 13 e 56 minuti.
18: News.
15: Bentrovati e buona domenica ad Alessio Galea. Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata del Gay Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla causando la morte di una donna e almeno 16 feriti. Gianni De Gaetano.
14: Si chiama Abdul B, l'iniziale del cognome dell'uomo sospettato di essere alla guida del furgone bianco che ieri sera ha travolto la parata al Pride di Berlino nel parco Tiergarten, provocando la morte di una donna, 16 feriti, di cui 3 gravi. Secondo quanto trapelato, si tratta di un giovane di 21 anni che ha parenti nella capitale tedesca, già noto alle forze dell'ordine, legato ad ambienti islamisti, e che lo scorso maggio ha lasciato il riformatorio. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto persone ferite da arma da taglio da un uomo vestito di nero con un macete. Ancora non è stato appurato se il sospettato fosse alla guida e a chi appartenesse il veicolo, comunque privato, non a noleggio. La procura di Berlino e l'ufficio investigativo criminale hanno assunto la direzione delle indagini, che vengono condotte con l'ipotesi di un attentato. La polizia, che ha creato un portale dedicato, confida di ricevere segnalazioni e filmati, raccomandando alla popolazione di non avvicinarsi in nessun caso all'uomo ricercato o tentare un contatto diretto, potrebbe essere armato e pericoloso. L'area intorno al luogo del crimine è stata isolata e visionata con le telecamere termiche. Ci sarebbe già stata una perlustrazione in un appartamento risultato vuoto a Schönenberg.
15: Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco vicino a Valencia. Circa 300.000 le persone evacuate solo in Spagna, mentre in Francia si contano 220.000 sfollati. Le fiamme, che hanno colpito duramente la Gironda, ora minacciano anche la periferia di Bordeaux. Condanna unanime del mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della frangia più antagonista del movimento NoTav. Incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. Una cinquantina i manifestanti che sarebbero rimasti feriti. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine. Ferma condanna dal premier Meloni: lo Stato non si piega alla violenza. Duro anche l'intervento del vice premier Tajani: vergognosa la guerriglia dei NoTav, sinistra connivente. Accuse respinte dalle opposizioni, il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti. Ferma condanna degli atti violenti anche da parte dei 5 Stelle, AVS e Italia Viva Azione. Notte drammatica sulle strade italiane: un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo che era alla guida del veicolo è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese tra Bitonto e Giovinazzo: morta una donna e 6 feriti, tra cui 3 minorenni. 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno scorso, con un boom delle micro vacanze scelte da 7 italiani su 10. L'indagine Confturismo Confcommercio fotografa le vacanze estive degli italiani. La tendenza più marcata è la frammentazione delle ferie in periodi più brevi per quasi 7 italiani su 10. Spesa media complessiva 1.165 euro pro capite. E con l'Italia divisa in due dal meteo, temporali al nord e al centro e caldo torrido al sud, prosegue il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso, previsti in viaggio circa 27 milioni di italiani, malgrado il prezzo di benzina e gasolio ai massimi. Il governo lavora per tentare di attenuare i rincari. Sentiamo Nicola De Muro.
20: Mai come quest'anno la partenza per le vacanze si sta trasformando in un vero e proprio salasso per gli italiani. I prezzi di benzina e diesel hanno registrato continui rincari, toccando per il gasolio i 2,16 euro al litro, oltre il record storico del marzo del 2022 all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Per la benzina il prezzo è di poco inferiore ai 2 euro, ma in autostrada è oltre quella soglia. Per contenere l'emergenza, il governo sta lavorando a un decreto d'urgenza per rinnovare lo sconto sulle accise, stimato tra i 20 e i 25 centesimi al litro, con l'obiettivo primario di riportare e stabilizzare i listini al di sotto dei 2 euro al litro. Nel weekend la premier Meloni ha incontrato ed è rimasta in stretto contatto con il ministro dell'economia Giorgetti per poter varare, al primo consiglio dei ministri utile, un decreto e attivare le misure entro il 1 agosto. C'è un problema di conti pubblici: i 3 tagli delle accise sui carburanti attivati dal governo dallo scorso scoppio della guerra in Iran di 20 centesimi al litro il primo e poi di 10 e di 5 centesimi sono costati diversi miliardi di euro alle casse dello Stato, nonostante l'effetto compensatorio delle cosiddette accise mobili. E sull'imminente intervento del governo c'è anche una criticità di natura opposta. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura un palliativo e chiedono un taglio strutturale.
15: Scatta alle 15 il semaforo verde del Gran Premio d'Ungheria, undicesima gara del Mondiale di Formula 1. Lando Norris su McLaren parte in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc. Quinta l'altra rossa di Hamilton, retrocessa di 3 posizioni. Penalità anche per il leader iridato Antonelli, relegato in quarta fila. Ascoltiamo il 19enne talento della Mercedes.
16: È stata una sessione difficile, credo che abbiamo fatto fatica con la temperatura gomme, soprattutto in Q2, eravamo troppo indietro e abbiamo dovuto fare uno step gigantesco per il Q3, quindi è stato comunque un insegnamento, potevamo comunque lottare per la pole. Peccato perché, sai, comunque partire terzo è meglio di partire quarto, perché parti sul lato pulito, tutto, quindi diciamo che sarei stato più contento se avessi fatto terzo, però comunque si può fare un bel risultato e cercheremo di fare una buona partenza e di fare un buon passo.
15: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
18: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 14 e 3 minuti.
18: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
21: Apriamo con gli esteri. A Berlino ieri intorno alle 22 un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite, 3 delle quali in modo grave. Stando ad alcuni testimoni, l'attentatore avrebbe abbandonato il veicolo e poi avrebbe aggredito altre persone con un'arma da taglio. C'è un sospetto ma non è stato ancora arrestato. Si tratta di un 21enne noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. La polizia tedesca non esclude la presenza di complici perché, riferisce, una o più persone sono fuggite dal veicolo.
1: Nuovo fronte di incendi in Spagna, dove è già stata dichiarata l'emergenza nazionale. Colpita la regione di Valencia e almeno 15.000 persone evacuate vicino alla capitale della comunità autonoma. Il perimetro delle fiamme di 21 km quadrati supera la capacità di spegnimento, dice il presidente regionale Pérez Yorca. A Madrid decine di migliaia di altri sfollati dai paesi a ovest della capitale. Lì le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti.
21: In Italia la prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi per la morte di Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani tra cui il Corriere della Sera e la Repubblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni.
1: Salgono a 126 i feriti tra le forze dell'ordine in seguito agli scontri di ieri nei cantieri della TAV a Chiomonte nell'Alta Val di Susa. Feriti 58 poliziotti, 48 carabinieri e 20 finanzieri. Incendiate 2 camionette dei carabinieri. In marcia manifestanti antagonisti no TAV hanno lanciato pietre e bombe carta. In risposta lacrimogeni e idranti. Scontri intensificati quando dal corteo alcuni incappucciati assalivano il cantiere con lanci di razzi. 450 gli identificati.
21: Maltempo, un'area depressionaria di origine atlantica sull'Italia porta rovesci anche di grande intensità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Forti temporali in corso sulla Toscana, dove c'è allerta arancione per maltempo, dopo che la perturbazione attesa è entrata nella notte dalla zona nord-ovest. Forti le raffiche di vento sulle Alpi Apuane, sull'Appennino, fino a quello pistoiese, nubifragine lucchese, dove si sono scagliati 3.400 fulmini in un'ora.
1: Chiudiamo parlando di medicina. Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie a un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. L'eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. La paziente aveva perso completamente la capacità visiva a causa di un gravissimo incidente stradale.
21: Ed era l'ultima notizia, a più tardi.
18: Viabilità.
22: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 43 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
18: Meteo.
12: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso umbro e medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
18: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
8: Sono le 14 e 7 minuti.
18: Sport.
0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La bufera che ha travolto Andrea Pirlo ha scardinato quella che ormai era una certezza sul nome del nuovo CT della Nazionale, chiamato a risollevare le sorti del movimento azzurro dopo l'ennesima debacle per la mancata qualificazione al terzo mondiale di fila. La vicenda legata al suo ruolo di ambassador di Fonbet, agenzia russa di scommesse, ha scatenato le reazioni del mondo politico e ora sta facendo vacillare la posizione del presidente della FIGC Giovanni Malagò, con Roberto Mancini, scelta numero uno dello stesso Malagò, che spera di tornare in corsa. Spera così tanto di aver rifiutato già quattro panchine: Benfica, Besiktas, Fulham e Nottingham Forest. Il numero uno del calcio italiano vuole fare chiarezza sulla questione Fonbet. I legali della FIGC sono al lavoro. Domenica ricca di amichevoli per le squadre di Serie A. Alle 16.30 l'Inter sfiderà il Karlsruhe. Alle 18 sarà poi il turno di Cannes-Roma, Lazio-Flaminia, Civita Castellana e Napoli-Carrarese. Alle 18.30 toccherà Frosinone-Ascoli, seguita alle 20 da Atalanta-Arezzo. Intanto sospiro di sollievo in casa Milan. Il difensore spagnolo Kila, entrato in campo all'intervallo nell'amichevole contro il Celtic, è stato costretto al cambio al 67esimo per un risentimento al retto femorale destro, ma gli esami strumentali effettuati hanno escluso la presenza di lesioni. Siamo ai motori, conto alla rovescia agli sgoccioli per l'undicesimo Gran Premio del Mondiale di Formula 1, ultimo prima della sosta. Il via alle 15 con Norris e la McLaren in pole e la Ferrari di Leclerc con il Monegasco in prima fila. Hamilton quinto e Antonelli settimo dopo le penalità incassate ieri. Budapest non è decisiva, ma potrebbe essere uno snodo importante per il campionato. E intanto, dopo mesi di rumors e indiscrezioni, la Formula 1 ha ufficializzato l'ingresso della Malesia nel calendario di questa stagione per recuperare il Gran Premio del Bahrain, cancellato ad aprile a causa del conflitto in Medio Oriente. Si correrà il 4 ottobre nel fine settimana di pausa tra il GP di Baku e quello di Singapore. La scherma alla seconda giornata dei mondiali di Hong Kong 2026 regala all'Italia la terza medaglia della rassegna. Davide Diveroli si è qualificato per la finale per l'oro nella spada maschile individuale, battuto in semifinale 15-13 il giapponese Masaru Yamada. Volley, l'Italia piega la Cina 3-1 e chiude al terzo posto la Nations League. Nella finale di Macao le azzurre sono state brave a resettare dopo il KO con il Brasile nella semifinale di ieri e trovare le energie per salire sul podio della manifestazione per il terzo anno di fila. A trascinare la nazionale i 26 punti di Antropova e i 13 di Far. Ora per Velasco c'è poco meno di un mese per preparare al meglio l'europeo che per la nazionale scatterà il 21 agosto a Göteborg. Pallanuoto, il terzo posto del Settebello e il titolo della Grecia all'ultima giornata della World Cup si è consumata così, restituendo il sorriso agli azzurri, sconfitti in semifinale proprio dai nuovi campioni. Nella sfida di consolazione con l'Australia, rivelazione del torneo, la squadra di campagna comanda dall'inizio chiudendo sul 16-10. E per ora è tutto, ma più tardi.
18: Meteo.
12: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso umbro e medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
18: Economy News.
19: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 14 e 14 minuti.
18: News.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Una donna è morta e altre 6 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese in direzione Foggia. La vittima viaggiava su una delle 2 automobili coinvolte insieme ai 3 figli e a un uomo. Gli altri 2 feriti si trovavano a bordo della seconda vettura. Per la donna sono stati inutili tentativi di soccorso del personale del 118. I 3 bambini sono stati trasferiti all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, mentre gli adulti sono stati ricoverati al Policlinico e alla di Venere. Le 2 auto sono state sequestrate, vigili del fuoco e carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
3: Un automobilista di 35 anni è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo aver travolto e ucciso un ciclista di 76 anni. L'incidente è avvenuto durante la notte sulla statale Gallaratese a Turbigo in provincia di Milano. Dopo l'impatto il conducente non si è fermato e si è allontanato. I carabinieri sono riusciti a individuare rapidamente l'automobile attraverso i sistemi di lettura delle targhe. L'uomo, meccanico presso Leonardo, è stato trovato insieme alla compagna nel centro di Turbigo in stato confusionale e, secondo gli accertamenti, sotto l'effetto di droga e alcol.
2: È prevista per domani nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo di Rida Rachmouni, il 26enne tunisino accusato di aver ucciso e bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito. Secondo gli investigatori, tra i 2 vi sarebbe stato un incontro programmato. La vittima conosceva il giovane e avrebbe raggiunto l'appuntamento momento senza percepire alcun pericolo. I contatti telefonici tra le due utenze erano iniziati il 28 giugno e si erano intensificati nelle ore precedenti il delitto. A indirizzare le indagini anche le immagini delle telecamere, un'impronta trovata sul portabagagli dell'auto e alcuni oggetti della vittima recuperati nel casolare dove il sospettato si nascondeva. Un telefono, un anello e una carta prepagata. Il movente resta riservato. Esposito sarebbe stato picchiato violentemente dato alle fiamme quando era ancora in vita.
11: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza incendi in Francia e in Spagna. Nel sud-ovest della Francia, il Basso Rogo, che ha devastato la Gironda, minaccia ora la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme hanno già distrutto circa 42.000 ettari di territorio. Complessivamente, da mercoledì sono state evacuate circa 220.000 persone. L'autostrada 63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 km, mentre durante la notte sono state sgomberate 9 località a sud-est della città. In Spagna, almeno 15.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona di Valencia. Le operazioni di spegnimento restano particolarmente difficili a causa del vento e delle alte temperature.
2: Nuova escalation di tensione in Cisgiordania. Secondo i media locali, coloni israeliani avrebbero incendiato la moschea di Al-Rakma nella città di Kusra, a sud di Nablus. Al Jazeera ha diffuso immagini definite verificate che mostrano le fiamme all'interno dell'edificio religioso. Nelle stesse ore le forze israeliane hanno arrestato circa 80 palestinesi durante una vasta serie di operazioni in tutto il territorio. I raid sono arrivati dopo recenti attacchi nei quali sono morti 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Imposte anche severe restrizioni alla circolazione, con numerosi posti di blocco lungo le strade principali e agli ingressi dei villaggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Viabilità.
22: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: Meteo.
12: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso umbre medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
17: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, meno 6,31%, di ST Microelectronics, meno 13,60%, di Poste Italiane, meno 6,07% e di Stellantis, meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS, più 3,71%, Eni, più 6,05% e Intesa San Paolo, più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 0,92%, e da The Travelers, più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawatt. Vattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. Sport.
0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La bufera che ha travolto Andrea Pirlo ha scardinato quella che ormai era una certezza sul nome del nuovo CT della Nazionale, chiamato a risollevare le sorti del movimento azzurro dopo l'ennesima debacle per la mancata qualificazione al terzo mondiale di fila. La vicenda legata al suo ruolo di ambassador di Fonbet, agenzia russa di scommesse, ha scatenato le reazioni del mondo politico e ora sta facendo vacillare la posizione del presidente della FIGC Giovanni Malagò, con Roberto Mancini, scelta numero uno dello stesso Malagò, che spera di tornare in corsa. Spera così tanto ad aver rifiutato già 4 panchine: Benfica, Besiktas, Fulham e Nottingham Forest. Il numero uno del calcio italiano vuole fare chiarezza sulla questione Fonbet. I legali della FIGC sono al lavoro. Domenica ricca di amichevoli per le squadre di Serie A. Alle 16:30 l'Inter sfiderà il Karlsruhe. Alle 18 sarà poi il turno di Cannes-Roma, Lazio-Flaminia, Civita Castellana e Napoli-Carrarese. Alle 18:30 toccherà Frosinone-Ascoli, seguita alle 20 da Atalanta-Arezzo. Intanto sospiro di sollievo in casa Milan. Il difensore spagnolo Kila, entrato in campo all'intervallo nell'amichevole contro il Celtic, è stato costretto al cambio al 67esimo per un risentimento al retto femorale destro, ma gli esami strumentali effettuati hanno escluso la presenza di lesioni. Siamo ai motori, conto alla rovescia agli sgoccioli per l'11° Gran Premio del Mondiale di Formula 1, ultimo prima della sosta. Il via alle 15 con Norris e la McLaren in pole e la Ferrari di Leclerc con il Monegasco in prima fila. Hamilton quinto e Antonelli settimo dopo le penalità incassate ieri. Budapest non è decisiva, ma potrebbe essere uno snodo importante per il campionato. E intanto, dopo mesi di rumors e indiscrezioni, la Formula 1 ha ufficializzato l'ingresso della Malesia nel calendario di questa stagione per recuperare il Gran Premio del Bahrain, cancellato ad aprile a causa del conflitto in Medio Oriente. Si correrà il 4 ottobre, nel fine settimana di pausa tra il GP di Baku e quello di Singapore. La scherma alla seconda giornata dei Mondiali di Hong Kong 2026 regala all'Italia la terza medaglia della rassegna. Davide Di Veroli si è qualificato per la finale per l'oro nella spada maschile individuale, battuto in semifinale 15-13 il giapponese Masaru Yamada. Volley, l'Italia piega la Cina 3-1 e chiude al terzo posto la Nations League. Nella finale di Macao le azzurre sono state brave a resettare dopo il KO con il Brasile nella semifinale di ieri e trovare le energie per salire sul podio della manifestazione per il terzo anno di fila. A trascinare la nazionale i 26 punti di Antropova e i 13 di Far. Ora per Velasco c'è poco meno di un mese per preparare al meglio l'europeo che per la nazionale scatterà il 21 agosto a Göteborg. Pallanuoto, il terzo posto del Settebello e il titolo della Grecia all'ultima giornata della World Cup Cup. Si è consumata così, restituendo il sorriso agli azzurri, sconfitti in semifinale proprio dai nuovi campioni. Nella sfida di consolazione con l'Australia, rivelazione del torneo, la squadra di campagna comanda dall'inizio, chiudendo sul 16-10. E per ora è tutto, ma più tardi.
18: Meteo.
12: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso umbre e medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
18: Viabilità.
22: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
18: Economy News.
19: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acqua Panna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente, specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera

0: in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi sei mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale, che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante, che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito, Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
2: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 14 e 32 minuti.
6: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 30 luglio al 2 agosto Bagno di Romagna, in provincia di Forlì Cesena, ospita i Giorni del Capitano. Si tratta di una rievocazione storica che si propone di mantenere viva una importante tradizione popolare, ovvero quella riferita al periodo della Val di Bagno, durante il quale ogni anno la famiglia dei Medici inviava una persona di fiducia a capitanare il territorio. La manifestazione, che quest'anno prevede uno spettacolo teatrale nella storica piazza Ricasoli, riscoprirà le tradizioni del Granducato di Toscana, che ha governato questo territorio fino al 1859 e che ancora oggi trovano la loro testimonianze tramite lo storico Palazzo del Capitano di Via Fiorentina. Spostandoci più a sud, andiamo a visitare il borgo antico di Cirella, frazione del comune di Diamante, in provincia di Cosenza, dove è in corso la manifestazione Calici sotto le stelle. Il cuore dell'evento è il percorso di degustazione dedicato ai vini calabresi, con cantine provenienti da tutta la regione. Ogni calice diventa così

0: Occasione per conoscere vitigni, territori e storie produttive che raccontano la ricchezza enologica della Calabria, in abbinamento a prodotti tipici e proposte gastronomiche locali. Invece, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, in provincia di Ancona, torna la 26esima edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni 30, 40 e 50. Per 10 giorni la città marchigiana cambia atmosfera, con piazze, strade, lungomare, luoghi simbolo del centro storico che si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra concerti live, balli swing, auto d'epoca, mercatini vintage, spettacoli e appuntamenti vista mare. Il Summer Jamboree costituisce un'esperienza da vivere direttamente. Qui, infatti, il pubblico diventa parte della festa, tra social dance, lezioni e workshop dedicati all'indie hop, boogie woogie, balboa, jive e altri stili swing. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Bentrovati e buona domenica ad Alessio Galea. Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata del Gay Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla causando la morte di una donna e almeno 16 feriti. Gianni De Gaetano.
2: Si chiama Abdul B, l'iniziale del cognome dell'uomo sospettato di essere alla guida del furgone bianco che ieri sera ha travolto la parata al Pride di Berlino nel parco Tiergarten, provocando la morte di una donna, 16 feriti, di cui 3 gravi. Secondo quanto trapelato, si tratta di un giovane di 21 anni che ha parenti nella capitale tedesca, già noto alle forze dell'ordine, legato ad ambienti islamisti e che lo scorso maggio ha lasciato il riformatorio. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto persone ferite da arma da taglio da un uomo vestito di nero con un macete. Ancora non è stato appurato se il sospettato fosse alla guida e a chi appartenesse il veicolo, comunque privato, non a noleggio. La procura di Berlino e l'ufficio investigativo criminale hanno assunto la direzione delle indagini che vengono condotte con l'ipotesi di un attentato. La polizia, che ha creato un portale dedicato, confida di ricevere segnalazioni e filmati, raccomandando alla popolazione di non avvicinarsi in nessun caso all'uomo ricercato o tentare un contatto diretto, potrebbe essere armato e pericoloso. L'area intorno al luogo del crimine è stata isolata e visionata con le telecamere termiche. Ci sarebbe già stata una perlustrazione in un appartamento risultato vuoto a Schönenberg.
1: Condanna unanime del mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della frangia più antagonista del movimento NoTav. Incendiate 2 camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni, una 50 i manifestanti che sarebbero rimasti feriti. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine. Ferma condanna dal premier Meloni, lo Stato non si piega alla violenza. Duro anche l'intervento del vice premier Tajani, vergognosa la guerriglia dei NoTav, sinistra connivente. Accuse respinte dalle opposizioni, il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti. Ferma condanna degli atti violenti anche da parte dei 5 Stelle, AVS e Italia Viva Azione. Scatta alle 15 il semaforo verde del Gran Premio d'Ungheria, 11ª gara del Mondiale di Formula 1. Lando Norris su McLaren parte in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc, quinta l'altra rossa di Hamilton, retrocessa di 3 posizioni. Penalità anche per il leader iridato Antonelli, relegato in quarta fila. Ascoltiamo il 19enne talento della Mercedes.
3: È stata una sessione difficile, credo che abbiamo fatto fatica con la temperatura gomme, soprattutto in Q2, eravamo troppo indietro e abbiamo dovuto fare uno step gigantesco per il Q3, quindi è stato comunque un insegnamento, potevamo comunque lottare per la pole. Peccato, perché sai, comunque partire terzo è meglio di partire quarto, perché parti sul lato pulito tutto, quindi diciamo che sarei stato più contento se avessi fatto terzo, però comunque si può fare un bel risultato e cercheremo di fare una buona partenza e di fare un buon passo.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Meteo. perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
6: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 14 e 39 minuti.
5: Sport.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La bufera che ha travolto Andrea Pirlo ha scardinato quella che ormai era una certezza sul nome del nuovo CT della nazionale, chiamato a risollevare le sorti del movimento azzurro dopo l'ennesima debacle per la mancata qualificazione al terzo mondiale di fila. La vicenda legata al suo ruolo di ambassador di Fonbet, agenzia russa di scommesse, ha scatenato le reazioni del mondo politico e ora sta facendo vacillare la posizione del presidente della FIGC Giovanni Malagò, con Roberto Mancini, scelta numero uno dello stesso Malagò, che spera di tornare in corsa. Spera così tanto da aver rifiutato già quattro panchine: Benfica, Besiktas, Fulham e Nottingham Forest. Il numero uno del calcio italiano vuole fare chiarezza sulla questione Fonbet. I legali della FIGC sono al lavoro. Domenica ricca di amichevoli per le squadre di Serie A. Alle 16.30 l'Inter sfiderà il Karlsruhe. Alle 18 sarà poi il turno di Cannes-Roma, Lazio-Flaminia, Civita Castellana e Napoli-Carrarese. Alle 18.30 toccherà Frosinone-Ascoli, seguita alle 20 da Atalanta-Arezzo. Intanto sospiro di sollievo in casa Milan. Il difensore spagnolo Kila, entrato in campo all'intervallo nell'amichevole contro il Celtic, è stato costretto al cambio al 67esimo per un risentimento al retto femorale destro, ma gli esami strumentali effettuati hanno escluso la presenza di lesioni. Siamo ai motori, conto alla rovescia agli sgoccioli per l'11esimo Gran Premio del Mondiale di Formula 1, ultimo prima della sosta. Il via alle 15 con Norris e la McLaren in pole e la Ferrari di Leclerc con il Monegasco in prima fila. Hamilton quinto e Antonelli settimo dopo le penalità incassate ieri. Budapest non è decisiva, ma potrebbe essere uno snodo importante per il campionato. E intanto, dopo mesi di rumors e indiscrezioni, la Formula 1 ha ufficializzato l'ingresso della Malesia nel calendario di questa stagione per recuperare il Gran Premio del Bahrain, cancellato ad aprile a causa del conflitto in Medio Oriente. Si correrà il 4 ottobre, nel fine settimana di pausa tra il GP di Baku e quello di Singapore. La scherma alla seconda giornata dei Mondiali di Hong Kong 2026 regala all'Italia la terza medaglia della rassegna. Davide Di Veroli si è qualificato per la finale per l'oro nella spada maschile individuale, battuto in semifinale 15-13 il giapponese Masaru Yamada. Volley, l'Italia piega la Cina 3-1 e chiude al terzo posto la Nations League. Nella finale di Macao le azzurre sono state brave a resettare dopo il KO con il Brasile nella semifinale di ieri e trovare le energie per salire sul podio della manifestazione per il terzo anno di fila. A trascinare la nazionale i 26 punti di Antropova e i 13 di Far. Ora per Velasco c'è poco meno di un mese per preparare al meglio l'europeo che per la nazionale scatterà il 21 agosto a Göteborg. Pallanuoto, il terzo posto del Settebello e il titolo della Grecia all'ultima giornata della World Cup si è consumata così, restituendo il sorriso agli azzurri, sconfitti in semifinale proprio dai nuovi campioni. Nella sfida di consolazione con l'Australia, rivelazione del torneo, la squadra di campagna comanda dall'inizio chiudendo sul 16-10. E per ora è tutto, ma più tardi.
5: Meteo.
4: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
6: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
9: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1.500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 14 e 47 minuti.
9: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Apriamo con gli esteri. A Berlino, ieri intorno alle 22, un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave. Stando ad alcuni testimoni, l'attentatore avrebbe abbandonato il veicolo e poi avrebbe aggredito altre persone con un'arma da taglio. C'è un sospetto, ma non è stato ancora arrestato. Si tratta di un 21enne noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. La polizia tedesca non esclude la presenza di complici perché, riferisce, una o più persone sono fuggite dal veicolo.
11: Nuovo fronte di incendi in Spagna, dove è già stata dichiarata l'emergenza nazionale. Colpita la regione di Valencia e almeno 15.000 persone evacuate vicino alla capitale della comunità autonoma. Il perimetro delle fiamme di 21 km quadrati supera la capacità di spegnimento, dice il presidente regionale Pérez Llorca. A Madrid decine di migliaia di altri sfollati dai paesi a ovest della capitale. Lì le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti.
12: In Italia la prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi per la morte di Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera e la Repubblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni.
11: Salgono a 126 i feriti tra le forze dell'ordine in seguito agli scontri di ieri nei cantieri della TAV a Chiomonte, nell'Alta Val di Susa. Feriti 58 poliziotti, 48 carabinieri e 20 finanzieri. Incendiate due camionette dei carabinieri. In marcia manifestanti, antagonisti no TAV, hanno lanciato pietre e bombe carta in risposta a lacrimogeni e idranti. Scontri intensificati quando dal corteo alcuni incappucciati assalivano il cantiere con lanci di razzi, 450 gli identificati.
12: Maltempo, un'area depressionaria di origine atlantica sull'Italia, porta rovesci anche di grande intensità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Forti temporali in corso sulla Toscana, dove c'è allerta arancione per maltempo, dopo che la perturbazione attesa è entrata nella notte dalla zona nord-ovest. Forti le raffiche di vento sulle Alpi Apuane, sull'Appennino, fino a quello pistoiese, nubi fragili nel Lucchese, dove si sono scagliati 3.400 fulmini in un'ora.
11: Chiudiamo parlando di medicina. Per la prima volta al mondo, una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie a un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. L'eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. La paziente aveva perso completamente la capacità visiva a causa di un gravissimo incidente stradale.
12: Ed era l'ultima notizia, a più tardi.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, meno 6,31%, di ST Microelectronics, meno 13,60%, di Poste Italiane, meno 6,07% e di Stellantis, meno 2,67%. Mentre a crescere sono Banca MPS, più 3,71%, Eni, più 6,05% e Intesa San Paolo, più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 0,92%, e da The Travelers, più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai, a sua volta, ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile, con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile, con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Viabilità.
6: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96,400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35,200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Meteo.
4: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso umbre medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Sono le 14 e 55 minuti.
5: Sport.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La bufera che ha travolto Andrea Pirlo ha scardinato quella che ormai era una certezza sul nome del nuovo CT della Nazionale. Chiamato a risollevare le sorti del movimento azzurro dopo l'ennesima debacle per la mancata qualificazione al terzo mondiale di fila. La vicenda legata al suo ruolo di ambassador di Fonbet, agenzia russa di scommesse, ha scatenato le reazioni del mondo politico e ora sta facendo vacillare la posizione del presidente della FIGC Giovanni Malagò, con Roberto Mancini, scelta numero uno dello stesso Malagò, che spera di tornare in corsa. Spera così tanto d'aver rifiutato già 4 panchine: Benfica, Besiktas, Fulham e Nottingham Forest. Il numero uno del calcio italiano vuole fare chiarezza sulla questione Fonbet. I legali della FIGC sono al lavoro. Domenica ricca di amichevoli per le squadre di Serie A. Alle 16:30 l'Inter sfiderà il Karlsruhe. Alle 18 sarà poi il turno di Cannes-Roma, Lazio-Flaminia, Civita Castellana e Napoli-Carrarese. Alle 18:30 toccherà Frosinone-Ascoli, seguita alle 20 da Atalanta-Arezzo. Intanto sospiro di sollievo in casa Milan. Il difensore spagnolo Kila, entrato in campo all'intervallo nell'amichevole contro il Celtic, è stato costretto al cambio al 67esimo per un risentimento al retto femorale destro, ma gli esami strumentali effettuati hanno escluso la presenza di lesioni. Siamo ai motori, conto alla rovescia agli sgoccioli per l'11° Gran Premio del Mondiale di Formula 1, ultimo prima della sosta. Il via alle 15 con Norris e la McLaren in pole e la Ferrari di Leclerc con il Monegasco in in prima fila. Hamilton quinto e Antonelli settimo dopo le penalità incassate ieri. Budapest non è decisiva, ma potrebbe essere uno snodo importante per il campionato. E intanto, dopo mesi di rumors e indiscrezioni, la Formula 1 ha ufficializzato l'ingresso della Malesia nel calendario di questa stagione per recuperare il Gran Premio del Bahrain, cancellato ad aprile a causa del conflitto in Medio Oriente. Si correrà il 4 ottobre, nel fine settimana di pausa tra il GP di Baku e quello di Singapore. La scherma alla seconda giornata dei mondiali di Hong Kong 2026 regala all'Italia la terza medaglia della rassegna. Davide Di Veroli si è qualificato per la finale per l'oro nella spada maschile individuale, battuto in semifinale 15-13 il giapponese Masaru Yamada. Volley, l'Italia piega la Cina 3-1 e chiude al terzo posto la Nations League. Nella finale di Macao le azzurre sono state brave a resettare dopo il KO con il Brasile nella semifinale di ieri e trovare le energie per salire sul podio della manifestazione per il terzo anno di fila. A trascinare la nazionale i 26 punti di Antropova e i 13 di Far. Ora per Velasco c'è poco meno di un mese per preparare al meglio l'europeo che per la nazionale scatterà il 21 agosto a Göteborg. Pallanuoto, il terzo posto del Settebello e il titolo della Grecia all'ultima giornata della World Cup si è consumata così, restituendo il sorriso agli azzurri, sconfitti in semifinale proprio dai nuovi campioni. Nella sfida di consolazione con l'Australia, rivelazione del torneo, la squadra di campagna comanda dall'inizio chiudendo sul 16-10. E per ora è tutto, ma più tardi.
5: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1.500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News.
7: Sono le 15 ed un minuto.
5: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Apriamo con gli esteri. Continuano gli incendi in Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia il vasto rogo che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno. In totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. Alle 4 di questa domenica la superficie bruciata stimata è di 42.000 ettari, ha dichiarato la prefettura, aggiungendo che l'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri.
11: E in Spagna è già stata dichiarata l'emergenza nazionale. Colpita la regione di Valencia e almeno 15.000 persone evacuate vicino alla capitale della comunità autonoma. Il perimetro delle fiamme di 21 chilometri quadrati supera la capacità di spegnimento, dice il presidente regionale Pérez Yorca. A Madrid decine di migliaia di altri sfollati dai paesi a ovest della capitale. Lì le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti.
12: A Berlino ieri intorno alle 22 un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave. Stando ad alcuni testimoni, l'attentatore avrebbe abbandonato il veicolo e poi avrebbe aggredito anche alcune persone con un'arma da taglio. C'è un sospetto, ma non è stato ancora arrestato. Si tratta di un 21enne noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. La polizia tedesca non esclude la presenza di complici perché, riferisce, uno o più persone sono fuggite dal veicolo.
11: Un 35enne è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo che nella notte del 26 luglio sulla statale Galleratese a Turbigo, in provincia di Milano, ha travolto e ucciso un uomo di 76 anni che era in bicicletta. Il 35enne non si è infatti fermato a prestare soccorso. I carabinieri di Legnano e Cuggiono, con l'analisi lettura targhe, hanno rapidamente individuato la macchina e, su segnalazione di un cittadino, hanno trovato il guidatore insieme alla compagna in centro a Turbigo, in stato confusionale sotto l'effetto di alcol e droga.
12: Buone notizie in ambito sanitario. Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie ad un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina, l'equipe della Clinica Oculistica Universitaria dell'Ospedale Molinette, guidata dal professor Michele Reimbaldi, ha eseguito con successo un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina. L'eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni totali di cecità. La paziente aveva perso completamente la vista a causa di un grave incidente stradale.
11: Lo sport ora è ufficiale. La Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre 2026. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento, soggetto ad accordi finali e approvazione ufficiale, diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico.
12: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
4: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
6: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 15 e 6 minuti.
5: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Apriamo con gli esteri. Continuano gli incendi in Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia il vasto rogo che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno. In totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. Alle 4 di questa domenica la superficie bruciata stimata è di 42.000 ettari, ha dichiarato la prefettura, aggiungendo che l'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri.
11: E in Spagna è già stata dichiarata l'emergenza nazionale. Colpita la regione di Valencia e almeno 15.000 persone evacuate vicino alla capitale della comunità autonoma. Il perimetro delle fiamme di 21 chilometri quadrati supera la capacità di spegnimento, dice il presidente regionale Pérez Yorca. A Madrid decine di migliaia di altri sfollati dai paesi a ovest della capitale. Lì le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti.
12: A Berlino ieri intorno alle 22 un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave. Stando ad alcuni testimoni, l'attentatore avrebbe abbandonato il veicolo e poi avrebbe aggredito anche alcune persone con un'arma da taglio. C'è un sospetto, ma non è stato ancora arrestato. Si tratta di un 21enne noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. La polizia tedesca non esclude la presenza di complici perché, riferisce, uno o più persone sono fuggite dal veicolo.
11: Un 35enne è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo che nella notte del 26 luglio sulla statale Galleratese a Turbigo, in provincia di Milano, ha travolto e ucciso un uomo di 76 anni che era in bicicletta. Il 35enne non si è infatti fermato a prestare soccorso. I carabinieri di Legnano e Cuggiono, con l'analisi lettura targhe, hanno rapidamente individuato la macchina e, su segnalazione di un cittadino, hanno trovato il guidatore insieme alla compagna in centro a Turbigo, in stato confusionale sotto l'effetto di alcol e droga.
12: Buona notizia in ambito sanitario: per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie ad un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina, l'equipe della Clinica Oculistica Universitaria dell'Ospedale Molinette, guidata dal professor Michele Reimbaldi, ha eseguito con successo un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina. L'eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni totali di cecità. La paziente aveva perso completamente la vista a causa di un grave incidente stradale.
11: Lo sport ora è ufficiale. La Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre 2026. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento, soggetto ad accordi finali e approvazione ufficiale, diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico.
12: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
4: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
6: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
14: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1.500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 15 e 18 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Continuano gli incendi in Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia il vasto rogo che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno. In totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. Alle 4 di questa domenica la superficie bruciata stimata è di 42.000 ettari, ha dichiarato la prefettura, aggiungendo che l'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri.
1: E in Spagna è già stata dichiarata l'emergenza nazionale. Colpita la regione di Valencia e almeno 15.000 persone evacuate vicino alla capitale della comunità autonoma. Il perimetro delle fiamme di 21 chilometri quadrati supera la capacità di spegnimento, dice il presidente regionale Pérez Yorca. A Madrid decine di migliaia di altri sfollati dai paesi a ovest della capitale. Lì le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti.
2: A Berlino ieri intorno alle 22 un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave. Stando ad alcuni testimoni, l'attentatore avrebbe abbandonato il veicolo e poi avrebbe aggredito anche alcune persone con un'arma da taglio. C'è un sospetto, ma non è stato ancora arrestato. Si tratta di un 21enne noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. La polizia tedesca non esclude la presenza di complici perché, riferisce, uno più persone sono fuggite dal veicolo.
1: Un 35enne è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo che nella notte del 26 luglio sulla statale Galleratese a Turbigo, in provincia di Milano, ha travolto e ucciso un uomo di 76 anni che era in bicicletta. Il 35enne non si è infatti fermato a prestare soccorso. I carabinieri di Legnano e Cuggiono, con l'analisi lettura targhe, hanno rapidamente individuato la macchina e, su segnalazione di un cittadino, hanno trovato il guidatore insieme alla compagna in centro a Turbigo, in stato confusionale sotto l'effetto di alcol e droga.
2: Buona notizia in ambito sanitario: per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie ad un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina, l'equipe della Clinica Oculistica Universitaria dell'Ospedale Molinette, guidata dal professor Michele Reimbaldi, ha eseguito con successo un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina. L'eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni totali di cecità. La paziente aveva perso completamente la vista a causa di un grave incidente stradale.
1: Lo sport ora è ufficiale. La Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre 2026. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento, soggetto ad accordi finali e approvazione ufficiale, diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35 200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 15 e 22 minuti.
5: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Continuano gli incendi in Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia il vasto rogo che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno. In totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. Alle 4 di questa domenica la superficie bruciata stimata è di 42.000 ettari, ha dichiarato la prefettura, aggiungendo che l'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri.
1: E in Spagna è già stata dichiarata l'emergenza nazionale. Colpita la regione di Valencia e almeno 15.000 persone evacuate vicino alla capitale della comunità autonoma. Il perimetro delle fiamme di 21 chilometri quadrati supera la capacità di spegnimento, dice il presidente regionale Pérez Yorca. A Madrid decine di migliaia di altri sfollati dai paesi a ovest della capitale. Lì le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti.
2: A Berlino ieri intorno alle 22 un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave. Stando ad alcuni testimoni, l'attentatore avrebbe abbandonato il veicolo e poi avrebbe aggredito anche alcune persone con un'arma da taglio. C'è un sospetto, ma non è stato ancora arrestato. Si tratta di un 21enne noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. La polizia tedesca non esclude la presenza di complici perché, riferisce, uno o più persone sono fuggite dal veicolo.
1: Un 35enne è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo che nella notte del 26 luglio sulla statale Galleratese a Turbigo, in provincia di Milano, ha travolto e ucciso un uomo di 76 anni che era in bicicletta. Il 35enne non si è infatti fermato a prestare soccorso. I carabinieri di Legnano e Cuggiono, con l'analisi lettura targhe, hanno rapidamente individuato la macchina e, su segnalazione di un cittadino, hanno trovato il guidatore insieme alla compagna in centro a Turbigo, in stato confusionale sotto l'effetto di alcol e droga.
2: Buone notizie in ambito sanitario. Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie ad un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina l'equipe della clinica oculistica universitaria dell'ospedale Molinette, guidata dal professor Michele Reimbaldi, ha eseguito con successo un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina. L'eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni totali di cecità. La paziente aveva perso completamente la vista a causa di un grave incidente stradale.
1: Lo sport ora è ufficiale. La Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre 2026. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento, soggetto ad accordi finali e approvazione ufficiale, diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
3: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia meno 6,31%, di ST Microelectronics meno 13,60%, di Poste Italiane meno 6,07% e di Stellantis meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS più 3,71%, Eni più 6,05% e Intesa San Paolo più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 0,92% e da The Travelers più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon con il meno 9,40%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 0,92% e da The Travelers più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che

0: da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai, a sua volta, ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile, con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile, con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawatt. Vattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News.
2: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 15 e 31 minuti.
7: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
8: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 30 luglio al 2 agosto Bagno di Romagna, in provincia di Forlì Cesena, ospita I Giorni del Capitano. Si tratta di una rievocazione storica che si propone di mantenere viva una importante tradizione popolare, ovvero quella riferita al periodo della Val di Bagno, durante il quale ogni anno la famiglia dei Medici inviava una persona di fiducia a capitanare il territorio. La manifestazione, che quest'anno prevede uno spettacolo teatrale nella storica piazza Ricasoli, riscoprirà le tradizioni del Granducato di Toscana, che ha governato questo territorio fino al 1859 e che ancora oggi trovano la loro testimonianze tramite lo storico Palazzo del Capitano di Via Fiorentina. Spostandoci più a sud, andiamo a visitare il borgo antico di Cirella, frazione del comune di Diamante, in provincia di Cosenza, dove è in corso la manifestazione Calici sotto le stelle. Il cuore dell'evento è il percorso di degustazione dedicato ai vini calabresi, con cantine provenienti da tutta la regione. Ogni calice diventa così occasione per conoscere vitigni, territori e storie produttive che raccontano la ricchezza enologica della Calabria, in abbinamento a prodotti tipici e proposte gastronomiche locali. Invece, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, in provincia di Ancona, torna la 26esima edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni 30, 40 e 50. Per 10 giorni la città marchigiana cambia atmosfera, con piazze, strade, lungomare, luoghi simbolo del centro storico che si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra concerti live, balli swing, auto d'epoca, mercatini vintage, spettacoli e appuntamenti vista mare. Il Summer Jamboree costituisce un'esperienza da vivere direttamente. Qui, infatti, il pubblico diventa parte della festa, tra social dance, lezioni e workshop dedicati all'indie hop, boogie woogie, balboa, jive e altri stili swing. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.

0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Continuano gli incendi in Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia il vasto rogo che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno. In totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. Alle 4 di questa domenica la superficie bruciata stimata è di 42.000 ettari, ha dichiarato la prefettura, aggiungendo che l'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri.
1: E in Spagna è già stata dichiarata l'emergenza nazionale. Colpita la regione di Valencia e almeno 15.000 persone evacuate vicino alla capitale della comunità autonoma. Il perimetro delle fiamme di 21 chilometri quadrati supera la capacità di spegnimento, dice il presidente regionale Pérez Yorca. A Madrid decine di migliaia di altri sfollati dai paesi a ovest della capitale. Lì le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti.
2: A Berlino ieri intorno alle 22 un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave. Stando ad alcuni testimoni, l'attentatore avrebbe abbandonato il veicolo e poi avrebbe aggredito anche alcune persone con un'arma da taglio. C'è un sospetto, ma non è stato ancora arrestato. Si tratta di un 21enne noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. La polizia tedesca non esclude la presenza di complici perché, riferisce, uno o più persone sono fuggite dal veicolo.
1: Un 35enne è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo che nella notte del 26 luglio sulla statale Galleratese a Turbigo, in provincia di Milano, ha travolto e ucciso un uomo di 76 anni che era in bicicletta. Il 35enne non si è infatti fermato a prestare soccorso. I carabinieri di Legnano e Cuggiono, con l'analisi lettura targhe, hanno rapidamente individuato la macchina e, su segnalazione di un cittadino, hanno trovato il guidatore insieme alla compagna in centro a Turbigo, in stato confusionale sotto l'effetto di alcol e droga.
2: Buona notizia in ambito sanitario: per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie ad un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina, l'equipe della clinica oculistica universitaria dell'ospedale Molinette, guidata dal professor Michele Reimbaldi, ha eseguito con successo un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina. L'eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni totali di cecità. La paziente aveva perso completamente la vista a causa di un grave incidente stradale.
1: Lo sport ora è ufficiale. La Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre 2026. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento, soggetto ad accordi finali e approvazione ufficiale, diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso umbre medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Viabilità.
4: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 30 3 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 15 e 38 minuti.
0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Continuano gli incendi in Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia il vasto rogo che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno e in totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. Alle 4 di questa domenica la superficie bruciata stimata è di 42.000 ettari, ha dichiarato la prefettura, aggiungendo che l'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri.
1: E in Spagna è già stata dichiarata l'emergenza nazionale. Colpita la regione di Valencia e almeno 15.000 persone evacuate vicino alla capitale della comunità autonoma. Il perimetro delle fiamme di 21 chilometri quadrati supera la capacità di spegnimento, dice il presidente regionale Pérez Yorca. A Madrid decine di migliaia di altri sfollati dai paesi a ovest della capitale. Lì le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti.
2: A Berlino ieri intorno alle 22 un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave. Stando ad alcuni testimoni, l'attentatore avrebbe abbandonato il veicolo e poi avrebbe aggredito anche alcune persone con un'arma da taglio. C'è un sospetto ma non è stato ancora arrestato. Si tratta di un 21enne noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. La polizia tedesca non esclude la presenza di complici perché, riferisce, uno o più persone sono fuggite dal veicolo.
1: Un 35enne è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo che nella notte del 26 luglio sulla statale Galleratese a Turbigo, in provincia di Milano, ha travolto e ucciso un uomo di 76 anni che era in bicicletta. Il 35enne non si è infatti fermato a prestare soccorso. I carabinieri di Legnano e Cuggiono, con l'analisi lettura targhe, hanno rapidamente individuato la macchina e, su segnalazione di un cittadino, hanno trovato il guidatore insieme alla compagna in centro a Turbigo, in stato confusionale sotto l'effetto di alcol e droga.
2: Buone notizie in ambito sanitario. Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie ad un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina, l'equipe della clinica oculistica universitaria dell'ospedale Molinette, guidata dal professor Michele Reimbaldi, ha eseguito con successo un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina. L'eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni totali di cecità. La paziente aveva perso completamente la vista a causa di un grave incidente stradale.
1: Lo sport ora è ufficiale. La Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre 2026. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento, soggetto ad accordi finali e approvazione ufficiale, diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso umbre medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Viabilità.
4: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 30 3 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
0: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acqua e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1.500 dipendenti. I numeri sono ottimi, visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini, e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale, che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante, che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito, Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 15 e 50 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Continuano gli incendi in Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia il vasto rogo che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno e in totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. Alle 4 di questa domenica la superficie bruciata stimata è di 42.000 ettari, ha dichiarato la prefettura, aggiungendo che l'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri.
1: E in Spagna è già stata dichiarata l'emergenza nazionale. Colpita la regione di Valencia e almeno 15.000 persone evacuate vicino alla capitale della comunità autonoma. Il perimetro delle fiamme di 21 chilometri quadrati supera la capacità di spegnimento, dice il presidente regionale Pérez Yorca. A Madrid decine di migliaia di altri sfollati dai paesi a ovest della capitale. Lì le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti.
2: A Berlino ieri intorno alle 22 un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave. Stando ad alcuni testimoni, l'attentatore avrebbe abbandonato il veicolo e poi avrebbe aggredito anche alcune persone con un'arma da taglio. C'è un sospetto, ma non è stato ancora arrestato. Si tratta di un 21enne noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. La polizia tedesca non esclude la presenza di complici perché, riferisce, uno più persone sono fuggite dal veicolo.
1: Un 35enne è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo che nella notte del 26 luglio sulla statale Galleratese a Turbigo, in provincia di Milano, ha travolto e ucciso un uomo di 76 anni che era in bicicletta. Il 35enne non si è infatti fermato a prestare soccorso. I carabinieri di Legnano e Cuggiono, con l'analisi lettura targhe, hanno rapidamente individuato la macchina e, su segnalazione di un cittadino, hanno trovato il guidatore insieme alla compagna in centro a Turbigo, in stato confusionale sotto l'effetto di alcol e droga.
2: Buona notizia in ambito sanitario: per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie ad un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina, l'equipe della Clinica Oculistica Universitaria dell'Ospedale Molinette, guidata dal professor Michele Reimbaldi, ha eseguito con successo un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina. L'eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni totali di cecità. La paziente aveva perso completamente la vista a causa di un grave incidente stradale.
1: Lo sport ora è ufficiale. La Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre 2026. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento, soggetto ad accordi finali e approvazione ufficiale, diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 15 e 54 minuti.
6: Mercati in Movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, meno 6,31%, di ST Microelectronics, meno 13,60%, di Poste Italiane, meno 6,07% e di Stellantis, meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS, più 3,71%, Eni, più 6,05% e Intesa San Paolo, più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 0,92%, e da The Travelers, più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile, con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile, con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: GR News.
8: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
5: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 15 e 59 minuti.
5: News.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Una donna è morta e altre 6 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese in direzione Foggia. La vittima viaggiava su una delle 2 automobili coinvolte insieme ai 3 figli e un uomo. Gli altri 2 feriti si trovavano a bordo della seconda vettura. Per la donna sono stati inutili tentativi di soccorso del personale del 118. I 3 bambini sono stati trasferiti all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, mentre gli adulti sono sono stati ricoverati al Policlinico e al di Venere. Le due auto sono state sequestrate, vigili del fuoco e carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
10: Un automobilista di 35 anni è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo aver travolto e ucciso un ciclista di 76 anni. L'incidente è avvenuto durante la notte sulla statale Gallaretese a Turbigo, in provincia di Milano. Dopo l'impatto, il conducente non si è fermato e si è allontanato. I carabinieri sono riusciti a individuare rapidamente l'automobile attraverso i sistemi di lettura delle targhe. L'uomo, meccanico presso Leonardo, è stato trovato insieme alla compagna nel centro di Turbigo in stato confusionale e, secondo gli accertamenti, sotto l'effetto di droga e alcol.
9: È prevista per domani nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo di Rida Rachmouni, il 26enne tunisino accusato di aver ucciso e bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito. Secondo gli investigatori, tra i due vi sarebbe stato un incontro programmato. La vittima conosceva il giovane e avrebbe raggiunto l'appuntamento senza percepire alcun pericolo. I contatti telefonici tra le due utenze erano iniziati il 28 giugno e si erano intensificati nelle ore precedenti il delitto. A indirizzare le indagini anche le immagini delle telecamere, un'impronta trovata sul portabagagli dell'auto e alcuni oggetti della vittima recuperati nel casolare dove il sospettato si nascondeva. Un telefono, un anello e una carta prepagata. Il movente resta riservato. Esposito sarebbe stato picchiato violentemente, dato alle fiamme, quando era ancora in vita.
10: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza incendi in Francia e in Spagna. Nel sud-ovest della Francia, il Basso Rogo, che ha devastato la Gironda, minaccia ora la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme hanno già distrutto circa 42.000 ettari di territorio. Complessivamente, da mercoledì, sono state evacuate circa 220.000 persone. L'autostrada 63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri, mentre durante la notte sono state sgomberate 9 località a sud-est della città. In Spagna, almeno 15.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona di Valencia. Le operazioni di spegnimento restano particolarmente difficili a causa del vento e delle alte temperature.
9: Nuova escalation di tensione in Cisgiordania. Secondo i media locali, coloni israeliani avrebbero incendiato la moschea di Al-Rakma nella città di Kusra, a sud di Nablus. Al Jazeera ha diffuso immagini definite verificate che mostrano le fiamme all'interno dell'edificio religioso. Nelle stesse ore le forze israeliane hanno arrestato circa 80 palestinesi durante una vasta serie di operazioni in tutto il territorio. I raid sono arrivati dopo recenti attacchi nei quali sono morti 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Imposte anche severe restrizioni alla circolazione, con numerosi posti di blocco lungo le strade principali e agli ingressi dei villaggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
3: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Naba per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35 200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 16 e 3 minuti.
5: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. L'Iran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid nel paese. Nelle ultime due notti gli americani hanno interrotto i loro attacchi. Poiché la nostra strategia si basa essenzialmente sulla rappresaglia, anche noi abbiamo sospeso le nostre operazioni, ha dichiarato il portavoce dell'esercito in un'intervista. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu intende presentare al presidente degli States Trump Trump, nuove informazioni di intelligence sugli sforzi dell'Iran per il rilancio militare e nucleare durante un incontro alla Casa Bianca che si terrà martedì.
1: A Berlino ieri sera un uomo si è lanciato col furgone sui partecipanti al corteo LGBTQ+, prima di schiantarsi contro un albero, scendere e accoltellare i passanti al Christopher Street Days. Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite, tra cui alcune in gravissime condizioni. L'autore dell'attacco sarebbe un 21enne noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. Dopo l'attentato sarebbe scappato a piedi ed ora oggetto di una massiccia caccia all'uomo da parte di tutte le forze dell'ordine tedesche. Al momento però nessun sospettato è stato arrestato.
2: Nuovo fronte di incendi in Spagna, dove è già stata dichiarata l'emergenza nazionale. Colpita la regione di Valencia, almeno 15.000 persone sono state evacuate vicino alla capitale della comunità autonoma. Il perimetro delle fiamme di 21 km quadrati e supera la capacità di spegnimento, dice il presidente regionale Perez Llorca. Anche a Madrid decine di migliaia di altri sfollati dai paesi a ovest della capitale. Nel sud-ovest della Francia il vasto rogo che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno e un totale di 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. L'autostrada 63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri.
1: La cronaca: un detenuto nel carcere Nicandro Izzo di Viterbo avrebbe approfittato della confusione causata dal vasto incendio sviluppatosi nella tarda serata di ieri per togliersi la vita. Intanto proseguono le indagini sul rogo che ha portato 17 detenuti e 6 agenti della polizia penitenziaria a essere ricoverati per inalazioni di fumo. Secondo i primi rilievi degli inquirenti, l'incendio sarebbe di origine dolosa e sarebbe stato appiccato da alcuni reclusi.
2: Voltiamo pagina. Commentando l'inserimento dei teatri condominiali italiani nella lista del patrimonio UNESCO, la premier Meloni dichiara: questo riconoscimento consolida il primo posto dell'Italia nella classifica dei siti UNESCO. Un primato che ci inorgoglisce e sprona a fare sempre di più e meglio. L'Italia, ha aggiunto la Presidente del Consiglio, è una superpotenza culturale. Noi continueremo a fare ogni giorno la nostra parte per custodire, proteggere e valorizzare un patrimonio che tutto il mondo ci invidia.
1: Lo sport. Davide Di Veroli conquista la medaglia d'argento nella spada maschile ai mondiali di Hong Kong. Il romano si arrende soltanto nella finale contro lo svizzero Lucas Balcotti, 11-12, chiudendo una giornata di altissimo livello. Per Di Veroli è la seconda finale mondiale della carriera e la terza medaglia italiana della rassegna.
2: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
5: Meteo.
3: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 30 3 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1.500 dipendenti.
11: dipendenti. I numeri sono ottimi, visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini, e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto mediorientale, che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante, che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito, Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto tagli accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 16 e 14 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Una donna è morta e altre 6 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese in direzione Foggia. La vittima viaggiava su una delle 2 automobili coinvolte insieme ai 3 figli e un uomo. Gli altri 2 feriti si trovavano a bordo della seconda vettura. Per la donna sono stati inutili tentativi di soccorso del personale del 118. I 3 bambini sono stati trasferiti all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, mentre gli adulti sono stati ricoverati al Policlinico e alla di Venere. Le 2 auto sono state sequestrate, vigili del fuoco e carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
2: Un automobilista di 35 anni è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo aver travolto e ucciso un ciclista di 76 anni. L'incidente è avvenuto durante la notte sulla statale Gallaretese a Turbigo, in provincia di Milano. Dopo l'impatto, il conducente non si è fermato e si è allontanato. I carabinieri sono riusciti a individuare rapidamente l'automobile attraverso i sistemi di lettura delle targhe. L'uomo, meccanico presso Leonardo, è stato trovato insieme alla compagna nel centro di Turbigo in stato confusionale e, secondo gli accertamenti, sotto l'effetto di droga e alcol.
1: È prevista per domani nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo di Rida Rachmouni, il 26enne tunisino accusato di aver ucciso e bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito. Secondo gli investigatori, tra i 2 vi sarebbe stato un incontro programmato. La vittima conosceva il giovane e avrebbe raggiunto l'appuntamento senza percepire alcun pericolo. I contatti telefonici tra le 2 utenze erano iniziati il 28 giugno e si erano intensificati nelle ore precedenti il delitto. A indirizzare le indagini anche le immagini delle telecamere, un'impronta trovata sul portabagagli dell'auto e alcuni oggetti della vittima recuperati nel casolare dove il sospettato si nascondeva. Un telefono, un anello e una carta prepagata. Il movente resta riservato. Esposito sarebbe stato picchiato violentemente dato le fiamme quando era ancora in vita.
2: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza incendi in Francia e in Spagna. Nel sud-ovest della Francia, il basso rogo che ha devastato la Gironda minaccia ora la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme hanno già distrutto circa 42.000 ettari di territorio. Complessivamente, da mercoledì sono state evacuate circa 220.000 persone. L'autostrada 63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 km, mentre durante la notte sono state sgomberate 9 località a sud-est della città. In Spagna almeno 15.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona di Valencia. Le operazioni di spegnimento restano particolarmente difficili a causa del vento e delle alte temperature.
1: Nuova escalation di tensione in Cisgiordania. Secondo i media locali, coloni israeliani avrebbero incendiato la moschea di Al-Rakma nella città di Kusra, a sud di Nablus. Al Jazeera ha diffuso immagini definite verificate che mostrano le fiamme all'interno dell'edificio religioso. Nelle stesse ore le forze israeliane hanno arrestato circa 80 palestinesi durante una vasta serie di operazioni in tutto il territorio. I raid sono arrivati dopo recenti attacchi nei quali sono morti 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Imposte anche severe restrizioni alla circolazione, con numerosi posti di blocco lungo le strade principali e agli ingressi dei villaggi. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
3: Meteo. Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 16 e 19 minuti.
5: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. L'Iran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid nel paese. Nelle ultime due notti gli americani hanno interrotto i loro attacchi. Poiché la nostra strategia si basa essenzialmente sulla rappresaglia, anche noi abbiamo sospeso le nostre operazioni, ha dichiarato il portavoce dell'esercito in un'intervista. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu intende presentare al presidente degli States Trump nuove informazioni di intelligence sugli sforzi dell'Iran per il rilancio militare e nucleare durante un incontro alla Casa Bianca che si terrà martedì.
6: A Berlino ieri sera un uomo si è lanciato col furgone sui partecipanti al corteo LGBTQ+, prima di schiantarsi contro un albero, scendere e accoltellare i passanti al Christopher Street Days. Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite, tra cui alcune in gravissime condizioni. L'autore dell'attacco sarebbe un 21enne noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. Dopo l'attentato sarebbe scappato a piedi ed ora oggetto di una massiccia caccia all'uomo da parte di tutte le forze dell'ordine tedesche. Al momento però nessun sospettato è stato arrestato.
2: Nuovo fronte di incendi in Spagna, dove è già stata dichiarata l'emergenza nazionale. Colpita la regione di Valencia, almeno 15.000 persone sono state evacuate vicino alla capitale della comunità autonoma. Il perimetro delle fiamme di 21 km quadrati e supera la capacità di spegnimento, dice il presidente regionale Perez Llorca. Anche a Madrid decine di migliaia di altri sfollati dai paesi a ovest della capitale. Nel sud-ovest della Francia il vasto rogo che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno e un totale di 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. L'autostrada 63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri.
6: La cronaca: un detenuto nel carcere Nicandro Izzo di Viterbo avrebbe approfittato della confusione causata dal vasto incendio sviluppatosi nella tarda serata di ieri per togliersi la vita. Intanto proseguono le indagini sul rogo che ha portato 17 detenuti e 6 agenti della polizia penitenziaria a essere ricoverati per inalazioni di fumo. Secondo i primi rilievi degli inquirenti, l'incendio sarebbe di origine dolosa e sarebbe stato appiccato da alcuni reclusi.
2: Voltiamo pagina. Commentando l'inserimento dei teatri condominiali italiani nella lista del patrimonio UNESCO, la premier Meloni dichiara: questo riconoscimento consolida il primo posto dell'Italia nella classifica dei siti UNESCO. Un primato che ci inorgoglisce e sprona a fare sempre di più e meglio. L'Italia, ha aggiunto la Presidente del Consiglio, è una superpotenza culturale. Noi continueremo a fare ogni giorno la nostra parte per custodire, proteggere e valorizzare un patrimonio che tutto il mondo ci invidia.
6: Lo sport. Davide Di Veroli conquista la medaglia d'argento nella spada maschile ai mondiali di Hong Kong. Il romano si arrende soltanto nella finale contro lo svizzero Lucas Balcotti, 11-12, chiudendo una giornata di altissimo livello. Per Di Veroli è la seconda finale mondiale della carriera e la terza medaglia italiana della rassegna.
2: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
5: Meteo.
3: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso umbre medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 30 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: Mercati in Movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, meno 6,31%, di ST Microelectronics, meno 13,60%, di Poste Italiane, meno 6,07% e di Stellantis, meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS, più 3,71%, Eni, più 6,05% e Intesa San Paolo, più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 0,92%, e da The Travelers, più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawatt. Vattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: GR News.
9: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Radio GR News.
0: Sono le 16 e 28 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
13: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 30 luglio al 2 agosto Bagno di Romagna, in provincia di Forlì Cesena, ospita i Giorni del Capitano. Si tratta di una rievocazione storica che si propone di mantenere viva una importante tradizione popolare, ovvero quella riferita al periodo della Val di Bagno, durante il quale ogni anno la famiglia dei Medici inviava una persona di fiducia a capitanare il...
12: Radio GR News.
0: Sono le 16 e 28 minuti.
14: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.

0: Radio GR News.
1: Sono le 16 e 28 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 30 luglio al 2 agosto Bagno di Romagna, in provincia di Forlì Cesena, ospita i Giorni del Capitano. Si tratta di una rievocazione storica che si propone di mantenere viva una importante tradizione popolare, ovvero quella riferita al periodo della Val di Bagno, durante il quale ogni anno la famiglia dei Medici inviava una persona di fiducia a capitanare il territorio. La manifestazione, che quest'anno prevede uno spettacolo teatrale nella storica piazza Ricasoli, riscoprirà le tradizioni del Granducato di Toscana, che ha governato questo territorio fino al 1859 e che ancora oggi trovano la loro testimonianze tramite lo storico Palazzo del Capitano di Via Fiorentina. Spostandoci più a sud, andiamo a visitare il borgo antico di Cirella, frazione del comune di Diamante, in provincia di Cosenza, dove è in corso la manifestazione Calici sotto le stelle. Il cuore dell'evento è il percorso di degustazione dedicato ai vini calabresi, con cantine provenienti da tutta la regione. Ogni calice diventa così occasione per conoscere vitigni, territori e storie produttive che raccontano la ricchezza enologica della Calabria, in abbinamento a prodotti tipici e proposte gastronomiche locali. Invece, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, in provincia di Ancona, torna la 26esima edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni 30, 40 e 50. Per 10 giorni la città marchigiana cambia atmosfera, con piazze, strade, lungomare, luoghi simbolo del centro storico che si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra concerti live, balli swing, auto d'epoca, mercatini vintage, spettacoli e appuntamenti vista mare. Il Summer Jamboree costituisce un'esperienza da vivere direttamente. Qui, infatti, il pubblico diventa parte della festa, tra social dance, lezioni e workshop dedicati all'indie hop, boogie woogie, balboa, jive e altri stili swing. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Una donna è morta e altre 6 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese in direzione Foggia. La vittima viaggiava su una delle 2 automobili coinvolte insieme ai 3 figli e un uomo. Gli altri 2 feriti si trovavano a bordo della seconda vettura. Per la donna sono stati inutili tentativi di soccorso del personale del 118 e 3 bambini sono stati trasferiti all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, mentre gli adulti sono stati ricoverati al policlinico e alla di Venere. Le 2 auto sono state sequestrate, vigili del fuoco e carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
5: Un automobilista di 35 anni è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo aver travolto e ucciso un ciclista di 76 anni. L'incidente è avvenuto durante la notte sulla statale Gallaretese a Turbigo in provincia di Milano. Dopo l'impatto il conducente non si è fermato e si è allontanato. I carabinieri sono riusciti a individuare rapidamente l'automobile attraverso i sistemi di lettura delle targhe. L'uomo, meccanico presso Leonardo, è stato trovato insieme alla compagna nel centro di Turbigo in stato confusionale e, secondo gli accertamenti, sotto l'effetto di droga e alcol.
4: È prevista per domani nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo di Rida Rachmouni, il 26enne tunisino accusato di aver ucciso e bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito. Secondo gli investigatori, tra i 2 vi sarebbe stato un incontro programmato. La vittima conosceva il giovane e avrebbe raggiunto l'appuntamento senza percepire alcun pericolo. I contatti telefonici tra le 2 utenze erano iniziati il 28 giugno e si erano intensificati nelle ore precedenti il delitto. A indirizzare le indagini anche le immagini delle telecamere, un'impronta trovata sul portabagagli dell'auto e alcuni oggetti della vittima recuperati nel casolare dove il sospettato si nascondeva. Un telefono, un anello e una carta prepagata. Il movente resta riservato. Esposito sarebbe stato picchiato violentemente dato alle fiamme quando era ancora in vita.
5: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza incendi in Francia e in Spagna. Nel sud-ovest della Francia, il Basso Rogo, che ha devastato la Gironda, minaccia ora la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme hanno già distrutto circa 42.000 ettari di territorio. Complessivamente, da mercoledì, sono state evacuate circa 220.000 persone. L'autostrada 63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri, mentre durante la notte sono state sgomberate 9 località a sud-est della città. In Spagna, almeno 15.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona di Valencia. Le operazioni di spegnimento restano

0: particolarmente difficili a causa del vento e delle alte temperature.
1: Nuova escalation di tensione in Cisgiordania. Secondo i media locali, coloni israeliani avrebbero incendiato la moschea di Al-Rahma nella città di Kusra, a sud di Nablus. Al Jazeera ha diffuso immagini definite verificate che mostrano le fiamme all'interno dell'edificio religioso. Nelle stesse ore le forze israeliane hanno arrestato circa 80 palestinesi durante una vasta serie di operazioni in tutto il territorio. I raid sono arrivati dopo recenti attacchi nei quali sono morti 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Imposte anche severe restrizioni alla circolazione, con numerosi posti di blocco lungo le strade principali e agli ingressi dei villaggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso umbro e medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
4: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 30 del Sempione per lavori al chilometro 35 200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 16 e 36 minuti.
3: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. L'Iran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid nel paese. Nelle ultime due notti gli americani hanno interrotto i loro attacchi. Poiché la nostra strategia si basa essenzialmente sulla rappresaglia, anche noi abbiamo sospeso le nostre operazioni, ha dichiarato il portavoce dell'esercito in un'intervista. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu intende presentare al presidente degli States Trump nuove informazioni di intelligence sugli sforzi dell'Iran per il rilancio militare e nucleare durante un incontro alla Casa Bianca che si terrà martedì.
6: A Berlino ieri sera un uomo si è lanciato col furgone sui partecipanti al corteo LGBTQ+, prima di schiantarsi contro un albero, scendere e accoltellare i passanti al Christopher Street Days. Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite, tra cui alcune in gravissime condizioni. L'autore dell'attacco sarebbe un 21enne noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. Dopo l'attentato sarebbe scappato a piedi ed ora oggetto di una massiccia caccia all'uomo da parte di tutte le forze dell'ordine tedesche. Al momento però nessun sospettato è stato arrestato.
5: Nuovo fronte di incendi in Spagna, dove è già stata dichiarata l'emergenza nazionale. Colpita la regione di Valencia, almeno 15.000 persone sono state evacuate vicino alla capitale della comunità autonoma. Il perimetro delle fiamme di 21 km quadrati e supera la capacità di spegnimento, dice il presidente regionale Perez Llorca. Anche a Madrid decine di migliaia di altri sfollati dai paesi a ovest della capitale. Nel sud-ovest della Francia il vasto rogo che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno e un totale di 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. L'autostrada 63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri.
6: La cronaca: un detenuto nel carcere Nicandro Izzo di Viterbo avrebbe approfittato della confusione causata dal vasto incendio sviluppatosi nella tarda serata di ieri per togliersi la vita. Intanto proseguono le indagini sul rogo che ha portato 17 detenuti e 6 agenti della polizia penitenziaria a essere ricoverati per inalazioni di fumo. Secondo i primi rilievi degli inquirenti, l'incendio sarebbe di origine dolosa e sarebbe stato appiccato da alcuni reclusi.
5: Voltiamo pagina. Commentando l'inserimento dei teatri condominiali italiani nella lista del patrimonio UNESCO, la premier Meloni dichiara: questo riconoscimento consolida il primo posto dell'Italia nella classifica dei siti UNESCO. Un primato che ci inorgoglisce e prona a fare sempre di più e meglio. L'Italia, ha aggiunto la Presidente del Consiglio, è una superpotenza culturale. Noi continueremo a fare ogni giorno la nostra parte per custodire, proteggere e valorizzare un patrimonio che tutto il mondo ci invidia.
6: Lo sport. Davide Di Veroli conquista la medaglia d'argento nella spada maschile ai mondiali di Hong Kong. Il romano si arrende soltanto nella finale contro lo svizzero Lucas Balcotti, 11-12, chiudendo una giornata di altissimo livello. Per Di Veroli è la seconda finale mondiale della carriera e la terza medaglia italiana della rassegna.
5: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
3: Meteo.
2: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso umbre e medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
4: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 30 3 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
3: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 16 e 46 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Una donna è morta e altre 6 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese in direzione Foggia. La vittima viaggiava su una delle 2 automobili coinvolte insieme ai 3 figli e un uomo. Gli altri 2 feriti si trovavano a bordo della seconda vettura. Per la donna sono stati inutili tentativi di soccorso del personale del 118. I 3 bambini sono stati trasferiti all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, mentre gli adulti sono stati ricoverati al Policlinico e alla di Venere. Le 2 auto sono state sequestrate, i vigili del fuoco e i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
2: Un automobilista di 35 anni è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo aver travolto e ucciso un ciclista di 76 anni. L'incidente è avvenuto durante la notte sulla statale Gallaretese a Turbigo, in provincia di Milano. Dopo l'impatto, il conducente non si è fermato e si è allontanato. I carabinieri sono riusciti a individuare rapidamente l'automobile attraverso i sistemi di lettura delle targhe. L'uomo, meccanico presso Leonardo, è stato trovato insieme alla compagna nel centro di Turbigo in stato confusionale e, secondo gli accertamenti, sotto l'effetto di droga e alcol.
1: È prevista per domani nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo di Rida Rachmouni, il 26enne tunisino accusato di aver ucciso e bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito. Secondo gli investigatori, tra i 2 vi sarebbe stato un incontro programmato. La vittima conosceva il giovane e avrebbe raggiunto l'appuntamento senza percepire alcun pericolo. I contatti telefonici tra le 2 utenze erano iniziati il 28 giugno e si erano intensificati nelle ore precedenti il delitto. A indirizzare le indagini anche le immagini delle telecamere, un'impronta trovata sul portabagagli dell'auto e alcuni oggetti della vittima recuperati nel casolare dove il sospettato si nascondeva. Un telefono, un anello e una carta prepagata. Il movente resta riservato. Esposito sarebbe stato picchiato violentemente dato le fiamme quando era ancora in vita.
2: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza incendi in Francia e in Spagna. Nel sud-ovest della Francia, il Basso Rogo, che ha devastato la Gironda, minaccia ora la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme hanno già distrutto circa 42.000 ettari di territorio. Complessivamente, da mercoledì, sono state evacuate circa 220.000 persone. L'autostrada 63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri, mentre durante la notte sono state sgomberate 9 località a sud-est della città. In Spagna, almeno 15.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona di Valencia. Le operazioni di spegnimento restano particolarmente difficili a causa del vento e delle alte temperature.
1: Nuova escalation di tensione in Cisgiordania. Secondo i media locali, coloni israeliani avrebbero incendiato la moschea di Al-Rakma nella città di Kusra, a sud di Nablus. Al Jazeera ha diffuso immagini definite verificate che mostrano le fiamme all'interno dell'edificio religioso. Nelle stesse ore le forze israeliane hanno arrestato circa 80 palestinesi durante una vasta serie di operazioni in tutto il territorio. I raid sono arrivati dopo recenti attacchi nei quali sono morti 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Imposte anche severe restrizioni alla circolazione, con numerosi posti di blocco lungo le strade principali e agli ingressi dei villaggi. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
3: Meteo. Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 16 e 51 minuti.
6: Mercati in movimento. La settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, meno 6,31%, di ST Microelectronics, meno 13,60%, di Poste Italiane, meno 6,07% e di Stellantis, meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS, più 3,71%, Eni, più 6,05% e Intesa San Paolo, più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 0,92%, e da The Travelers, più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita delle 6,74 della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile, con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile, con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawatt, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Meteo.
3: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria, con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte generale miglioramento del tempo, con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Apriamo con gli esteri. L'Iran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid nel paese. Nelle ultime 2 notti gli americani hanno interrotto i loro attacchi. Poiché la nostra strategia si basa essenzialmente sulla rappresaglia, anche noi abbiamo sospeso le nostre operazioni, ha dichiarato il portavoce dell'esercito in un'intervista. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu intende presentare al presidente degli States Trump Trump nuove informazioni di intelligence sugli sforzi dell'Iran per il rilancio militare e nucleare durante un incontro alla Casa Bianca che si terrà martedì.
8: A Berlino ieri sera un uomo si è lanciato col furgone sui partecipanti al corteo LGBTQ+, prima di schiantarsi contro un albero, scendere e accoltellare i passanti al Christopher Street Days. Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite, tra cui alcune in gravissime condizioni. L'autore dell'attacco sarebbe un 21enne noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. Dopo l'attentato sarebbe scappato a piedi ed ora oggetto di una massiccia caccia all'uomo da parte di tutte le forze dell'ordine tedesche. Al momento però nessun sospettato è stato arrestato.
9: Nuovo fronte di incendi in Spagna, dove è già stata dichiarata l'emergenza nazionale. Colpita la regione di Valencia, almeno 15.000 persone sono state evacuate vicino alla capitale della comunità autonoma. Il perimetro delle fiamme di 21 km quadrati e supera la capacità di spegnimento, dice il presidente regionale Perez Llorca. Anche a Madrid decine di migliaia di altri sfollati dai paesi a ovest della capitale. Nel sud-ovest della Francia il vasto rogo che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno e un totale di 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. L'autostrada 63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri.
8: La cronaca: un detenuto nel carcere Nicandro Izzo di Viterbo avrebbe approfittato della confusione causata dal vasto incendio sviluppatosi nella tarda serata di ieri per togliersi la vita. Intanto proseguono le indagini sul rogo che ha portato 17 detenuti e 6 agenti della polizia penitenziaria a essere ricoverati per inalazioni di fumo. Secondo i primi rilievi degli inquirenti, l'incendio sarebbe di origine dolosa e sarebbe stato appiccato da alcuni reclusi.
9: Voltiamo pagina. Commentando l'inserimento dei teatri condominiali italiani nella lista del patrimonio UNESCO, la premier Meloni dichiara: questo riconoscimento consolida il primo posto dell'Italia nella classifica dei siti UNESCO. Un primato che ci inorgoglisce e sprona a fare sempre di più e meglio. L'Italia, ha aggiunto la Presidente del Consiglio, è una superpotenza culturale. Noi continueremo a fare ogni giorno la nostra parte per custodire, proteggere e valorizzare un patrimonio che tutto il mondo ci invidia.
8: Lo sport. Davide Di Veroli conquista la medaglia d'argento nella spada maschile ai mondiali di Hong Kong. Il romano si arrende soltanto nella finale contro lo svizzero Lucas Balcotti, 11-12, chiudendo una giornata di altissimo livello. Per Di Veroli è la seconda finale mondiale della carriera e la terza medaglia italiana della rassegna.
9: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Una donna è morta e altre 6 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese in direzione Foggia. La vittima viaggiava su una delle 2 automobili coinvolte insieme ai 3 figli e un uomo. Gli altri 2 feriti si trovavano a bordo della seconda vettura. Per la donna sono stati inutili tentativi di soccorso del personale del 118. I 3 bambini sono stati trasferiti all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, mentre gli adulti sono stati ricoverati al Policlinico e alla di Venere. Le 2 auto sono state sequestrate, vigili del fuoco e carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
10: Un automobilista di 35 anni è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo aver travolto e ucciso un ciclista di 76 anni. L'incidente è avvenuto durante la notte sulla statale Gallaretese a Turbigo in provincia di Milano. Dopo l'impatto il conducente non si è fermato e si è allontanato. I carabinieri sono riusciti a individuare rapidamente l'automobile attraverso i sistemi di lettura delle targhe. L'uomo, meccanico presso Leonardo, è stato trovato insieme alla compagna nel centro di Turbigo in stato confusionale e, secondo gli accertamenti, sotto l'effetto di droga e alcol.
1: È prevista per domani nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo di Rida Rachmouni, il 26enne tunisino accusato di aver ucciso e bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito. Secondo gli investigatori, tra i 2 vi sarebbe stato un incontro programmato. La vittima conosceva il giovane e avrebbe raggiunto l'appuntamento senza percepire alcun pericolo. I contatti telefonici tra le 2 utenze erano iniziati il 28 giugno e si erano intensificati nelle ore precedenti il delitto. A indirizzare le indagini anche le immagini delle telecamere, un'impronta trovata sul portabagagli dell'auto e alcuni oggetti della vittima recuperati nel casolare dove il sospettato si nascondeva. Un telefono, un anello e una carta prepagata. Il movente resta riservato. Esposito sarebbe stato picchiato violentemente dato le fiamme quando era ancora in vita.
10: Andiamo all'estero, continua l'emergenza incendi in Francia e in Spagna. Nel sud-ovest della Francia, il basso rogo che ha devastato la Gironda minaccia ora la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme hanno già distrutto circa 42.000 ettari di territorio. Complessivamente, da mercoledì sono state evacuate circa 220.000 persone. L'autostrada 63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 km, mentre durante la notte sono state sgomberate 9 località a sud-est della città. In Spagna, almeno 15.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona di Valencia. Le operazioni di spegnimento restano particolarmente difficili a causa del vento e delle alte temperature.
1: Nuova escalation di tensione in Cisgiordania. Secondo i media locali, coloni israeliani avrebbero incendiato la moschea di Al-Rahma nella città di Kusra, a sud di Nablus. Al Jazeera ha diffuso immagini definite verificate che mostrano le fiamme all'interno dell'edificio religioso. Nelle stesse ore le forze israeliane hanno arrestato circa 80 palestinesi durante una vasta serie di operazioni in tutto il territorio. I raid sono arrivati dopo recenti attacchi nei quali sono morti 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Imposte anche severe restrizioni alla circolazione, con numerosi posti di blocco lungo le strade principali e agli ingressi dei villaggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Stai ascoltando Radio GR News.
14: Sono le 17 e 2 minuti.
5: News.
8: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
9: Apriamo con la cronaca. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio sedicenne, a sua volta buttatosi in acqua in un momento di difficoltà a causa di forti correnti nei pressi di Menaggio. Dopo aver tratto in salvo il figlio, il 45enne si è inabissato senza riuscire a tornare più a galla. Sono ora in corso le operazioni di recupero della salma.
8: Vengono evacuati sulle imbarcazioni della Guardia Costiera i turisti in fuga dalle spiagge lungo la litoranea tra Peschici e Vieste sul Gargano, dove dalla tarda mattinata è in corso un vasto incendio che ha raggiunto anche le zone a ridosso del mare. Il comune di Peschici fa sapere che è stato aperto l'edificio delle scuole elementari in via Montesanto per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza o di un luogo sicuro.
9: La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi dopo la morte di Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera e la Repubblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni. Intanto attenzione massima sul corteo in memoria di Fakir in programma oggi alle 18 nel quartiere Pilastro.
8: Ora dall'estero. A Berlino ieri sera un uomo si è lanciato col furgone sui partecipanti al Pride prima di schiantarsi contro un albero, scendere e accoltellare i passanti. Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite. L'autore dell'attacco sarebbe un 21enne noto alle autorità. Secondo gli inquirenti, l'attentato prenderebbe origini da un'ideologia islamista. La polizia tedesca ha intanto arrestato un secondo sospetto, un uomo con la cittadinanza iraniana, ma al momento non è chiaro se l'uomo fosse a bordo del furgone che si ritiene fosse guidato dal 21enne ricercato.
9: L'Iran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Nelle ultime due notti gli americani hanno interrotto i loro attacchi poiché la nostra strategia si basa essenzialmente sulla rappresaglia. Anche noi abbiamo sospeso le nostre operazioni, ha dichiarato il portavoce dell'esercito in un'intervista. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu intende presentare al presidente degli Stati Uniti Trump nuove informazioni di intelligence sugli sforzi dell'Iran per il rilancio militare e nucleare durante un incontro alla Casa Bianca che si terrà martedì.
8: Lo sport. La semifinale della seconda ed ultima tappa della Men's Seven Series Championships 2026 di Rugby Europe, in in corso di svolgimento a Spalato in Croazia, sorride all'Italia maschile del rugby a 7, che supera per 12-5 il Belgio e conquista l'accesso all'ultimo atto di questa sera contro la Francia. Nella spada maschile ai mondiali di Hong Kong, Davide Di Veroli conquista la medaglia d'argento. Quella del romano è la terza medaglia italiana della rassegna.
9: Era l'ultima notizia, più tardi.
5: Meteo.
3: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso umbre e medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 30 3 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
14: Sono le 17 e 7 minuti.
5: News.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Una donna è morta e altre 6 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese in direzione Foggia. La vittima viaggiava su una delle 2 automobili coinvolte insieme ai 3 figli e un uomo. Gli altri 2 feriti si trovavano a bordo della seconda vettura. Per la donna sono stati inutili tentativi di soccorso del personale del 118. I 3 bambini sono stati trasferiti all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, mentre gli adulti sono stati ricoverati al Policlinico e al di Venere. Le 2 auto sono state sequestrate, vigili del fuoco e carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
10: Un automobilista di 35 anni è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo aver travolto e ucciso un ciclista di 76 anni. L'incidente è avvenuto durante la notte sulla statale Gallaretese a Turbigo in provincia di Milano. Dopo l'impatto il conducente non si è fermato e si è allontanato. I carabinieri sono riusciti a individuare rapidamente l'automobile attraverso i sistemi di lettura delle targhe. L'uomo, meccanico presso Leonardo, è stato trovato insieme alla compagna nel centro di Turbigo in stato confusionale e, secondo gli accertamenti, sotto l'effetto di droga e alcol.
1: È prevista per domani nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo di Rida Rachmouni, il 26enne tunisino accusato di aver ucciso e bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito.

0: Secondo gli investigatori, tra i due vi sarebbe stato un incontro programmato. La vittima conosceva il giovane e avrebbe raggiunto l'appuntamento senza percepire alcun pericolo. I contatti telefonici tra le due utenze erano iniziati il 28 giugno e si erano intensificati nelle ore precedenti il delitto. A indirizzare le indagini anche le immagini delle telecamere, un'impronta trovata sul portabagagli dell'auto e alcuni oggetti della vittima recuperati nel casolare dove il sospettato si nascondeva. Un telefono, un anello e una carta prepagata. Il movente resta riservato. Esposito sarebbe stato picchiato violentemente dato le fiamme quando era ancora in vita.
1: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza incendi in Francia e in Spagna. Nel sud-ovest della Francia, il Basso Rogo, che ha devastato la Gironda, minaccia ora la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme hanno già distrutto circa 42.000 ettari di territorio. Complessivamente, da mercoledì, sono state evacuate circa 220.000 persone. L'autostrada 63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 km, mentre durante la notte sono state sgomberate 9 località a sud-est della città. In Spagna, almeno 15.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona di Valencia. Le operazioni di spegnimento restano particolarmente difficili a causa del vento e delle alte temperature.
0: Nuova escalation di tensione in Cisgiordania. Secondo i media locali, coloni israeliani avrebbero incendiato la moschea di Al-Rakma nella città di Kusra, a sud di Nablus. Al Jazeera ha diffuso immagini definite verificate che mostrano le fiamme all'interno dell'edificio religioso. Nelle stesse ore le forze israeliane hanno arrestato circa 80 palestinesi durante una vasta serie di operazioni in tutto il territorio. I raid sono arrivati dopo recenti attacchi nei quali sono morti 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Imposte anche severe restrizioni alla circolazione, con numerosi posti di blocco lungo le strade principali e agli ingressi dei villaggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso umbre medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
4: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acqua Panna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1.500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili

0: è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi sei mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale, che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante, che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito, Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 17 e 19 minuti.
1: News. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio sedicenne, a sua volta buttatosi in acqua in un momento di difficoltà a causa di forti correnti nei pressi di Menaggio. Dopo aver tratto in salvo il figlio, il 45enne si è inabissato senza riuscire a tornare più a galla. Sono ora in corso le operazioni di recupero della salma.
1: Vengono evacuati sulle imbarcazioni della Guardia Costiera i turisti in fuga dalle spiagge lungo la litoranea tra Peschici e Vieste sul Gargano, dove dalla tarda mattinata è in corso un vasto incendio che ha raggiunto anche le zone a ridosso del mare. Il comune di Peschici fa sapere che è stato aperto l'edificio delle scuole elementari in via Montesanto per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza o di un luogo sicuro.
2: La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi dopo la morte di Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera e la Repubblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni. Intanto attenzione massima sul corteo in memoria di Fakir, in programma oggi alle 18 nel quartiere Pilastro.
1: Ora dall'estero. A Berlino ieri sera un uomo si è lanciato col furgone sui partecipanti al Pride prima di schiantarsi contro un albero, scendere e accoltellare i passanti. Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite. L'autore dell'attacco sarebbe un 21enne noto alle autorità. Secondo gli inquirenti, l'attentato prenderebbe origini da un'ideologia islamista. La polizia tedesca ha intanto arrestato un secondo sospetto, un uomo con la cittadinanza iraniana, ma al momento non è chiaro se l'uomo fosse a bordo del furgone che si ritiene fosse guidato dal 21enne ricercato.
2: L'Iran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Nelle ultime due notti gli americani hanno interrotto i loro attacchi poiché la nostra strategia si basa essenzialmente sulla rappresaglia. Anche noi abbiamo sospeso le nostre operazioni, ha dichiarato il portavoce dell'esercito in un'intervista. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu intende presentare al presidente degli Stati Uniti Trump nuove informazioni di intelligence sugli sforzi dell'Iran per il rilancio militare e nucleare durante un incontro alla Casa Bianca che si terrà martedì.
1: Lo sport. La semifinale della seconda ed ultima tappa della Men's Seven Series Championships 2026 di Rugby Europe, in corso di svolgimento a Spalato in Croazia, sorride all'Italia maschile del rugby a 7, che supera per 12-5 il Belgio e conquista l'accesso all'ultimo atto di questa sera contro la Francia. Nella spada maschile ai mondiali di Hong Kong, Davide Di Veroli conquista la medaglia d'argento. Quella del romano è la terza medaglia italiana della rassegna.
2: Era l'ultima notizia, più tardi.
3: Meteo. Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 17 e 23 minuti.
4: News.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Una donna è morta e altre 6 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese in direzione Foggia. La vittima viaggiava su una delle 2 automobili coinvolte insieme ai 3 figli e un uomo. Gli altri 2 feriti si trovavano a bordo della seconda vettura. Per la donna sono stati inutili tentativi di soccorso del personale del 118. I 3 bambini sono stati trasferiti all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, mentre gli adulti sono stati ricoverati al Policlinico e alla di Venere. Le 2 auto sono state sequestrate, i vigili del fuoco e i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
7: Un automobilista di 35 anni è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo aver travolto e ucciso un ciclista di 76 anni. L'incidente è avvenuto durante la notte sulla statale Gallaretese a Turbigo, in provincia di Milano. Dopo l'impatto, il conducente non si è fermato e si è allontanato. I carabinieri sono riusciti a individuare rapidamente l'automobile attraverso i sistemi di lettura delle targhe. L'uomo, meccanico presso Leonardo, è stato trovato insieme alla compagna nel centro di Turbigo in stato confusionale e, secondo gli accertamenti, sotto l'effetto di droga e alcol.
6: È prevista per domani nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo di Rida Rachmouni, il 26enne tunisino accusato di aver ucciso e bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito. Secondo gli investigatori, tra i 2 vi sarebbe stato un incontro programmato. La vittima conosceva il giovane e avrebbe raggiunto l'appuntamento senza percepire alcun pericolo. I contatti telefonici tra le 2 utenze erano iniziati il 28 giugno e si erano intensificati nelle ore precedenti il delitto. A indirizzare le indagini anche le immagini delle telecamere, un'impronta trovata sul portabagagli dell'auto e alcuni oggetti della vittima recuperati nel casolare dove il sospettato si nascondeva. Un telefono, un anello e una carta prepagata. Il movente resta riservato. Esposito sarebbe stato picchiato violentemente dato le fiamme quando era ancora in vita.
7: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza incendi in Francia e in Spagna. Nel sud-ovest della Francia, il basso rogo che ha devastato la Gironda minaccia ora la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme hanno già distrutto circa 42.000 ettari di territorio. Complessivamente, da mercoledì, sono state evacuate circa 220.000 persone. L'autostrada 63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri, mentre durante la notte sono state sgomberate 9 località a sud-est della città. In Spagna, almeno 15.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona di Valencia. Le operazioni di spegnimento restano particolarmente difficili a causa del vento e delle alte temperature.
6: Nuova escalation di tensione in Cisgiordania. Secondo i media locali, coloni israeliani avrebbero incendiato la moschea di Al-Rakma nella città di Kusra, a sud di Nablus. Al Jazeera ha diffuso immagini definite verificate che mostrano le fiamme all'interno dell'edificio religioso. Nelle stesse ore le forze israeliane hanno arrestato circa 80 palestinesi durante una vasta serie di operazioni in tutto il territorio. I raid sono arrivati dopo recenti attacchi nei quali sono morti 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Imposte anche severe restrizioni alla circolazione, con numerosi posti di blocco lungo le strade principali e agli ingressi dei villaggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
3: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso umbre medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
8: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News.
10: L'1%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 0,92%, e da The Travelers, più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il meno 9,41%.

0: Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawatt. Vattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Sono le 17 e 33 minuti.
7: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
8: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 30 luglio al 2 agosto Bagno di Romagna, in provincia di Forlì Cesena, ospita i Giorni del Capitano. Si tratta di una rievocazione storica che si propone di mantenere viva una importante tradizione popolare, ovvero quella riferita al periodo della Val di Bagno, durante il quale ogni anno la famiglia dei Medici inviava una persona di fiducia a capitanare il territorio. La manifestazione, che quest'anno prevede uno spettacolo teatrale nella storica piazza Ricasoli, riscoprirà le tradizioni del Granducato di Toscana, che ha governato questo territorio fino al 1859 e che ancora oggi trovano la loro testimonianze tramite lo storico Palazzo del Capitano di Via Fiorentina. Spostandoci più a sud, andiamo a visitare il borgo antico di Cirella, frazione del comune di Diamante, in provincia di Cosenza, dove è in corso la manifestazione Calici sotto le stelle. Il cuore dell'evento è il percorso di degustazione dedicato ai vini calabresi, con cantine provenienti da tutta la regione. Ogni calice diventa così occasione per conoscere vitigni, territori e storie produttive che raccontano la ricchezza enologica della Calabria, in abbinamento a prodotti tipici e proposte gastronomiche locali. Invece, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, in provincia di Ancona, torna la 26esima edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni 30, 40 e 50. Per 10 giorni la città marchigiana cambia

0: un'atmosfera, con piazze, strade, lungomare, luoghi simbolo del centro storico che si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra concerti live, balli swing, auto d'epoca, mercatini vintage, spettacoli e appuntamenti vista mare. Il Summer Jamboree costituisce un'esperienza da vivere direttamente. Qui, infatti, il pubblico diventa parte della festa, tra social dance, lezioni e workshop dedicati all'indie hop, boogie woogie, balboa, jive e altri stili swing. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio sedicenne, a sua volta buttatosi in acqua in un momento di difficoltà a causa di forti correnti nei pressi di Menaggio. Dopo aver tratto in salvo il figlio, il 45enne si è inabissato senza riuscire a tornare più a galla. Sono ora in corso le operazioni di recupero della salma.
1: Vengono evacuati sulle imbarcazioni della Guardia Costiera i turisti in fuga dalle spiagge lungo la litoranea tra Peschici e Vieste sul Gargano, dove dalla tarda mattinata è in corso un vasto incendio che ha raggiunto anche le zone a ridosso del mare. Il comune di Peschici fa sapere che è stato aperto l'edificio delle scuole elementari in via Montesanto per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza o di un luogo sicuro.
2: La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi dopo la morte di Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera e la Repubblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni. Intanto attenzione massima sul corteo in memoria di Fakir, in programma oggi alle 18 nel quartiere Pilastro.
1: Ora dall'estero. A Berlino ieri sera un uomo si è lanciato col furgone sui partecipanti al Pride prima di schiantarsi contro un albero, scendere e accoltellare i passanti. Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite. L'autore dell'attacco sarebbe un 21enne noto alle autorità. Secondo gli inquirenti, l'attentato prenderebbe origini da un'ideologia islamista. La polizia tedesca ha intanto arrestato un secondo sospetto, un uomo con la cittadinanza iraniana, ma al momento non è chiaro se l'uomo fosse a bordo del furgone che si ritiene fosse guidato dal 21enne ricercato.
2: L'Iran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Nelle ultime due notti gli americani hanno interrotto i loro attacchi poiché la nostra strategia si basa essenzialmente sulla rappresaglia, anche noi abbiamo sospeso le nostre operazioni, ha dichiarato il portavoce dell'esercito in un'intervista. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu intende presentare al presidente degli Stati Uniti Trump nuove informazioni di intelligence sugli sforzi dell'Iran per il rilancio militare e nucleare durante un incontro alla Casa Bianca che si terrà martedì.
1: Lo sport. La semifinale della seconda ed ultima tappa della Men's Seven Series Championships 2026 di Rugby Europe, in corso di svolgimento a Spalato in Croazia, sorride all'Italia maschile del rugby a 7, che supera per 12-5 il Belgio e conquista l'accesso all'ultimo atto di questa sera contro la Francia. Nella spada maschile ai mondiali di Hong Kong, Davide Di Veroli conquista la medaglia d'argento. Quella del romano è la terza medaglia italiana della rassegna.
2: Era l'ultima notizia, più tardi.
3: Meteo. Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35,200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 17 e 40 minuti.
5: News.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Una donna è morta e altre 6 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese in direzione Foggia. La vittima viaggiava su una delle 2 automobili coinvolte insieme ai 3 figli e un uomo. Gli altri 2 feriti si trovavano a bordo della seconda vettura. Per la donna sono stati inutili tentativi di soccorso del personale del 118 e 3 bambini sono stati trasferiti all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, mentre gli adulti sono stati ricoverati al Policlinico e alla di Venere. Le 2 auto sono state sequestrate, vigili del fuoco e carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
8: Un automobilista di 35 anni è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo aver travolto e ucciso un ciclista di 76 anni. L'incidente è avvenuto durante la notte sulla statale Gallaretese a Turbigo in provincia di Milano. Dopo l'impatto il conducente non si è fermato e si è allontanato. I carabinieri sono riusciti a individuare rapidamente l'automobile attraverso i sistemi di lettura delle targhe. L'uomo, meccanico presso Leonardo, è stato trovato insieme alla compagna nel centro di Turbigo in stato confusionale e, secondo gli accertamenti, sotto l'effetto di droga e alcol.
7: È prevista per domani nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo di Rida Rachmouni, il 26enne tunisino accusato di aver ucciso e bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito. Secondo gli investigatori, tra i 2 vi sarebbe stato un incontro programmato. La vittima conosceva il giovane e avrebbe raggiunto l'appuntamento senza percepire alcun pericolo. I contatti telefonici tra le 2 utenze erano iniziati il 28 giugno e si erano intensificati nelle ore precedenti il delitto. A indirizzare le indagini anche le immagini delle telecamere, un'impronta trovata sul portabagagli dell'auto e alcuni oggetti della vittima recuperati nel casolare dove il sospettato si nascondeva. Un telefono, un anello e una carta prepagata. Il movente resta riservato. Esposito sarebbe stato picchiato violentemente dato le fiamme quando era ancora in vita.
8: Andiamo all'estero, continua l'emergenza incendi in Francia e in Spagna. Nel sud-ovest della Francia, il Basso Rogo, che ha devastato la Gironda, minaccia ora la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme hanno già distrutto circa 42.000 ettari di territorio. Complessivamente, da mercoledì, sono state evacuate circa 220.000 persone. L'autostrada 63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri, mentre durante la notte sono state sgomberate 9 località a sud-est della città. In Spagna, almeno 15.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona di Valencia. Le operazioni di spegnimento restano particolarmente difficili a causa del vento e delle alte temperature.
7: Nuova escalation di tensione in Cisgiordania. Secondo i media locali, coloni israeliani avrebbero incendiato la moschea di Al-Rakma nella città di Kusra, a sud di Nablus. Al Jazeera ha diffuso immagini definite verificate che mostrano le fiamme all'interno dell'edificio religioso. Nelle stesse ore le forze israeliane hanno arrestato circa 80 palestinesi durante una vasta serie di operazioni in tutto il territorio. I raid sono arrivati dopo recenti attacchi nei quali sono morti 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Imposte anche severe restrizioni alla circolazione, con numerosi posti di blocco lungo le strade principali e agli ingressi dei villaggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
3: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1.500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 17 e 52 minuti.
1: News. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio sedicenne, a sua volta buttatosi in acqua in un momento di difficoltà a causa di forti correnti nei pressi di Menaggio. Dopo aver tratto in salvo il figlio, il 45enne si è inabissato senza riuscire a tornare più a galla. Sono ora in corso le operazioni di recupero della salma.
1: Vengono evacuati sulle imbarcazioni della Guardia Costiera i turisti in fuga dalle spiagge lungo la litoranea tra Peschici e Vieste sul Gargano, dove dalla tarda mattinata è in corso un vasto incendio che ha raggiunto anche le zone a ridosso del mare. Il comune di Peschici fa sapere che è stato aperto l'edificio delle scuole elementari in via Montesanto per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza o di un luogo sicuro.
2: La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi dopo la morte di Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera e la Repubblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni. Intanto attenzione massima sul corteo in memoria di Fakir, in programma oggi alle 18 nel quartiere Pilastro.
1: Ora dall'estero. A Berlino ieri sera un uomo si è lanciato col furgone sui partecipanti al Pride prima di schiantarsi contro un albero, scendere e accoltellare i passanti. Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite. L'autore dell'attacco sarebbe un 21enne noto alle autorità. Secondo gli inquirenti, l'attentato prenderebbe origini da un'ideologia islamista. La polizia tedesca ha intanto arrestato un secondo sospetto, un uomo con la cittadinanza iraniana, ma al momento non è chiaro se l'uomo fosse a bordo del furgone che si ritiene fosse guidato dal 21enne ricercato.
2: L'Iran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Nelle ultime due notti gli americani hanno interrotto i loro attacchi poiché la nostra strategia si basa essenzialmente sulla rappresaglia, anche noi abbiamo sospeso le nostre operazioni, ha dichiarato il portavoce dell'esercito in un'intervista. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu intende presentare al presidente degli Stati Uniti Trump nuove informazioni di intelligence sugli sforzi dell'Iran per il rilancio militare e nucleare durante un incontro alla Casa Bianca che si terrà martedì.
1: Lo sport. La semifinale della seconda ed ultima tappa della Men's Seven Series Championships 2026 di Rugby Europe, in corso di svolgimento a Spalato in Croazia, sorride all'Italia maschile del rugby a 7, che supera per 12-5 il Belgio e conquista l'accesso all'ultimo atto di questa sera contro la Francia. Nella spada maschile ai mondiali di Hong Kong, Davide Di Veroli conquista la medaglia d'argento. Quella del romano è la terza medaglia italiana della rassegna.
2: Era l'ultima notizia, più tardi.
3: Meteo. Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35,200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 17 e 57 minuti.
6: Mercati in Movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, meno 6,31%, di ST Microelectronics, meno 13,60%, di Poste Italiane, meno 6,07% e di Stellantis, meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS, più 3,71%, Eni, più 6,05% e Intesa San Paolo, più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 0,92%, e da The Travelers, più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile, con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile, con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawatt, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
0: Radio GR News.
4: Sono le 18 e 2 minuti.
0: News.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Una donna è morta e altre 6 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese in direzione Foggia. La vittima viaggiava su una delle 2 automobili coinvolte insieme ai 3 figli e un uomo. Gli altri 2 feriti si trovavano a bordo della seconda vettura. Per la donna sono stati inutili tentativi di soccorso del personale del 118. I 3 bambini sono stati trasferiti all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, mentre gli adulti sono stati ricoverati al Policlinico e alla di Venere. Le 2 auto sono state sequestrate, vigili del fuoco e carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
6: Un automobilista di 35 anni è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo aver travolto e ucciso un ciclista di 76 anni. L'incidente è avvenuto durante la notte sulla statale Gallaratese a Turbigo in provincia di Milano. Dopo l'impatto il conducente non si è fermato e si è allontanato. I carabinieri sono riusciti a individuare rapidamente l'automobile attraverso i sistemi di lettura delle targhe. L'uomo, meccanico presso Leonardo, è stato trovato insieme alla compagna nel centro di Turbigo in stato confusionale, secondo gli accertamenti, sotto l'effetto di droga e alcol.
5: È prevista per domani nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo di Rida Rachmouni, il 26enne tunisino accusato di aver ucciso e bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito. Secondo gli investigatori, tra i 2 vi sarebbe stato un incontro programmato. La vittima conosceva il giovane e avrebbe raggiunto l'appuntamento senza percepire alcun pericolo. I contatti telefonici tra le 2 utenze erano iniziati il 28 giugno e si erano intensificati nelle ore precedenti il delitto. A indirizzare le indagini anche le immagini delle telecamere, un'impronta trovata sul portabagagli dell'auto e alcuni oggetti della vittima recuperati nel casolare dove il sospettato si nascondeva. Un telefono, un anello e una carta prepagata. Il movente resta riservato. Esposito sarebbe stato picchiato violentemente dato alle fiamme quando era ancora in vita.
6: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza incendi in Francia e in Spagna. Nel sud-ovest della Francia, il basso rogo che ha devastato la Gironda minaccia ora la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme hanno già distrutto circa 42.000 ettari di territorio. Complessivamente, da mercoledì sono state evacuate circa 220.000 persone. L'autostrada 63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 km, mentre durante la notte sono state sgomberate 9 località a sud-est della città. In Spagna, almeno 15.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona di Valencia. Le operazioni di spegnimento restano particolarmente difficili a causa del vento e delle alte temperature.
5: Nuova escalation di tensione in Cisgiordania. Secondo i media locali, coloni israeliani avrebbero incendiato la moschea di Al-Rakma nella città di Kusra, a sud di Nablus. Al Jazeera ha diffuso immagini definite verificate che mostrano le fiamme all'interno dell'edificio religioso. Nelle stesse ore le forze israeliane hanno arrestato circa 80 palestinesi durante una vasta serie di operazioni in tutto il territorio. I raid sono arrivati dopo recenti attacchi nei quali sono morti 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Imposte anche severe restrizioni alla circolazione, con numerosi posti di blocco lungo le strade principali e agli ingressi dei villaggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
7: perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso umbre medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 18 e 7 minuti.
9: Sport.
10: Ben trovati dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. Lando Norris conquista il Gran Premio di Ungheria, undicesima gara del Mondiale del 2026. Primo successo da campione del mondo per il britannico, che precede Verstappen e Antonelli, sempre più leader del Mondiale. Quarto Leclerc, che passa Hamilton, penalizzato di 5 secondi per eccesso di velocità in pit lane. Russell rimonta fino alla settima posizione dopo un problema alla sua Mercedes in partenza. Ritiro per Piastri, Bottas e Perez. E la Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento diventerà il Gran Premio del Golfo Persico. Ma resta anche l'ipotesi Imola come ultima gara al posto di Abu Dhabi per una situazione internazionale sempre delicata. I Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita erano stati cancellati ad aprile a causa delle tensioni geopolitiche nel Golfo Persico e cercano ora un posto in calendario. Mondiali di scherma, nella finale della spada maschile Davide Di Veroli lotta fino in fondo, ma Lucas Malcotti ha trovato la giornata perfetta e ne approfitta vincendo 12-11. Per l'Italia arriva dunque la terza medaglia d'argento in due giornate di gare, dopo i podi di Filippo Macchi e Giulia Rizzi nella giornata inaugurale. Pallavolo, la nazionale resta sul podio della Nations League per la terza edizione di fila, mettendosi al collo una brillante medaglia di bronzo grazie al 3-1 rifiliato alla Cina nella finale terzo e quarto posto. Antropova devastante con 26 punti, Far decisiva a 360 gradi e che impatto della coppia Melì Omori. Azzurre sempre a medaglia in eventi ufficiali da quando Velasco è stato nominato CT. Pallanuoto, l'Italia di Sandro Campagna chiude la World Cup al terzo posto grazie al successo per 16-10 sull'Australia nella finalina di consolazione dopo il KO con la Grecia in semifinale. Decisivi i 5 gol di Cannella e 4 di Ferrero. L'oro va invece alla stessa Grecia, in grado di domare l'Ungheria per 15-14. Nel femminile trionfo per gli Stati Uniti nella finale con la Spagna. Era l'ultima notizia dalla redazione sportiva. All'augurio di una buona serata.
9: Meteo.
7: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso umbre medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate. tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
11: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
9: Economy News.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio IMSS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 18 e 18 minuti.
1: News. Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il sospettato che la polizia tedesca sta cercando per l'attacco al Pride di Berlino avrebbe noleggiato il van scagliato contro la folla attraverso contatti privati. Lo riferisce un quotidiano locale che parla anche del ritrovamento a bordo di un cellulare riferibile all'uomo ricercato e di radicalizzazione islamica del 21enne segnalato già a 16 anni. Gli sarebbe stato anche imposto un programma di deradicalizzazione.
1: Ora in Italia, i vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio sedicenne, a sua volta buttatosi in acqua in un momento di difficoltà a causa di forti correnti nei pressi di Menaggio. Dopo aver tratto in salvo il figlio, il 45enne si è inabissato senza riuscire più a tornare a galla. Sono ora in corso le operazioni di recupero della salma.
2: Brucia la costa molisana tra Termoli e Campomarino, dove il vento spinge l'incendio verso le abitazioni e complica le operazioni di spegnimento. Il rogo ha inoltre provocato lo stop alla circolazione ferroviaria e stradale nella zona. Dalle 13 è stata sospesa la circolazione dei treni sulla linea Pescara-Bari nel tratto compreso tra Campomarino e Termoli. La situazione è in costante evoluzione. Solo al termine delle verifiche di sicurezza sarà possibile ripristinare la normale circolazione ferroviaria. Ferma anche la circolazione sulla strada statale 16.
1: In Puglia vengono evacuati sulle imbarcazioni della Guardia Costiera i turisti in fuga dalle spiagge lungo la litoranea tra Peschici e Vieste sul Gargano, dove dalla tarda mattinata è in corso un vasto incendio che ha raggiunto anche le zone a ridosso del mare. Il comune di Peschici fa sapere che è stato aperto l'edificio delle scuole elementari in via Montesanto per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza e di un luogo sicuro.
2: E la serie di incendi che sta colpendo Roma non si ferma. Gran parte del grande raccordo anulare è stato coperto da nubi nere e grigie che hanno costretto gli automobilisti a fare anche inversione oppure a incolonnarsi nel traffico. La circolazione è andata in tilt nell'area del Gra tra la Pontina e la Laurentina, all'altezza anche dell'uscita 25, ma anche nel tratto urbano della A24 tra la Togliatti e il raccordo.
1: Formula 1. Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio di Ungheria. Dominio totale da parte del campione del mondo in carica, che perde la posizione in partenza su Piastri, ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per Ferrari. Leclerc è quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso umbre medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 18 e 22 minuti.
1: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. Lando Norris conquista il Gran Premio di Ungheria, undicesima gara del Mondiale del 2026. Primo successo da campione del mondo per il britannico, che precede Verstappen e Antonelli, sempre più leader del Mondiale. Quarto Leclerc, che passa Hamilton, penalizzato di 5 secondi per eccesso di velocità in pit lane. Russell rimonta fino alla settima posizione dopo un problema alla sua Mercedes in partenza. Ritiro per Piastri, Bottas e Perez. E la Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento diventerà il Gran Premio del Golfo Persico. Ma resta anche l'ipotesi Imola come ultima gara al posto di Abu Dhabi per una situazione internazionale sempre delicata. I Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita erano stati cancellati ad aprile a causa delle tensioni geopolitiche nel Golfo Persico e cercano ora un posto in calendario. Mondiali di scherma, nella finale della spada maschile Davide Di Veroli lotta fino in fondo, ma Lucas Malcotti ha trovato la giornata perfetta e ne approfitta vincendo 12-11. Per l'Italia arriva dunque la terza medaglia d'argento in due giornate di gare, dopo i podi di Filippo Macchi e Giulia Rizzi nella giornata inaugurale. Pallavolo, la nazionale resta sul podio della Nations League per la terza edizione di fila, mettendosi al collo una brillante medaglia di bronzo grazie al 3-1 rifiliato alla Cina nella finale terzo e quarto posto. Antropova devastante con 26 punti, Far decisiva a 360 gradi e che impatto della coppia Melì-Omurì. Azzurre sempre a medaglia in eventi ufficiali da quando Velasco è stato nominato CT. Pallanuoto, l'Italia di Sandro Campagna chiude la World Cup al terzo posto grazie al successo per 16-10 sull'Australia nella finalina di consolazione dopo il KO con la Grecia in semifinale. Decisivi i 5 gol di Cannella e 4 di Ferrero. L'oro va invece alla stessa Grecia, in grado di domare l'Ungheria per 15-14. Nel femminile trionfo per gli Stati Uniti nella finale con la Spagna. Era l'ultima notizia dalla redazione sportiva. All'augurio di una buona serata.
5: Meteo.
3: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso umbre medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, meno 6,31%, di ST Microelectronics, meno 13,60%, di Poste Italiane, meno 6,07% e di Stellantis, meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS, più 3,71%, Eni, più 6,05% e Intesa San Paolo, più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 0,92%, e da The Travelers, più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
9: Ciao! Hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. E per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.

0: stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 18 e 31 minuti.
3: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
4: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 30 luglio al 2 agosto Bagno di Romagna, in provincia di Forlì Cesena, ospita i Giorni del Capitano. Si tratta di una rievocazione storica che si propone di mantenere viva una importante tradizione popolare, ovvero quella riferita al periodo della Val di Bagno, durante il quale ogni anno la famiglia dei Medici inviava una persona di fiducia a capitanare il territorio. La manifestazione, che quest'anno prevede uno spettacolo teatrale nella storica piazza Ricasoli, riscoprirà le tradizioni del Granducato di Toscana, che ha governato questo territorio fino al 1859 e che ancora oggi trovano la loro testimonianze tramite lo storico Palazzo del Capitano di Via Fiorentina. Spostandoci più a sud, andiamo a visitare il borgo antico di Cirella, frazione del comune di Diamante, in provincia di Cosenza, dove è in corso la manifestazione Calici sotto le stelle. Il cuore dell'evento è il percorso di degustazione dedicato ai vini calabresi, con cantine provenienti da tutta la regione. Ogni calice diventa così occasione per conoscere vitigni, territori e storie produttive che raccontano la ricchezza enologica della Calabria, in abbinamento a prodotti tipici e proposte gastronomiche locali. Invece, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, in provincia di Ancona, torna la 26esima edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni 30, 40 e 50. Per 10 giorni la città marchigiana cambia atmosfera, con piazze, strade, lungomare, luoghi simbolo del centro storico che si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra concerti live, balli swing, auto d'epoca, mercatini vintage, spettacoli e appuntamenti vista mare. Il Summer Jamboree costituisce un'esperienza da vivere direttamente. Qui, infatti, il pubblico diventa parte della festa, tra social dance, lezioni e workshop dedicati all'indie hop, boogie woogie, balboa, jive e altri stili swing. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
5: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Una donna è morta e altre 6 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese in direzione Foggia. La vittima viaggiava su una delle 2 automobili coinvolte insieme ai 3 figli e un uomo. Gli altri 2 feriti si trovavano a bordo della seconda vettura. Per la donna sono stati inutili tentativi di soccorso del personale del 118. I 3 bambini sono stati trasferiti all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, mentre gli adulti sono stati ricoverati al Policlinico e alla di Venere. Le 2 auto sono state sequestrate, vigili del fuoco e carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
6: Un automobilista di 35 anni è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo aver travolto e ucciso un ciclista di 76 anni. L'incidente è avvenuto durante la notte sulla statale Gallaratese a Turbigo in provincia di Milano. Dopo l'impatto il conducente non si è fermato e si è allontanato. I carabinieri sono riusciti a individuare rapidamente l'automobile attraverso i sistemi di lettura delle targhe. L'uomo, meccanico presso Leonardo, è stato trovato insieme alla compagna nel centro di Turbigo in stato confusionale e, secondo gli accertamenti, sotto l'effetto di droga e alcol.
5: È prevista per domani nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo di Rida Rachmouni, il 26enne tunisino accusato di aver ucciso e bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito. Secondo gli investigatori, tra i 2 vi sarebbe stato un incontro programmato. La vittima conosceva il giovane e avrebbe raggiunto l'appuntamento senza percepire alcun pericolo. I contatti telefonici tra le 2 utenze erano iniziati il 28 giugno e si erano intensificati nelle ore precedenti il delitto. A indirizzare le indagini anche le immagini delle telecamere, un'impronta trovata sul portabagagli dell'auto e alcuni oggetti della vittima recuperati nel casolare dove il sospettato si nascondeva. Un telefono, un anello e una carta prepagata. Il movente resta riservato. Esposito sarebbe stato picchiato violentemente dato alle fiamme quando era ancora in vita.
6: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza incendi in Francia e in Spagna. Nel sud-ovest della Francia, il basso rogo che ha devastato la Gironda minaccia ora la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme hanno già distrutto circa 42.000 ettari di territorio. Complessivamente, da mercoledì sono state evacuate circa 220.000 persone. L'autostrada 63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri, mentre durante la notte sono state sgomberate 9 località a sud-est della città. In Spagna, almeno 15.000 persone

0: persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona di Valencia. Le operazioni di spegnimento restano particolarmente difficili a causa del vento e delle alte temperature.
1: Nuova escalation di tensione in Cisgiordania. Secondo i media locali, coloni israeliani avrebbero incendiato la moschea di Al-Rahma nella città di Kusra, a sud di Nablus. Al Jazeera ha diffuso immagini definite verificate che mostrano le fiamme all'interno dell'edificio religioso. Nelle stesse ore le forze israeliane hanno arrestato circa 80 palestinesi durante una vasta serie di operazioni in tutto il territorio. I raid sono arrivati dopo recenti attacchi nei quali sono morti 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Imposte anche severe restrizioni alla circolazione, con numerosi posti di blocco lungo le strade principali e agli ingressi dei villaggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso umbre medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 18 e 38 minuti.
6: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. Lando Norris conquista il Gran Premio di Ungheria, 11ª gara del Mondiale del 2026. Primo successo da campione del mondo per il britannico, che precede Verstappen e Antonelli, sempre più leader del Mondiale. Quarto Leclerc, che passa Hamilton, penalizzato di 5 secondi per eccesso di velocità in pit lane. Russell rimonta fino alla 7ª posizione dopo un problema alla sua Mercedes in partenza. Ritiro per Piastri, Bottas e Perez. E la Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento diventerà il Gran Premio del Golfo Persico. Ma resta anche l'ipotesi Imola come ultima gara al posto di Abu Dhabi, per una situazione internazionale sempre delicata. I Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita erano stati cancellati ad aprile a causa delle tensioni geopolitiche nel Golfo Persico e cercano ora un posto in calendario. Mondiali di scherma. Nella finale della spada maschile, Davide Di Veroli lotta fino in fondo, ma Lucas Malcotti ha trovato la giornata perfetta e ne approfitta vincendo 12-11. Per l'Italia arriva dunque la terza medaglia d'argento in 2 giornate di gare, dopo i podi di Filippo Macchi e Giulia Rizzi nella giornata inaugurale. Pallavolo. La nazionale resta sul podio della Nations League per la 3ª edizione di fila, mettendosi al collo una brillante medaglia di bronzo grazie al 3-1 rifiliato alla Cina nella finale 3° e 4° posto. Antropova devastante con 26 punti, Far decisiva a 360 gradi, e che impatto della coppia Melì Omori. Azzurre sempre a medaglia in eventi ufficiali da quando Velasco è stato nominato CT. Pallanuoto. L'Italia di Sandro Campagna chiude la World Cup al 3° posto grazie al successo per 16-10 sull'Australia nella finalina di consolazione dopo il KO con la Grecia in semifinale. Decisivi i 5 gol di Cannella e 4 di Ferrero. L'oro va invece alla stessa Grecia, in grado di domare l'Ungheria per 15-14. Nel femminile trionfo per gli Stati Uniti nella finale con la Spagna. Era l'ultima notizia dalla redazione sportiva. All'augurio di una buona serata.
2: Meteo. Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso umbre medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque.

0: Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi, tra i quali spiccano San Pellegrino, Acqua Panna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1.500 dipendenti. I numeri sono ottimi, visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini, e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale, che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante, che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito, Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto tagli accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 18 e 49 minuti.
1: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. Lando Norris conquista il Gran Premio di Ungheria, undicesima gara del Mondiale del 2026. Primo successo da campione del mondo per il britannico, che precede Verstappen e Antonelli, sempre più leader del Mondiale. Quarto Leclerc, che passa Hamilton, penalizzato di 5 secondi per eccesso di velocità in pit lane. Russell rimonta fino alla settima posizione dopo un problema alla sua Mercedes in partenza. Ritiro per Piastri, Bottas e Perez. E la Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento diventerà il Gran Premio del Golfo Persico. Ma resta anche l'ipotesi Imola come ultima gara al posto di Abu Dhabi per una situazione internazionale sempre delicata. I Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita erano stati cancellati ad aprile a causa delle tensioni geopolitiche nel Golfo Persico e cercano ora un posto in calendario. Mondiali di scherma. Nella finale della spada maschile, Davide Di Veroli lotta fino in fondo, ma Lucas Malcotti ha trovato una giornata perfetta e ne approfitta vincendo 12-11. Per l'Italia arriva dunque la terza medaglia d'argento in due giornate di gare, dopo i podi di Filippo Macchi e Giulia Rizzi nella giornata inaugurale. Pallavolo, la nazionale resta sul podio della Nations League per la terza edizione di fila, mettendosi al collo una brillante medaglia di bronzo grazie al 3-1 rifiliato alla Cina nella finale terzo e quarto posto. Antropova devastante con 26 punti, Far decisiva a 360 gradi e che impatto della coppia Meli-Omuri. Azzurre sempre a medaglia in eventi ufficiali da quando Velasco è stato nominato CT. Pallanuoto, l'Italia di Sandro Campagna chiude la World Cup al terzo posto grazie al successo per 16-10 sull'Australia nella finalina di consolazione dopo il KO con la Grecia in semifinale. Decisivi i 5 gol di Cannella e 4 di Ferrero. L'oro va invece alla stessa Grecia, in grado di domare l'Ungheria per 15-14. Nel femminile, trionfo per gli Stati Uniti nella finale con la Spagna. Era l'ultima notizia dalla redazione sportiva. All'augurio di una buona serata.
1: Meteo.
3: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 18 e 53 minuti.
1: News.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Il sospettato che la polizia tedesca sta cercando per l'attacco al Pride di Berlino avrebbe noleggiato il van scagliato contro la folla attraverso contatti privati. Lo riferisce un quotidiano locale che parla anche del ritrovamento a bordo di un cellulare riferibile all'uomo ricercato e di radicalizzazione islamica del 21enne segnalato già a 16 anni. Gli sarebbe stato anche imposto un programma di deradicalizzazione.
2: Ora in Italia, i vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio sedicenne, a sua volta buttatosi in acqua in un momento di difficoltà a causa di forti correnti nei pressi di Menaggio. Dopo aver tratto in salvo il figlio, il 45enne si è inabissato senza riuscire più a tornare a galla. Sono ora in corso le operazioni di recupero della salma.
5: Brucia la costa molisana tra Termoli e Campomarino, dove il vento spinge l'incendio incendio verso le abitazioni e complica le operazioni di spegnimento. Il rogo ha inoltre provocato lo stop alla circolazione ferroviaria e stradale nella zona. Dalle 13 è stata sospesa la circolazione dei treni sulla linea Pescara-Bari nel tratto compreso tra Campomarino e Termoli. La situazione è in costante evoluzione. Solo al termine delle verifiche di sicurezza sarà possibile ripristinare la normale circolazione ferroviaria. Ferma anche la circolazione sulla strada statale 16.
2: In Puglia vengono evacuati sulle imbarcazioni della Guardia Costiera i turisti in fuga dalle spiagge lungo la litoranea tra Peschici e Vieste sul Gargano, dove dalla tarda mattinata è in corso un vasto incendio che ha raggiunto anche le zone a ridosso del mare. Il comune di Peschici fa sapere che è stato aperto l'edificio delle scuole elementari in via Montesanto per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza e di un luogo sicuro.
5: E la serie di incendi che sta colpendo Roma non si ferma. Gran parte del grande raccordo anulare è stato coperto da nubi nere e grigie che hanno costretto gli automobilisti a fare anche inversione oppure a incolonnarsi nel traffico. La circolazione è andata in tilt nell'area del Gra tra la Pontina e la Laurentina, all'altezza anche dell'uscita 25, ma anche nel tratto urbano della A24 tra la Togliatti e il raccordo.
2: Formula 1. Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria. Dominio totale da parte del campione del mondo in carica, che perde la posizione in partenza su Piastri, ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per Ferrari. Leclerc è quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità.
5: E per ora è tutto, a più tardi.
1: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Estate al sole?
6: Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
5: In apertura agli esteri al Pride di Berlino, ieri sera un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla radunata per la manifestazione, uccidendo una donna e provocando 29 feriti, di cui 3 in gravissime condizioni. La polizia locale è a caccia dell'aggressore fuggito a piedi. Si tratta di un 21enne uscito a maggio dal riformatorio, noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. La polizia ha eseguito la perquisizione di un appartamento, ma lo ha trovato vuoto.
2: Un vasto rogo sta interessando la costa del Basso Molise al confine con il Gargano. Evacuati turisti da campeggi e stabilimenti balneari. Trasferiti in chiese e locali parrocchiali 21 anziani della RSA Villa San Gerardo. Chiusa la statale 16 e la ferrovia Adriatica. Le fiamme alimentate dal caldo e dal forte vento di Libeccio si stanno rapidamente estendendo alle zone abitate e turistiche, sprigionando alte colonne di fumo.
5: I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio sedicenne che, tuffatosi nello specchio d'acqua, era in balia delle forti correnti nei pressi di Menaggio. Dopo aver tratto il figlio in salvo, il 45enne si è inabissato senza riuscire a tornare più a galla. Sono in corso le operazioni di recupero della salma.
2: Momenti di paura a Roccaraso, in provincia dell'Aquila, dove 3 bambini sono rimasti feriti dopo che una violenta raffica di vento ha sollevato un gonfiabile all'interno del parco divertimenti in località Pratone. I piccoli stavano giocando sulla struttura quando questa è stata trascinata dal vento. Il personale del 118 è intervenuto sul posto e ha trasferito i feriti all'ospedale di Sulmona. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
5: Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO a Busan, nella Repubblica di Corea, il sistema dei teatri condominiali all'italiana, dell'Italia centrale fra il 18esimo e il 19esimo secolo, è stato riconosciuto patrimonio dell'umanità. L'Italia conferma quindi il primato per numero di beni riconosciuti, facendo salire a 62 il numero totale. Questo riconoscimento inorgoglisce e sprona a fare sempre di più e meglio, così la Premier Meloni.
2: Formula 1. Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria. Dominio totale da parte del campione del mondo in carica, che perde la posizione in partenza su Piastri, ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per le Ferrari. Leclerc è quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità. Intanto è arrivata l'ufficialità. La Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre 2026. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento, soggetto ad accordi finali e approvazione ufficiale, diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico.
5: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali notturne generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. In giornata instabilità relegata quasi esclusivamente al Triveneto orientale, settore dove saranno possibili anche alcuni rovesci. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: News.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Una donna è morta e altre 6 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese in direzione Foggia. La vittima viaggiava su una delle 2 automobili coinvolte insieme ai 3 figli e un uomo. Gli altri 2 feriti si trovavano a bordo della seconda vettura. Per la donna sono stati inutili tentativi di soccorso del personale del 118. I 3 bambini sono stati trasferiti all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, mentre gli adulti sono stati ricoverati al Policlinico e alla di Venere. Le 2 auto sono state sequestrate, vigili del fuoco e carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
8: Un automobilista di 35 anni è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo aver travolto e ucciso un ciclista di 76 anni. L'incidente è avvenuto durante la notte sulla statale Gallaratese a Turbigo in provincia di Milano. Dopo l'impatto il conducente non si è fermato e si è allontanato. I carabinieri sono riusciti a individuare rapidamente l'automobile attraverso i sistemi di lettura delle targhe. L'uomo, meccanico presso Leonardo, è stato trovato insieme alla compagna nel centro di Turbigo in stato confusionale e, secondo gli accertamenti, sotto l'effetto di droga e alcol.
7: È prevista per domani nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo di Rida Rachmouni, il 26enne tunisino accusato di aver ucciso e bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito. Secondo gli investigatori, tra i 2 vi sarebbe stato un incontro programmato. La vittima conosceva il giovane e avrebbe raggiunto l'appuntamento senza percepire alcun pericolo. I contatti telefonici tra le 2 utenze erano iniziati il 28 giugno e si erano intensificati nelle ore precedenti il delitto. A indirizzare le indagini anche le immagini delle telecamere, un'impronta trovata sul portabagagli dell'auto e alcuni oggetti della vittima recuperati nel casolare dove il sospettato si nascondeva. Un telefono, un anello e una carta prepagata. Il movente resta riservato. Esposito sarebbe stato picchiato violentemente dato alle fiamme quando era ancora in vita.
8: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza incendi in Francia e in Spagna. Nel sud-ovest della Francia, il basso rogo che ha devastato la Gironda minaccia ora la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme hanno già distrutto circa 42.000 ettari di territorio. Complessivamente, da mercoledì sono state evacuate circa 220.000 persone. L'autostrada 63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 km, mentre durante la notte sono state sgomberate 9 località a sud-est della città. In Spagna, almeno 15.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona di Valencia. Le operazioni di spegnimento restano particolarmente difficili a causa del vento e delle alte temperature.
7: Nuova escalation di tensione in Cisgiordania. Secondo i media locali, coloni israeliani avrebbero incendiato la moschea di Al-Rakma nella città di Kusra, a sud di Nablus. Al Jazeera ha diffuso immagini definite verificate che mostrano le fiamme all'interno dell'edificio religioso. Nelle stesse ore le forze israeliane hanno arrestato circa 80 palestinesi durante una vasta serie di operazioni in tutto il territorio. I raid sono arrivati dopo recenti attacchi nei quali sono morti 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Imposte anche severe restrizioni alla circolazione, con numerosi posti di blocco lungo le strade principali e agli ingressi dei villaggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali notturne generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. In giornata instabilità relegata quasi esclusivamente al Triveneto orientale, settore dove saranno possibili anche alcuni rovesci. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acqua e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1.500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 19 e 14 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: In apertura agli esteri al Pride di Berlino, ieri sera un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla radunata per la manifestazione, uccidendo una donna e provocando 29 feriti, di cui 3 in gravissime condizioni. La polizia locale è a caccia dell'aggressore fuggito a piedi. Si tratta di un 21enne uscito a maggio dal riformatorio, noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. La polizia ha eseguito la perquisizione di un appartamento, ma lo ha trovato vuoto.
1: Un vasto rogo sta interessando la costa del Basso Molise al confine con il Gargano. Evacuati turisti da campeggi e stabilimenti balneari. Trasferiti in chiesa e locali parrocchiali 21 anziani della RSA Villa San Gerardo. Chiusa la statale 16 e la ferrovia Adriatica. Le fiamme, alimentate dal caldo e dal forte vento di Libeccio, si stanno rapidamente estendendo alle zone abitate e turistiche, sprigionando alte colonne di fumo.
2: I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio 16enne che, tuffatosi nello specchio d'acqua, era in balia delle forti correnti nei pressi di Menaggio. Dopo aver tratto il figlio in salvo, il 45enne si è inabissato senza riuscire a tornare più a galla. Sono in corso le operazioni di recupero della salma.
1: Momenti di paura a Roccaraso, in provincia dell'Aquila, dove 3 bambini sono rimasti feriti dopo che una violenta raffica di vento ha sollevato un gonfiabile all'interno del parco divertimenti in località Pratone. I piccoli stavano giocando sulla struttura quando questa è stata trascinata dal vento. Il personale del 118 è intervenuto sul posto e ha trasferito i feriti all'ospedale di Sulmona. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
2: Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO a Busan, nella Repubblica di Corea, il sistema dei teatri condominiali all'italiana, dell'Italia centrale fra il 18esimo e il 19esimo secolo, è stato riconosciuto patrimonio dell'umanità. L'Italia conferma quindi il primato per numero di beni riconosciuti, facendo salire a 62 il numero totale. Questo riconoscimento inorgoglisce e sprona a fare sempre di più e meglio, così la Premier Meloni.
1: Formula 1. Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria. Dominio totale da parte del campione del mondo in carica, che perde la posizione in partenza su Piastri, ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per le Ferrari. Leclerc è quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità. Intanto è arrivata l'ufficialità. La Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre 2026. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento, soggetto ad accordi finali e approvazione ufficiale, diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. In giornata instabilità relegata quasi esclusivamente al Triveneto orientale, settore dove saranno possibili anche alcuni rovesci. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 19 e 19 minuti.
5: News.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Una donna è morta e altre 6 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese in direzione Foggia. La vittima viaggiava su una delle 2 automobili coinvolte insieme ai 3 figli e un uomo. Gli altri 2 feriti si trovavano a bordo della seconda vettura. Per la donna sono stati inutili tentativi di soccorso del personale del 118. I 3 bambini sono stati trasferiti all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, mentre gli adulti sono stati ricoverati al Policlinico e alla di Venere. Le 2 auto sono state sequestrate, vigili del fuoco e carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
7: Un automobilista di 35 anni è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo aver travolto e ucciso un ciclista di 76 anni. L'incidente è avvenuto durante la notte sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. Dopo l'impatto, il conducente non si è fermato e si è allontanato. I carabinieri sono riusciti a individuare rapidamente l'automobile attraverso i sistemi di lettura delle targhe. L'uomo, meccanico presso Leonardo, è stato trovato insieme alla compagna nel centro di Turbigo in stato confusionale e, secondo gli accertamenti, sotto l'effetto di droga e alcol.
6: È prevista per domani nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo di Rida Rachmouni, il 26enne tunisino accusato di aver ucciso e bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito. Secondo gli investigatori, tra i 2 vi sarebbe stato un incontro programmato. La vittima conosceva il giovane e avrebbe raggiunto l'appuntamento senza percepire alcun pericolo. I contatti telefonici tra le 2 utenze erano iniziati il 28 giugno e si erano intensificati nelle ore precedenti il delitto. A indirizzare le indagini anche le immagini delle telecamere, un'impronta trovata sul portabagagli dell'auto e alcuni oggetti della vittima recuperati nel casolare dove il sospettato si nascondeva. Un telefono, un anello e una carta prepagata. Il movente resta riservato. Esposito sarebbe stato picchiato violentemente dato alle fiamme quando era ancora in vita.
7: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza incendi in Francia e in Spagna. Nel sud-ovest della Francia, il basso rogo che ha devastato la Gironda minaccia ora la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme hanno già distrutto circa 42.000 ettari di territorio. Complessivamente, da mercoledì sono state evacuate circa 220.000 persone. L'autostrada 63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 km, mentre durante la notte sono state sgomberate 9 località a sud-est della città. In Spagna, almeno 15.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona di Valencia. Le operazioni di spegnimento restano particolarmente difficili a causa del vento e delle alte temperature.
6: Nuova escalation di tensione in Cisgiordania. Secondo i media locali, coloni israeliani avrebbero incendiato la moschea di Al-Rakma nella città di Kusra, a sud di Nablus. Al Jazeera ha diffuso immagini definite verificate che mostrano le fiamme all'interno dell'edificio religioso. Nelle stesse ore le forze israeliane hanno arrestato circa 80 palestinesi durante una vasta serie di operazioni in tutto il territorio. I raid sono arrivati dopo recenti attacchi nei quali sono morti 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Imposte anche severe restrizioni alla circolazione, con numerosi posti di blocco lungo le strade principali e agli ingressi dei villaggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali notturne generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. In giornata instabilità relegata quasi esclusivamente al Triveneto orientale, settore dove saranno possibili anche alcuni rovesci. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio,
8: oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, meno 6,31%, di ST Microelectronics, meno 13,60%, di Poste Italiane, meno 6,07% e di Stellantis, meno 2,67%. Mentre a crescere sono Banca MPS, più 3,71%, Eni, più 6,05% e Intesa San Paolo, più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 0,92%, e da The Travelers, più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile, con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile, con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawatt, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
12: Buongiorno. Dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Radio GR News.
0: Sono le 19:29.
1: È
15: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
16: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 30 luglio al 2 agosto Bagno di Romagna, in provincia di Forlì Cesena, ospita i Giorni del Capitano. Si tratta di una rievocazione storica che si propone di mantenere viva una importante tradizione popolare, ovvero quella riferita al periodo della Val di Bagno, durante il quale ogni anno la famiglia dei Medici inviava una persona di fiducia a capitanare il territorio. La manifestazione, che quest'anno prevede uno spettacolo teatrale nella storica piazza Ricasoli, riscoprirà le tradizioni del Granducato di Toscana, che ha governato questo territorio fino al 1859 e che ancora oggi trovano la loro testimonianze tramite lo storico Palazzo del Capitano di Via Fiorentina. Spostandoci più a sud, andiamo a visitare il borgo antico di Cirella, frazione del comune di Diamante, in provincia di Cosenza, dove è in corso la manifestazione Calici sotto le stelle. Il cuore dell'evento è il percorso di degustazione dedicato ai vini calabresi, con cantine provenienti da tutta la regione. Ogni calice diventa così occasione per conoscere vitigni, territori e storie produttive che raccontano la ricchezza enologica della Calabria, in abbinamento a prodotti tipici e proposte gastronomiche locali. Invece, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, in provincia di Ancona, torna la 26esima edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni 30, 40 e 50. Per 10 giorni la città marchigiana cambia atmosfera, con piazze, strade, lungomare, luoghi simbolo del centro storico che si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra concerti live, balli swing, auto d'epoca, mercatini vintage, spettacoli e appuntamenti vista mare. Il Summer Jamboree costituisce un'esperienza da vivere direttamente. Qui, infatti, il pubblico diventa parte della festa, tra social dance, lezioni e workshop dedicati all'indie hop, boogie woogie, balboa, jive e altri stili swing. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
17: News.
1: Buonasera.
17: Radio GR News.
18: Sono le 19 e 29 minuti.
15: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
16: Buon mese.

0: Radio GR News.
1: Sono le 19 e 29 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 30 luglio al 2 agosto Bagno di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena, ospita i Giorni del Capitano. Si tratta di una rievocazione storica che si propone di mantenere viva una importante tradizione popolare, ovvero quella riferita al periodo della Val di Bagno, durante il quale ogni anno la famiglia dei Medici inviava una persona di fiducia a capitanare il territorio. La manifestazione, che quest'anno prevede uno spettacolo teatrale nella storica piazza Ricasoli, riscoprirà le tradizioni del Granducato di Toscana, che ha governato questo territorio fino al 1859 e che ancora oggi trovano la loro testimonianze tramite lo storico Palazzo del Capitano di Via Fiorentina. Spostandoci più a sud, andiamo a visitare il borgo antico di Cirella, frazione del comune di Diamante, in provincia di Cosenza, dove è in corso la manifestazione Calici sotto le stelle. Il cuore dell'evento è il percorso di degustazione dedicato ai vini calabresi, con cantine provenienti da tutta la regione. Ogni calice diventa così occasione per conoscere vitigni, territori e storie produttive che raccontano la ricchezza enologica della Calabria, in abbinamento a prodotti tipici e proposte gastronomiche locali. Invece, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, in provincia di Ancona, torna la 26esima edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni 30, 40 e 50. Per 10 giorni la città marchigiana cambia atmosfera, con piazze, strade, lungomare, luoghi simbolo del centro storico che si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra concerti live, balli swing, auto d'epoca, mercatini vintage, spettacoli e appuntamenti vista mare. Il Summer Jamboree costituisce un'esperienza da vivere direttamente. Qui, infatti, il pubblico diventa parte della festa, tra social dance, lezioni e workshop dedicati all'indie hop, boogie woogie, balboa, jive e altri stili swing. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News. Buonasera dalla redazione.
5: In apertura agli esteri, al Pride di Berlino, ieri sera un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla radunata per la manifestazione, uccidendo una donna e provocando 29 feriti, di cui 3 in gravissime condizioni. La polizia locale è a caccia dell'aggressore fuggito a piedi. Si tratta di un 21enne uscito a maggio dal riformatorio, noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. La polizia ha eseguito la perquisizione di un appartamento, ma lo ha trovato vuoto.
4: Un vasto rogo sta interessando la costa del Basso Molise al confine con il Gargano. Evacuati turisti da campeggi e stabilimenti balneari. Trasferiti in chiesa e locali parrocchiali 21 anziani della RSA Villa San Gerardo. Chiusa la statale 16 e la ferrovia Adriatica. Le fiamme alimentate dal caldo e dal forte vento di Libeccio si stanno rapidamente estendendo alle zone abitate e turistiche, sprigionando alte colonne di fumo.
5: I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio 16enne che, tuffatosi nello specchio d'acqua, era in balia delle forti correnti nei pressi di Menaggio. Dopo aver tratto il figlio in salvo, il 45enne si è inabissato senza riuscire a tornare più a galla. Sono in corso le operazioni di recupero della salma.
4: Momenti di paura a Roccaraso, in provincia dell'Aquila, dove 3 bambini sono rimasti feriti dopo che una violenta raffica di vento ha sollevato un gonfiabile all'interno del parco divertimenti in località Pratone. I piccoli stavano giocando sulla struttura quando questa è stata trascinata dal vento. Il personale del 118 è intervenuto sul posto e ha trasferito i feriti all'ospedale di Sulmona. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
5: Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO a Busan, nella Repubblica di Corea, il sistema dei teatri condominiali all'italiana, dell'Italia centrale fra il 18esimo e il 19esimo secolo, è stato riconosciuto patrimonio dell'umanità. L'Italia conferma quindi il primato per numero di beni riconosciuti, facendo salire a 62 il numero totale. Questo riconoscimento inorgoglisce e sprona a fare sempre di più e meglio, così la Premier Meloni.
4: Formula 1. Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria. Dominio totale da parte del campione del mondo in carica, che perde la posizione in partenza su Piastri, ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per le Ferrari. Leclerc è quarto davanti a Hamilton, quinto a causa

0: di una penalità. Intanto è arrivata l'ufficialità. La Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre 2026. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento, soggetto ad accordi finali e approvazione ufficiale, diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico.
1: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. In giornata instabilità relegata quasi esclusivamente al Triveneto orientale, settore dove saranno possibili anche alcuni rovesci. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Viabilità.
4: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Naba, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, attivo il limite di velocità di 30 km orari.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 19 e 35 minuti.
2: News.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Una donna è morta e altre 6 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese in direzione Foggia. La vittima viaggiava su una delle 2 automobili coinvolte insieme ai 3 figli e un uomo. Gli altri 2 feriti si trovavano a bordo della seconda vettura. Per la donna sono stati inutili tentativi di soccorso del personale del 118. I 3 bambini sono stati trasferiti all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, mentre gli adulti sono stati ricoverati al Policlinico e alla di Venere. Le 2 auto sono state sequestrate, vigili del fuoco e carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
6: Un automobilista di 35 anni è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo aver travolto e ucciso un ciclista di 76 anni. L'incidente è avvenuto durante la notte sulla statale Gallaratese a Turbigo in provincia di Milano. Dopo l'impatto il conducente non si è fermato e si è allontanato. I carabinieri sono riusciti a individuare rapidamente l'automobile attraverso i sistemi di lettura delle targhe. L'uomo, meccanico presso Leonardo, è stato trovato insieme alla compagna nel centro di Turbigo in stato confusionale e, secondo gli accertamenti, sotto l'effetto di droga e alcol.
5: È prevista per domani nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo di Rida Rachmouni, il 26enne tunisino accusato di aver ucciso e bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito. Secondo gli investigatori, tra i 2 vi sarebbe stato un incontro programmato. La vittima conosceva il giovane e avrebbe raggiunto l'appuntamento senza percepire alcun pericolo. I contatti telefonici tra le 2 utenze erano iniziati il 28 giugno e si erano intensificati nelle ore precedenti il delitto. A indirizzare le indagini anche le immagini delle telecamere, un'impronta trovata sul portabagagli dell'auto e alcuni oggetti della vittima recuperati nel casolare dove il sospettato si nascondeva. Un telefono, un anello e una carta prepagata. Il movente resta riservato. Esposito sarebbe stato picchiato violentemente dato alle fiamme quando era ancora in vita.
6: Andiamo all'estero, continua l'emergenza incendi in Francia e in Spagna. Nel sud-ovest della Francia, il basso rogo che ha devastato la Gironda minaccia ora la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme hanno già distrutto circa 42.000 ettari di territorio. Complessivamente, da mercoledì sono state evacuate circa 220.000 persone. L'autostrada 63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 km, mentre durante la notte sono state sgomberate 9 località a sud-est della città. In Spagna, almeno 15.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona di Valencia. Le operazioni di spegnimento restano particolarmente difficili a causa del vento e delle alte temperature.
5: Nuova escalation di tensione in Cisgiordania. Secondo i media locali, coloni israeliani avrebbero incendiato la moschea di Al-Rakma nella città di Kusra, a sud di Nablus. Al Jazeera ha diffuso immagini definite verificate che mostrano le fiamme all'interno dell'edificio religioso. Nelle stesse ore le forze israeliane hanno arrestato circa 80 palestinesi durante una vasta serie di operazioni in tutto il territorio. I raid sono arrivati dopo recenti attacchi nei quali sono morti 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Imposte anche severe restrizioni alla circolazione, con numerosi posti di blocco lungo le strade principali e agli ingressi dei villaggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. In giornata, instabilità relegata quasi esclusivamente al Triveneto orientale, settore dove saranno possibili anche alcuni rovesci. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, attivo il limite di velocità di 30 km orari.
3: Economy News. Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1.500 dipendenti. I numeri sono ottimi, visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio IMSS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini, e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale, che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante, che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito, Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 19 e 47 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: In apertura agli esteri al Pride di Berlino, ieri sera un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla radunata per la manifestazione, uccidendo una donna e provocando 29 feriti, di cui 3 in gravissime condizioni. La polizia locale è a caccia dell'aggressore fuggito a piedi. Si tratta di un 21enne uscito a maggio dal riformatorio, noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. La polizia ha eseguito la perquisizione di un appartamento, ma lo ha trovato vuoto.
1: Un vasto rogo sta interessando la costa del Basso Molise al confine con il Gargano. Evacuati turisti da campeggi e stabilimenti balneari. Trasferiti in chiese e locali parrocchiali 21 anziani della RSA Villa San Gerardo. Chiusa la statale 16 e la ferrovia Adriatica. Le fiamme alimentate dal caldo e dal forte vento di Libeccio si stanno rapidamente estendendo alle zone abitate e turistiche, sprigionando alte colonne di fumo.
2: I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio sedicenne che, tuffatosi nello specchio d'acqua, era in balia delle forti correnti nei pressi di Menaggio. Dopo aver tratto il figlio in salvo, il 45enne si è inabissato senza riuscire a tornare più a galla. Sono in corso le operazioni di recupero della salma.
1: Momenti di paura a Roccaraso, in provincia dell'Aquila, dove 3 bambini sono rimasti feriti dopo che una violenta raffica di vento ha sollevato un gonfiabile all'interno del parco divertimenti in località Pratone. I piccoli stavano giocando sulla struttura quando questa è stata trascinata dal vento. Il personale del 118 è intervenuto sul posto e ha trasferito i feriti all'ospedale di Sulmona. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
2: Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO a Busan, nella Repubblica di Corea, il sistema dei teatri condominiali all'italiana, dell'Italia centrale fra il 18esimo e il 19esimo secolo, è stato riconosciuto patrimonio dell'umanità. L'Italia conferma quindi il primato per numero di beni riconosciuti, facendo salire a 62 il numero totale. Questo riconoscimento inorgoglisce e sprona a fare sempre di più e meglio, così la Premier Meloni.
1: Formula 1. Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria. Dominio totale da parte del campione del mondo in carica, che perde la posizione in partenza su Piastri, ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per le Ferrari. Leclerc è quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità. Intanto è arrivata l'ufficialità. La Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre 2026. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento, soggetto ad accordi finali e approvazione ufficiale, diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. In giornata instabilità relegata quasi esclusivamente al Triveneto orientale, settore dove saranno possibili anche alcuni rovesci. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 19 e 51 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, meno 6,31%, di ST Microelectronics, meno 13,60%, di Poste Italiane, meno 6,07% e di Stellantis, meno 2,67%. Mentre a crescere sono Banca MPS, più 3,71%, Eni, più 6,05% e Intesa San Paolo, più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 0,92%, e da The Travelers, più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile, con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile, con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawatt, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali notturne generale miglioramento del tempo, con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. In giornata, instabilità relegata quasi esclusivamente al Triveneto orientale, settore dove saranno possibili anche alcuni rovesci. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: News.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Una donna è morta e altre 6 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese in direzione Foggia. La vittima viaggiava su una delle 2 automobili coinvolte insieme ai 3 figli e un uomo. Gli altri 2 feriti si trovavano a bordo della seconda vettura. Per la donna sono stati inutili tentativi di soccorso del personale del 118. I 3 bambini sono stati trasferiti all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, mentre gli adulti sono stati stati ricoverati al Policlinico e alla di Venere. Le due auto sono state sequestrate, vigili del fuoco e carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
9: Un automobilista di 35 anni è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo aver travolto e ucciso un ciclista di 76 anni. L'incidente è avvenuto durante la notte sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. Dopo l'impatto, il conducente non si è fermato e si è allontanato. I carabinieri sono riusciti a individuare rapidamente l'automobile attraverso i sistemi di lettura delle targhe. L'uomo meccanico presso Leonardo è stato trovato insieme alla compagna nel centro di Turbigo in stato confusionale e, secondo gli accertamenti, sotto l'effetto di droga e alcol.
8: È prevista per domani nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo di Rida Rachmouni, il 26enne tunisino accusato di aver ucciso e bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito. Secondo gli investigatori, tra i due vi sarebbe stato un incontro programmato. La vittima conosceva il giovane e avrebbe raggiunto l'appuntamento senza percepire alcun pericolo. I contatti telefonici tra le due utenze erano iniziati il 28 giugno e si erano intensificati nelle ore precedenti il delitto. A indirizzare le indagini anche le immagini delle telecamere, un'impronta trovata sul portabagagli dell'auto e alcuni oggetti della vittima recuperati nel casolare dove il sospettato si nascondeva. Un telefono, un anello e una carta prepagata. Il movente resta riservato. Esposito sarebbe stato picchiato violentemente dato alle fiamme quando era ancora in vita.
9: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza incendi in Francia e in Spagna. Nel sud-ovest della Francia, il basso rogo che ha devastato la Gironda minaccia ora la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme hanno già distrutto circa 42.000 ettari di territorio. Complessivamente, da mercoledì sono state evacuate circa 220.000 persone. L'autostrada 63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 km, mentre durante la notte sono state sgomberate 9 località a sud-est della città. In Spagna, almeno 15.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona di Valencia. Le operazioni di spegnimento restano particolarmente difficili a causa del vento e delle alte temperature.
8: Nuova escalation di tensione in Cisgiordania. Secondo i media locali, coloni israeliani avrebbero incendiato la moschea di Al-Rakma nella città di Kusra, a sud di Nablus. Al Jazeera ha diffuso immagini definite verificate che mostrano le fiamme all'interno dell'edificio religioso. Nelle stesse ore le forze israeliane hanno arrestato circa 80 palestinesi durante una vasta serie di operazioni in tutto il territorio. I raid sono arrivati dopo recenti attacchi nei quali sono morti 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Imposte anche severe restrizioni alla circolazione, con numerosi posti di blocco lungo le strade principali e agli ingressi dei villaggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: GR News.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Sono le 19 e 59 minuti.
4: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali notturne generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. In giornata instabilità relegata quasi esclusivamente al Triveneto orientale, settore dove saranno possibili anche alcuni rovesci. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 20 e 15 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. In giornata instabilità relegata quasi esclusivamente al Triveneto orientale, settore dove saranno possibili anche alcuni rovesci. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 20 e 28 minuti.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. In giornata instabilità relegata quasi esclusivamente al Triveneto orientale, settore...

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 43 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. In giornata instabilità relegata quasi esclusivamente al Triveneto orientale, settore dove saranno possibili anche alcuni rovesci. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e due minuti.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore generale miglioramento del tempo, con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. Nel pomeriggio l'instabilità però interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, settore dove saranno tra l'altro possibili anche alcuni rovesci, specie sul Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 21 e 19 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore generale miglioramento del tempo, con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. Nel pomeriggio l'instabilità però interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, settore dove saranno tra l'altro possibili anche alcuni rovesci, specie sul Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 21 e 30 minuti.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore generale miglioramento del tempo, con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. Nel pomeriggio l'instabilità però interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, settore dove saranno tra l'altro possibili anche alcuni rovesci, specie sul Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore generale miglioramento del tempo, con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sulla

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 21 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore generale miglioramento del tempo, con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. Nel pomeriggio l'instabilità però interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, settore dove saranno tra l'altro possibili anche alcuni rovesci, specie sul Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore generale miglioramento del tempo, con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. Nel pomeriggio l'instabilità però interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, settore dove saranno tra l'altro possibili anche alcuni rovesci, specie sul Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 22 e 17 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore generale miglioramento del tempo, con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. Nel pomeriggio l'instabilità però interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, settore dove saranno tra l'altro possibili anche alcuni rovesci, specie sul Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 22 e 28 minuti.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore generale miglioramento del tempo, con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. Nel pomeriggio l'instabilità però interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, settore dove saranno tra l'altro possibili anche alcuni rovesci, specie sul Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 42 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore generale miglioramento del tempo, con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. Nel pomeriggio l'instabilità però interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, settore dove saranno tra l'altro possibili anche alcuni rovesci, specie sul Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore generale miglioramento del tempo, con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. Nel pomeriggio l'instabilità però interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, settore dove saranno tra l'altro possibili anche alcuni rovesci, specie sul Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 22:59.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, infatti, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpine di confine e tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. Nel pomeriggio instabilità che interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, settore dove saranno possibili anche alcuni rovesci, specie sul Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 23 e 15 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, infatti, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpine di confine e tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. Nel pomeriggio instabilità che interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, settore dove saranno possibili anche alcuni rovesci, specie sul Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: The war was lost, the treaty signed. I was not cut across the line. I was not cut, though many tried. I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The stories told with facts and lies.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 30 minuti.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, infatti, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpine di confine e tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. Nel pomeriggio instabilità che interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, settore dove saranno possibili anche alcuni rovesci, specie sul Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 47 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, infatti, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpine di confine e tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. Nel pomeriggio instabilità che interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, settore dove saranno possibili anche alcuni rovesci, specie sul Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 6 minuti.
1: Meteo. Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 21 minuti.
2: Meteo.
3: Alta pressione in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole prevarrà su gran parte del territorio, fatta eccezione per qualche lieve addensamento nuvoloso lungo l'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana. Durante le ore pomeridiane instabilità che interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 32 minuti.
1: Meteo. Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezione fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È mezzanotte e 47 minuti.
2: Meteo. Alta pressione in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole prevarrà su gran parte del territorio, fatta eccezione per qualche lieve addensamento nuvoloso lungo l'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana. Durante le ore pomeridiane instabilità che interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 59 minuti.
1: Meteo. Alta pressione in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole prevarrà su gran parte del territorio, fatta eccezione per qualche lieve addensamento nuvoloso lungo l'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana. Durante le ore pomeridiane instabilità che interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. This is

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:16.
2: Meteo.
3: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: È 1:28.
1: Meteo.
2: Alta pressione in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole prevarrà su gran parte del territorio, fatta eccezione per qualche lieve addensamento nuvoloso lungo l'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana. Durante le ore pomeridiane instabilità che interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:43.
2: Meteo.
3: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezione fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. I know I could lie, but I'm telling.

0: Sono le 2.
1: Meteo.
2: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezione fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da